Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

Oh, it's fucking hot and smelly. Yeah. Motherfucker.

Ho un amico di Volpiano, un fotografo. È un nostro amico immaginario, ma anche reale a volte. È immaginario condiviso in più occhi. È una forma strana di amico immaginario. E questo nostro amico si intitola Francis Delacroix. Eccolo lassù.

0: Thank you. Thank you, fucking Paris.
1: Radio Città Fujiko.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: 6.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. In Iran si contano almeno 4 morti dopo la 13ª notte consecutiva di raid aerei statunitensi. Nel mirino di nuovo le città nel sud del paese, ma le difese aeree si sono attivate anche a Teheran. Il Pentagono dichiara in una nota che l'attacco si è concentrato su obiettivi militari. L'Iran ha risposto ai bombardamenti con raid sulle basi americane in Kuwait e in Giordania. Da Washington Donald Trump è tornato a minacciare un'ulteriore intensificazione degli attacchi, mentre fonti di stampa rivelano che Teheran avrebbe respinto una proposta di tregua statunitense veicolata dal premier iracheno che era in visita ieri nel paese. Intanto cresce il timore di un ulteriore allargamento del conflitto dopo gli attacchi a 2 petroliere saudite nel Mar Rosso da parte degli Houthi yemeniti alleati dell'Iran.
1: E l'escalation nel Golfo Persico pesa sui mercati finanziari. Le borse asiatiche stanno aprendo tutte in calo, mentre il greggio è tornato oltre i $100 per la prima volta da maggio. Intanto la Casa Bianca ha annunciato nella notte che da oggi scattano nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su oltre 60 paesi, nell'ambito di una nuova serie di tariffe che nei piani dell'amministrazione Trump puntano a contrastare il presunto lavoro forzato. Tra i paesi colpiti ci sono India, Cina e Brasile, ma anche Canada, Giappone, Gran Bretagna e Unione Europea. Le nuove tariffe entrano in vigore proprio nel momento in cui scadono i dazi temporanei del 10%, introdotti da Donald Trump dopo l'annullamento dei precedenti da parte della Corte Suprema all'inizio di febbraio.
0: Veniamo all'Italia. L'Emilia-Romagna ha approvato la legge sul suicidio medicalmente assistito. È la terza regione in Italia, dopo Toscana e Sardegna, a disciplinare con una legge le procedure per dare attuazione ai principi fissati dalla Corte Costituzionale. Il via libera è arrivato in serata dopo una seduta a Fiume. Il progetto di legge è stato approvato nonostante l'opposizione compatta dei partiti di governo. L'obiettivo dichiarato della norma, nel rispetto dei criteri indicati dalla consulta, è garantire procedure uniformi, tempi compatibili con le condizioni cliniche del paziente e pari accesso su tutto il territorio regionale.
1: Questa mattina si svolgerà l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna il 19 luglio scorso durante un fermo di polizia, durante il quale l'uomo è stato immobilizzato a terra e bloccato per braccia e gambe. Sono state diffuse le immagini riprese dalla bodycam indossata da uno dei poliziotti. Mostrano le mani degli agenti sia su Fakir sia su un altro uomo, con cui Fakir era a contatto. Secondo la difesa degli agenti, proprio questo contatto renderebbe evidente che i poliziotti dovevano intervenire. Fabio Anselmo, avvocato della famiglia della vittima, ha invece contestato le manovre di rianimazione perché mentre venivano effettuate Fakir era ancora legato mani e piedi. Ha anche riferito che in altri video precedenti al fermo la vittima appariva tranquilla. Intanto, dopo le polemiche sugli scontri della sera del 20 luglio avvenuti in seguito alla piazza convocata dal sindaco di Bologna proprio per Abderrahim, un'altra manifestazione è prevista per domenica nel quartiere Pilastro.
0: Ad un mese dal terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno scorso, il numero delle vittime è di quasi 5.400 persone. Le due scosse di magnitudo 7,2 e 7,5 registrate a meno di un minuto di distanza hanno provocato più di 1.700 feriti e lasciato quasi 18.000 persone senza casa. In questi 30 giorni sono state registrate oltre 1.300 scosse di assestamento. La Banca Mondiale ha stimato in 20 miliardi di dollari i danni causati dal terremoto. Intanto le operazioni di ricerca delle vittime stanno gradualmente lasciando il posto ad una fase che si concentra su aiuti umanitari, rimozione delle macerie e ricostruzione. Le 6.34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 7 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
2: Popolare Network.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

Buongiorno, buon penultimo venerdì di stagione 25-26 di Prime Colazioni in diretta, ormai giunte al 14°, 13° anno, ho perso il conto. Comunque è quasi puntuale, 4 secondi di ritardo per distrazione mia, mia colpa, lo ammetto, capita, ma il buongiorno arriva con tanto entusiasmo per un weekend che, seppur imprevedibile dal punto di vista meteo, sicuramente ci potrebbe servire un attimo per riprendere il controllo forse della situazione. Detto questo, abbiamo i quotidiani, loro puntuali stranamente, ma puntuali mi ha già detto Simone che la prossima settimana ci sarà da tribolare, però per oggi li abbiamo. Ricordo il 333-180-9494 per comunicazione e co-conduzione in diretta, l'estensione di frequenza grazie allo streaming e grazie anche alla trasmissione in DAB, www.radiocittafugico.it, da consultare il nostro sito per notizie di redazione giornalistica, musicale, culturale, per l'attualità e quant'altro. Al microfono in regia vi accoglie la voce di William Piana. Oggi una playlist, grande playlist, sarà composta al 50%, sempre l'imbarazzo della scelta, per colpa di Dino, sì, colpa sua, una piacevole colpa. Sono molto grato, come dico e non mi stancherò mai di dire, per queste proposte. La proposta di brano del buongiorno di quest'oggi è un brano del buongiorno, però porta un titolo che è Che sera. Loro sono i Coccodrilli, che io non conoscevo, è un po' un italo groove, è un brano willato, molto groove, linea di smooth, disco molto piacevole, anche con quella micro sensazione d'estate, e non sarà solo quello a tenerci compagnia in selezione musicale, in playlist mattutina. Quindi un buongiorno a tutte le super mattiniere e i super mattinieri che sono in frequenza o in collegamento streaming. Oggi notizie dalle prime pagine, seguirà la linea al GR di Popolare Network e poi due appuntamenti, la presentazione della rassegna Crisalide, a seguire avremo Scena Natura con Crexida Fienile Fluo. Bene, allora non mi resta che dare il via alla musica in attesa di aprire la nostra edicola con Che sera, i Coccodrilli, come se Jamiroquai incontrasse Alan Sorrenti, con un grande gusto per l'estate, una bellissima canzone e un buon ascolto.

0: Sapore d'estate, il titolo è Che sera, abbiamo ancora la giornata che è appena iniziata da affrontare, seppur vigilia di weekend. Oggi ha messo d'accordo tutti, direi, insomma, meno nel Polesine, dove mi è già arrivata notizia, dove passerò il weekend in nottata, grandine e tempesta. È imprevedibile davvero, oramai così non si può fare previsione, perché a random vengono colpite delle zone o un caldo importante oppure queste manifestazioni forte dal punto di vista del meteo. Qua, come ho detto, non potete mica dire che è caldo. Oggi addirittura alle 4 di mattina un po' pentito per non aver preso il maglino, come lo chiamo io, con le maniche lunghe. Quindi ci godiamo questa mattinata insieme con il Breakfast Club, con questa bella selezione musicale. Ti aspetto, se ci sarà possibilità, anche in diretta, per condividere assieme la playlist con le tue selezioni musicali. Grazie Dino, ti sono grato per questa importante collaborazione con la redazione musicale In Musica Italiana con il Breakfast Club. Lettura delle prime pagine, come ben sapete, lettura delle prime pagine che anche per quest'oggi vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Iniziamo Corriere della Sera e Repubblica. Leggo testualmente le notizie principali. Dagli esteri, raid nel Mar Rosso giù le borse, Houthi colpite navi saudite, gli Stati Uniti dichiarano puniremo loro e l'Iran. Là vola il petrolio. Milano perde il 2.8%, Trump e l'intesa sul nucleare con Riyadh, se non riconosce Israele salta Mosca, sanzioni dell'Unione Europea. Sotto l'attestata Italia giustizia o ingiustizia, legge elettorale pronta, l'intesa nel centrodestra, la mediazione con Forza Italia e Lega sulle preferenze, il disegno di legge imputabilità sempre possibile dai 14 anni, forti con i deboli e debolissimi con i forti, è un po' il leitmotiv del governo. A centro pagina cronaca enorme, il dilemma del consenso, Ernesto Galli della Loggia, valori e tecnologia, Danilo Taino nell'editoriale, i vantaggi apparenti della Cina. Al che il caso del Mastro verso il conflitto di attribuzione, la chat e la mossa dei PM. Da Bologna, il video della bodycam Fakir, ecco perché i due poliziotti lo hanno bloccato. Beh, e poi tutto il resto, insomma, che ben conosciamo e che abbiamo letto e vissuto. Dal Corriere della Sera a Repubblica, titolo principale, più galera per i minori. Varato un disegno che prevede l'imputabilità tra i 14 e i 18 anni, Meloni dice chi sbaglia paga, e Del Mastro, ecco, destra pronta al no nelle chat anche in aula, la procura pensa di ricorrere alla consulta. Fakir e i poliziotti e scontro sui video, non c'è stata una colluttazione, l'uso della forza e la fine del diritto. Ciò non toglie che quello che è successo, insomma, è una conseguenza irreversibile. Benzina a 2 euro, nessun intervento sulle accise, mancano le coperture per gli sconti, l'opposizione attacca e solo propaganda. Francia e Spagna a fuoco, l'estate nera degli incendi, altra conseguenza, gli Houthi bombardano petroliere nel Mar Rosso e Trump verso le escalation. Salis condannata in contumacia, dice non ne sapevo nulla, e la conclusione per Milano, il campo largo a Milano è già pieno, è il caso a fondo pagina da Repubblica di politica interna. Ci fermiamo un attimo, un altro brano, Anna and Vulcan, con me, il brano che è sempre selezionato da Dino, da questa One Woman Show, perché praticamente è produttrice, compone, cantautrice, all'anagrafe Anna Scassillo, classe 1996, anche lei è un talento indubbiamente da seguire. Procediamo con la playlist in selezione di musica italiana. A tra poco e buon ascolto.

One Woman Show, One Woman Band, le sue produzioni portate completamente in progetto di solo, però veramente sembra un insieme, tanto ritmo, tanto groove, Anna and Vulcan, come il brano proposto in playlist mattutina in musica italiana. Noi procediamo, prima di dar linea al GR di Popolare Network, ricordo l'estensione del breakfast in questi giorni con rassegna stampa dalle 9.30 alle 10.30, a breve daremo la linea al GR di Popolare Network. Vediamo come tanti contenuti poi si girano in un attimo per quanto riguarda quello che la guerra del governo ai ragazzini, l'ultima trovata di Meloni, minori dai 14 anni sempre imputabili e le indagini di Bologna, Fakir, come vi ho detto, da vittima a colpevole, perquisizione a casa e tentativo di portare in questura il cugino di Abdelmir Fakir, 43enne, morto domenica mentre veniva fermato dalla polizia. L'avvocato Fabio Anselmo, anche da noi contattato, c'è poca serenità. Intanto i carabinieri avviano accertamento su un militare per i suoi commenti razzisti sui social. Mal rosso dal Medio Oriente, petroliere saudite in fiamme al largo di Bab al-Mandeb, dopo Hormuz si chiude altro stretto del Medio Oriente, ma i due stretti sbarrati non si addizionano, si moltiplicano. Sarà peggio di prima, il Brent vola sopra i $100 e Trump minaccia attacchi mai visti prima. L'infinito armato, fine conflitti mai, Alberto Negri l'editoriale, stretti d'energia, l'embargo degli Houthi all'Arabia Saudita. A fondo pagina, la politica asse Fratelli d'Italia e Forza Italia, preferenze a destra, si cerca lo scambio, tagli, università, la politica del soffocamento. Poi il caso Al-Masri, la consulta riscrive la legge sulla CPI, epidemia invisibile, Ebola fuori controllo, 2300 i casi in Congo. Prendiamo il Fatto Quotidiano, 41 bis col buco, il boss scrive minacce alla GIP, Madonia, lettera minatoria dalla cella all'ufficio del giudice. Il carcere molle, il capo mafia con ben 7 ergastoli augura la morte alla toga del caso Mattarella e al marito PM niente filtri per la missiva. Tutti zitti in attesa del voto in aula, Del Mastro salvo, ordine di Meloni, i PM lo sentiranno e cercheranno tracce dalle chat degli altri di Fratelli d'Italia, però l'attacco è ai minori tra i 14 e i 18 anni, no? Riposizionamento, l'intervista pro establishment al Foglio, Kiev armi nucleari e Draghi, Schlein sallisce alla destra Dem, la segretaria PD riabilita Calenda, fa sapere di ispirarsi all'ex banchiere e critica il super bonus, la linea ipermoderata imbarazza la sinistra del partito. L'intervista non l'ho letta. Il sindaco in Liguria ha indicato un Fratelli d'Italia truffa di 10 milioni sul super bonus. Intanto Cofferati, dopo Fakir la piazza era ok, ma la sicurezza è per i più deboli. A Mosca sotto un euro, greggio Trump incendia i prezzi oltre $100, però 21esimo pacchetto Unione Europea, altre sanzioni a Mosca salvando gli affari dei greci. La conclusione, le due righe sopra la testata, Ilaria Salis, tra condanne passate, processi evitati, assistenti fuggiti e licenziati, con una nuova condanna fa solo guai, ma AWS la difende e lei punta a Montecitorio. Lasciamo il Fatto Quotidiano, concludiamo con il Domani. Del Mastro salvo, minori in galera, la giustizia al contrario di Meloni. Non sono bastati 6 decreti sicurezza, il governo vara un DDL contro i ragazzini imputabili dai 14 anni, la premier, dopo aver salvato il sottosegretario in affari con un mafioso, dice chi sbaglia deve pagare. Serve un cambio di passo, la sinistra non può giocare solo di rimessa. E poi l'ingordigia del presidente più corrotto, i nuovi affari di Trump che continua a minacciare e bombarda. Iran, la minaccia di Trump affonda le borse mondiali, raid massicci, petrolio a $100. E questa la conclusione del Domani. Seconda parte di lettura, mancano due testate che sono Il Resto del Carlino e Il Giornale, con Shanghai, progetto di insieme tratto umani di Abate e Katama. Ascoltiamo un po' di musica, torniamo in diretta e poi daremo, dopo aver fatto lettura di Carlino e Giornale, linea al GR di Popolare Network. A tra poco.

Flamenco e l'Africa con Tuo Mani di Abate insieme a Ketama, questo disco Songhai, un lavoro che mette assieme le emozioni che vanno a intersecarsi da diverse note, però assolutamente compatibili per un ottimo gusto. In playlist mattutina la musica Songhai, Tuo Mani di Abate e Ketama.

concludiamo il resto del Carlino e il giornale dal quotidiano Felsineo. Minori sempre imputabili, Meloni chi sbaglia paga, stretta antimaranza del governo, salta la presunzione di incapacità tra i 14 e i 18 anni, la premier rispondano delle loro azioni, sì, così diventa maturi, ira delle opposizioni, si vergognino i dubbi del colle. Intanto a centropagina un altro video della bodycam, Fakir col più un uomo, poi il fermo, morto ammanettato a Bologna ai polsi, alle caviglie. Sul caso Roggero si usi la testa non la pancia, arresti domiciliari, l'analisi equilibri necessario. Guerra Stati Uniti Iran, balzo del prezzo del petrolio, Trump valuto un attacco ancora più massiccio. Intanto alla Camera USA i Dem hanno votato no war in Iran, manifestazioni contro la guerra negli Stati Uniti d'America. Vediamo se vi è altro da aggiungere. Passante, firmata l'intesa, i primi cantieri e tutte le opere. Bologna, le interviste al ministro Salvini e al presidente De Pascale all'interno del Carlino. Chiudiamo con il giornale. Fakir, il video che cambia tutto, i fatti di Bologna, la bodycam del poliziotto getta nuova luce sul caso, le forze dell'ordine lo hanno immobilizzato mentre stava per far scoppiare una rissa con due passanti. La gente morso alla gamba, ma i sindaci rossi difendono l'epore. Ma che leader, da Ranucci troppe opacità, l'intervista a Renzi, a Milano con la sinistra, Calabresi sogna da sindaco degli anarchici. A centropagina, cavilli e zero contratti, la sinistra scarica la Salis, Maranza arriva alla stretta, tutto contento il giornale. Troppi morti in piscina, ok, alla legge salva bimbi, questo per quanto riguarda la cronaca. La conclusione controcorrente non è un'Emilia per italiani. Ecco, siamo arrivati a questo, eh. Pensate un po' all'attacco che sta subendo la nostra città e anche la nostra regione. Comunque il giornale conclude la parte dedicata alla lettura delle prime pagine. Tra poco linea al GR di Popolare Network e poi si rientra per continuare a condividere questa prima colazione in diretta di oggi, venerdì, vigilia di weekend, 24 luglio. A tra poco.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
4: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
5: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
6: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: La guerra nel Golfo Persico, 4 i morti iraniani dopo l'ennesima notte di raid, colpiti obiettivi militari nel sud del paese, dice il Pentagono. Da Teheran sono in corso attacchi su Giordania, Bahrain e Kuwait. Cresce il timore di un allargamento del conflitto dopo gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso. Il petrolio intanto torna a superare i $100 al barile. La Casa Bianca annuncia nuovi dazi dal 10 al 12% per Trump, servono a colpire il lavoro forzato. Tra gli oltre 60 paesi colpiti ci sono Cina, India e Brasile, ma anche Canada, Unione Europea e Gran Bretagna. Le tariffe entrate in vigore a mezzanotte proprio allo scadere dei precedenti dazi temporanei. Minori imputabili dai 14 anni, il governo difende il disegno di legge appena approvato. Per Nordio facilita le indagini, per Meloni chi sbaglia deve pagare. Le opposizioni attaccano, ennesima norma repressiva contro i minorenni, ma la criminalità è in aumento e serve prevenzione. Questa mattina l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto a Bologna durante un fermo di polizia. Per la difesa degli agenti che lo hanno immobilizzato era necessario intervenire. L'avvocato della famiglia della vittima contesta le manovre di rianimazione e ribadisce Fakir era tranquillo. È 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In Iran si contano almeno 4 morti dopo la 13ª notte consecutiva di raid aerei statunitensi. Nel mirino di nuovo le località nel sud del paese, ma le difese aeree si sono attivate anche a Teheran. Il Pentagono dichiara in una nota che l'attacco si è concentrato su obiettivi militari. L'Iran ha risposto ai bombardamenti con raid ancora in corso sulle basi americane in Kuwait e in Giordania, sirene attivate anche in Bahrain. Intanto, mentre fonti di stampa rivelano che Teheran avrebbe respinto una proposta di tregua statunitense veicolata dal presidente iracheno in visita ieri nel paese, dopo gli attacchi a 2 petroliere saudite nel Mar Rosso da parte degli Houthi yemeniti alleati dell'Iran, da Washington questa notte Donald Trump è tornato a minacciare un'ulteriore intensificazione degli attacchi. Sentiamo il commento dell'analista geopolitico Nima Bailey.
1: Il presidente statunitense ha un po' abituato tutti a dire una cosa e poi contraddirla. Nel caso specifico però è più volte in questi oramai quasi 5 mesi di conflitto che Trump ha minacciato di annichilire, annientare completamente la civiltà iraniana. Per cui è probabile che lui debba dar conto a parte della sua base di potere nei confronti di questa guerra che oggi non sembra particolarmente riuscita da parte statunitense. Abbiamo visto in questi giorni come stia attaccando per esempio infrastrutture civili. A Teheran già in passato non è che ci fosse tanta fiducia nei confronti delle promesse di Trump, e i fatti, diciamo, degli ultimi 20 giorni che ci dimostrano come il presidente statunitense abbia firmato un memorandum d'intesa per poi scientemente infrangere tutti i vari punti di questo memorandum d'intesa, questo elemento non fa nient'altro che indebolire in maniera forte, se non assoluta, la posizione della fazione favorevole al negoziato.
0: L'escalation nel Golfo Persico pesa sui mercati finanziari, le borse asiatiche stanno chiudendo tutte in calo, mentre il greggio è tornato oltre i $100 per la prima volta da maggio. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
2: Il Brent è tornato sopra i $100 al barile in una corsa a rialzo pari al 40% dalla ripresa del conflitto Iran-Stati Uniti, alimentata dal potenziale disastroso blocco dell'ingresso del canale di Suez da parte degli Houthi alleati di Teheran. La speculazione prodotta dall'incertezza sull'esito del conflitto militare investe anche il gas, che nonostante il periodo estivo è balzato a 62 euro a megawattora, una crescita del 50% in meno di un mese. Le borse sono state investite dalle vendite amplificate dai timori per le spese crescenti nell'intelligenza artificiale. Tesla, nonostante l'incremento del fatturato del 23% superiore alle attese, ha perso in borsa il 14% per il boom degli investimenti in intelligenza artificiale per oltre 5 miliardi in un solo trimestre. Google ha registrato una flessione di oltre il 6%, dopo aver annunciato una spesa di 200 miliardi nell'intelligenza artificiale, 98 miliardi solo nelle azioni di SpaceX, che rimane ben al di sotto dei $130 dell'IPO e quasi dimezzata rispetto al picco di $225 registrati dopo la quotazione al Nasdaq. un clima che alimenta la corsa dei prezzi delle materie prime, non solo quelle energetiche, quelle alimentari, i fertilizzanti e moltissime materie prime che utilizza l'industria di fronte all'incertezza sull'evolversi del conflitto che potrebbe mettere KO l'economia mondiale, non solo quella europea.
0: In questo quadro di incertezza economica, la Casa Bianca ha annunciato nella notte che da oggi scattano nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su oltre 60 paesi che, a detta dell'amministrazione Trump, puntano a contrastare il lavoro forzato. Tra i paesi colpiti ci sono India, Cina, Brasile, ma anche Canada, Gran Bretagna e Unione Europea. Le nuove tariffe entrano in vigore proprio nel momento in cui scadono i dazi temporanei del 10% che erano stati introdotti da Donald Trump dopo l'annullamento dei precedenti da parte della Corte Suprema. Il servizio.
3: Nuovo capitolo nella politica commerciale di Donald Trump. Da oggi gli Stati Uniti applicano nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% nei confronti di oltre 80 paesi che rappresentano quasi il 99% dell'importo americano. La Casa Bianca distingue ora i partner commerciali in due categorie: dazio del 10% nei confronti dei paesi che hanno leggi contro il lavoro forzato, del 12,5% per quelli che non le hanno. Il nuovo sistema prende il posto del dazio temporaneo del 10% introdotto dopo che la Corte Suprema aveva invalidato buona parte delle precedenti tariffe globali dell'amministrazione Trump ritenendole illegali. L'amministrazione ha scelto questa volta una diversa base giuridica, considerata più solida e più difficile da contestare in tribunale. Nell'immediato l'impatto economico dovrebbe essere limitato perché le aliquote restano simili a quelle già in vigore, ma economisti ed esperti di commercio avvertono che nei prossimi mesi potrebbero arrivare nuove tariffe con il rischio di aumentare ulteriormente i costi per i consumatori americani. Da New York per Popolare Network, Davide Mammone.
0: Ci spostiamo in Russia perché poco fa un attacco con droni ucraini ha colpito due magazzini della Wildberry di San Pietroburgo che sono ora in fiamme. Le persone ferite sono tre, i residenti hanno riferito di esplosioni nella sede del più grande rivenditore online russo. Wildberries è spesso paragonata al gigante dell'e-commerce Amazon, è stata colpita da attacchi per 5 volte nell'ultima settimana. Questa notte intanto Mosca ha preso di mira la città ucraina di Zaporizhia con 5 bombe guidate, ci sono almeno 25 feriti. Veniamo all'Italia con il disegno di legge sull'imputabilità dei minori approvato ieri dal governo. Il provvedimento, già ribattezzato anti-Maranza, estende la possibilità di dichiarare punibile anche il minore tra i 14 e i 18 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere. È l'ennesima stretta della maggioranza sui giovani, in un filo rosso che parte dal primo provvedimento del governo Meloni, quello contro i rave, e passa per il decreto Caivano, la norma che ha reso più facile per i minorenni la detenzione in carcere. Esulta la Lega con Salvini che rivendica la paternità di questa norma e il ministro della giustizia Nordio che afferma che in questo modo si facilitano le indagini. Per il PD invece il governo criminalizza un'intera generazione quando serve invece prevenzione. Sul tema è intervenuto anche Save the Children. La violenza giovanile rappresenta una sfida complessa che non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti, afferma l'ONG in una nota in cui, dati alla mano, conclude: l'imputabilità automatica non serve contro la violenza giovanile. Sentiamo l'avvocata Anna Lucchelli, che fa parte della segreteria dell'Unione Nazionale Camere Minorili.
4: Questa è una proposta in qualche modo più subdola rispetto a introdurre delle modifiche importanti in quelli che sono i principi proprio della giustizia penale minorile, perché equipara dal punto di vista dell'imputabilità la considerazione dei minorenni sostanzialmente ai maggiorenni e quindi si andrà a vedere la situazione di quel ragazzo solo in via, diciamo così, eccezionale se qualcuno porrà la questione. Punto di partenza è completamente sbagliato. Cioè si dà per certo che ragazzi pensino di poter fare quello che vogliono perché tanto non gli succede niente. Effettivamente è un passo avanti di una strada che è iniziata col decreto Caivano, che ha avvicinato la situazione dei minorenni per quanto riguarda le misure cautelari a quelle dei maggiorenni, prolungandole e provocando in questo modo sovraffollamento degli IPM, con le conseguenze di avere negli istituti penali per i minorenni una realtà dove non si riesce ad intervenire in termini di supporto, sostegno, e con la conseguenza di provocare invece, questi sì, un aumento dei reati all'interno degli IPM.
0: Andiamo a Milano. A meno di un anno da quando si dovrebbe votare per il nuovo sindaco, c'è ancora molta incertezza sui candidati, sia a destra che a sinistra. Stanno trapelando indiscrezioni, conferme e smentite. Tra chi ha dichiarato di star pensando di proporsi come successore di Beppe Sala c'è il giornalista Mario Calabresi, ex direttore di Repubblica e La Stampa e attuale direttore di Cora Media. Sentiamo Luigi Ambrosio.
5: I primi a gioire dopo che Mario Calabresi ha detto di volersi candidare alle primarie del centro-sinistra di Milano sono stati i centristi, alcuni esponenti riformisti del PD milanese e Carlo Calenda, insieme ai suoi rappresentanti locali, a cominciare da Daniele Nahum. Calabresi è il candidato che aspetta chi pensa che il prossimo sindaco debba avere un profilo moderato. Altre candidature in campo sono più radicali: Tommaso Goisis, Lorenzo Pacini. E mentre anche la vice sindaca Anna Scavuzzo e l'assessore al bilancio Emanuele Conte, entrambi espressioni dell'ara riformista del PD, si dicono disponibili, si attende che rompa gli indugi il nome forte dell'ala sinistra del partito, Pierfrancesco Maiorino. Fino ad oggi ha prevalso la tattica: il PD sia a Roma che a Milano prende tempo fino a settembre per dare indicazioni chiare, e impazzano in retroscena. È auspicabile che la candidatura per la successione a Sala venga scelta con la partecipazione dei cittadini. Mentre anche Vannacci mette un piede a Milano e grida è la città più insicura d'Italia, soffiando sul fuoco del risentimento e del populismo di destra contro la disaffezione alla politica, i nomi in quanto tali servono a poco, senza le proposte per affrontare i problemi importanti di cui soffre Milano. Le classi popolari, un tempo la base del voto di sinistra, subiscono la gentrificazione, l'esplosione dei prezzi, la crisi dell'abitare, il taglio dei servizi. Anche la crisi climatica colpisce soprattutto i poveri. In troppi sono via via costretti a lasciare la città. Dopo 15 anni di governo della sinistra, quello che serve oggi sono programmi chiari e soluzioni a questi problemi.
0: È prevista per questa mattina l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto a Bologna il 19 luglio scorso durante un fermo di polizia in cui è stato immobilizzato a terra e bloccato con braccia e gambe. Le immagini della bodycam di uno dei poliziotti mostrano le mani dei due agenti sia su Fakir sia su un altro uomo con cui Fakir era a contatto. Secondo la difesa degli agenti, annotati nel fascicolo dell'indagine per l'ipotesi di omicidio colposo, questo contatto avrebbe reso necessario un intervento. Fabio Anselmo, avvocato della famiglia della vittima, ha replicato che Fakir non ha colpito nessuno, ha contestato le manovre di rianimazione. Mentre venivano effettuate, Fakir era ancora legato mani e piedi. Ha anche riferito che in altri video precedenti al fermo la vittima appare tranquilla. Intanto, dopo le polemiche sugli scontri della sera del 20 luglio avvenuti in seguito alla piazza convocata dal sindaco di Bologna per Abderrahim, un'altra manifestazione è organizzata per domenica nel quartiere Pilastro. Via libera della Camera all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo gli incidenti delle ultime settimane. La norma, approvata con sostegno bipartisan e 244 voti a favore, introduce una stretta su impianti pubblici, privati, aperti al pubblico e ad uso collettivo. Il servizio di Valeria Schröter.
6: Da gennaio 2022 al 16 luglio 2026, 75 persone sono morte nelle piscine italiane. In più della metà dei casi le vittime avevano meno di 12 anni. Secondo i dati della Società Italiana di Medicina Ambientale, la media è di 16 decessi all'anno, in diminuzione rispetto alle 30 morti annue registrate tra il 2017 e il 2021. Nonostante la riduzione, i numeri sono comunque drammatici. Negli ultimi tre mesi 5 minori sono morti in piscina. L'emendamento al decreto sport si introduce in questo contesto. Ora i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione, dai bocchettoni alle griglie di fondo, dovranno garantire standard che impediscano il cosiddetto effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura immediata. Si è istituito anche un fondo da 4,7 milioni di euro per il 2026 per adeguare gli impianti pubblici. Le opposizioni hanno spiegato il loro voto favorevole come mosso per senso di responsabilità, passando però subito all'attacco del governo. A essere criticato è il metodo, con l'accusa di aver portato la norma in aula soltanto all'ultimo momento, ma anche il testo, giudicato troppo generico per garantire un reale salto di qualità sul fronte della sicurezza.
0: A un mese dal terremoto che ha colpito il Venezuela, il numero dei dispersi potrebbe arrivare a 50.000 e l'ONU ha stimato in 37 miliardi di dollari i danni. La ricostruzione e la gestione dell'emergenza è resa ancora più complessa dall'attuale situazione politica, con il presidente Nicolas Maduro in carcere negli Stati Uniti. Il servizio.
7: A un mese dal doppio terremoto, oltre i 7 gradi della scala Richter, si contano in Venezuela 5.400 morti, 16.700 feriti e 18.000 senza tetto, mentre varierebbero fra i 30 e i 50.000 i dispersi, il che indica quanto sia ancora caotica la situazione, con una stima provvisoria ONU dei danni di 37 miliardi di dollari e nessun piano di ricostruzione. Con il presidente Nicolás Maduro nel carcere di Brooklyn dopo il sequestro del gennaio scorso ordinato da Donald Trump e la sua vice subentrata Delcy Rodriguez, legittimata dalla Casa Bianca, che ha visto peggiorare la propria immagine, mentre la leader della destra Maria Corina Machado, chissà perché, invisa Washington, che ha rinnovato il suo proposito di tornare a Caracas. Intanto gli Stati Uniti hanno inviato l'equivalente di 386 milioni di dollari in aiuti, nulla se si tiene conto che il Financial Times la scorsa settimana ha rivelato che ammonterebbero a ben 13 miliardi di dollari i proventi del petrolio custoditi dall'amministrazione statunitense dopo che da gennaio si è incaricata direttamente dell'estrazione. Per Popolare Netto di vostro Gianni Beretta.
0: In chiusura una notizia che riguarda un amico storico di Radio Popolare. È morto ieri a Milano l'avvocato Gigi Mariani. Nel corso della sua carriera aveva difeso Pietro Valpreda nel primo processo per la strada di Piazza Fontana. In anni più recenti aveva assunto la difesa dei familiari di John Cazacu, operaio rumeno bruciato vivo nel 2000 a Gallarate dal suo datore di lavoro. Era stato difensore di parte civile dei familiari di Fausto e Iaio, impegnandosi fino alla fine nella ricerca della verità. Ai familiari le condoglianze di Radio Popolare. Alle 7:47 minuti si chiude questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Valeria Schröter. Ci risentiamo alle 8:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.

Nuovamente in diretta dopo il GR di Popolare Network. Allora, deve esserci un po' di ritardo nella ricezione WhatsApp, SMS al 333-180-9494. Di questo non ne sono responsabile, confesso. Le mie colpe me le prendo e sono tante in questo caso, però. Buongiorno Willy, potresti riscrivermi come si chiama l'artista che hai passato poco fa? L'artista che, ed erano le 7:36 minuti, l'artista che ho passato poco fa, se è questo, è una suite che stiamo ascoltando. Ti ho mandato tutti i dati, comunque anche per il pubblico. Intanto grazie Domenico per l'interessamento, grazie di cuore. L'ho lasciato perché è un brano dei quattro raccolti in questo LP per la Ninja Tune, che porta il titolo di Slighty SQ. Lui è Chris Bowden, è un compositore, è un sax contralto, compositore, autore, ha suonato nei K Creative al tempo dell'Acid Jazz per la Talking Loud, ha composto e sta componendo per la Ninja Tune. Questo brano è Croakers and the Killers, è un brano in orchestra, è una suite che ricorda molto la Third Wave, con questo insieme di contemporanea e jazz, però di grande gusto. Ti ho dato risposta con tutti i dati, sempre che il brano sia questo. Intanto grazie di cuore, scusa il ritardo, ho ricevuto solo

Perdonate il ritardo per quanto riguarda la lettura di questi messaggi. Intanto grazie per i motivi di co-conduzione che arrivano al 333-180-9494. Volevo aggiungere un'altra cosa, una comunicazione di servizio che mi è arrivata da un ascoltatore.

Domani, sabato 25 luglio, a Montagò, in collaborazione con la Bisaboga di Marzabotto, Libertà va cercando, che si cara, come sa, chi è per lei vita rifiuta. Vogliamo celebrare la caduta del fascismo con una serata che non promettiamo nevosa come nell'illustrazione, infatti, che vediamo di Federica Tauzano, molto bello, ma che prevediamo magari fresca grazie alle quote collinari di Montagò. Allora, alle 18 presentazione di La collina delle bestie, una storia d'Appennino, Calamaro Edizioni, è uscito quest'anno, di Claudio Spotti, in dialogo con Paolo Spillman Ferrandi. 1954, l'ambientazione Appennino tosco-emiliano, la guerra è finita, ma per il partigiano ultimo il conflitto non si è mai placato. Insomma, un incontro assolutamente interessante. Alle 21:30, oltre che letteratura, ci sarà musica. Alessandro Monti on folk, il 20° anniversario unplugged. Alessandro Monti, chitarra e voce. Marco Giaccaria al violino, flaut and whistle. Betty Montino alla voce e all'ukulele, 20 anni dall'uscita di questo disco. Musica, letteratura, impegno. E sabato 25 luglio, mi raccomando, se non vado errato, ma a controllo, è pasta asciutta antifascista, eh? Io mi attengo sempre a questa ricorrenza e non è una scusa per il mio proverbiale appetito in ambito, mi chiamava pasta asciuttone da piccolo mia madre, ma in questo caso non è solo per la mia passione gastronomica. Comunque, alle 7:55 minuti sfumiamo questo brano, ne mettiamo uno sempre per Ninja Tune di Clifford Gilberto, ci accompagnerà la pubblicità e poi doppio appuntamento in scena. A tra poco.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351. Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

0: Sempre ricca la rubrica che ci porta in scena a presentare rassegne, incontri, kermesse. Alcune praticamente sono di continuità con la prima colazione in diretta del Breakfast Club. Ero anche un po' in pensiero, tanto più che ho chiesto informazione per quanto riguarda il Crisalide Forlì Festival, in quanto l'originalità e il motivo di approfondimento è sempre molto interessante. Arti performative e filosofia, è sempre molto interessante approfondire tutto ciò insieme al co-direttore artistico di Mask Teatro, che è qua con noi, Lorenzo Bazzocchi. Ben ritrovato Lorenzo e buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Grazie a voi, siete arrivati finalmente. Io chiedevo un po', ma Mask Teatro, ed ecco, al termine della stagione 25-26 ci sono, e come? Anche perché, giustamente, la partenza è avvenuta di recente, esattamente ieri, però comprenderà tutta l'estate oltre, fino al 24 ottobre 2026. 9 debutti, 20 compagnie, 23 spettacoli, 10 giorni di programmazione spalmati in questo periodo, e insomma, la prima cosa che mi ha colpito per questa 33esima edizione, numero molto particolare, è il filo conduttore che è raccolto in una parola, è AU. Allora io subito ho pensato, da amante del vernacolo, del gergale immediato, è un richiamare l'attenzione, no? Quando uno è un po' distratto dice AU, allora, però non credo che sia quello uno dei motivi di conduzione tra tutti questi percorsi, idea generale. Quindi Lorenzo, ti lascio la parola per questa 33esima edizione. Come possiamo riassumerla, oltre che con questa parola di tre lettere che però ha una particolare importanza? Ti lascio il microfono.
1: Sì, salve a tutti. AO, effettivamente, pronunciata in questo modo, non è altro che uno dei saluti, forse quello più significativo, che i nativi americani si lanciavano non solo per invitare all'ascolto delle proprie parole o eventualmente richiamare l'attenzione degli astanti alle parole di qualcuno che veniva ritenuto forse una delle persone più anziane della tribù, interessanti per dire. AO sta a dirci, nella filosofia dei nativi, del desiderio di interconnessione tra tutti i viventi. Sono parole anche difficili da pronunciare, perché in questo momento in cui tutto sembra volgere a capolino, cioè diciamo di quello che può essere questo ombrello che ci dovrebbe proteggere, cioè condividere o quantomeno dividere il destino dell'alterità, non solo di quella che comprende noi umani, ma anche, io ripeto, quella di tutti i nostri viventi che ci affiancano. Però queste sensibilità sembrano così lontane dall'essere condivise che insomma,
0: certo,
1: è un dolore che ci accompagna costantemente.
0: Sì.
1: Comunque AO è anche un simbolo di non tanto di speranza, neppure di così diciamo ce la facciamo, tiriamoci su, è qualcosa che spinge a, diciamo, nuove forme di vita, ha una nuova possibilità anche di intendere il mondo, o quantomeno, visto che Crisalide è un festival che porta con sé delle forme che hanno a che fare con il teatro, la danza, la musica, quindi un mondo di arti performative, la possibilità che l'arte forse ha in sé di generare nuove condizioni, o quantomeno nuove possibilità anche di pensiero.
0: E per quanto riguarda un comunicato stampa che mi è arrivato puntuale, ringrazio l'ufficio stampa Pepita Promoters, tra l'altro, sono arrivato dopo al contenuto esatto di questa parola. Io, da persona molto primitiva, mi è venuto in mente un modo di richiamare l'attenzione quando una persona, e adesso siamo molto distratti come a sue fatti, no? Quindi ti dai una svegliata, ti riprendi un attimo, vedi quel che sta succedendo intorno a noi. No, il significato è molto più profondo. fondo. Potrebbe arrivare anche a questo, ma è un significato che appunto riprende una tradizione dai nativi americani, perché sia motivo di aggregazione, azione collettiva, è un gruppo appunto che deve essere attivo e nello stesso tempo interconnesso. Certo, è una parola breve e sintetica, ma rende veramente l'idea, ed adito a diversi significati, mi permetto di aggiungere. È già iniziato Crisalide Festival, perché leggo che è dal 23 luglio, oggi è il 24, cosa ci puoi dire, Lorenzo?
1: Sì, ieri l'apertura di Crisalide ha visto in scena un lavoro di Musk e di Tutti i volti dimenticati, mentre questa sera si replica sempre al Felix Guattari, che è il teatro, lo spazio della compagnia Forlì, con Simona Bertozzi, un lavoro dedicato al panneggio e all'improvvisazione. Bello. Una grande danzatrice, bravissima danzatrice bolognese che
0: ospitiamo. Sì,
1: conosciamo. Sì, immagino. Immagino. E precede il lavoro di Simona Bertozzi, un duo di contrabbassi. Abbiamo Rocco Castellani e Giacomo Piermatti, che hanno come maestri Roccato, e sono ben conosciuti. Quindi il festival in queste due giornate dà il via, ma dà il via anche non solo a Crisalide, anche alla scuola di filosofia Praxis, con cui Crisalide intesse da anni una, non voglio dire proficua, comunque una sensata relazione. Il Crisalide, quindi, diciamo, da Forlì, da Guattari, si sposterà poi il prossimo mese, in agosto, il 21, 22, 23 agosto, in quel di Gualdo, cioè località di Meldola. È un progetto, non dico speciale, particolare, perché le 12 compagnie invitate metteranno in campo una sorta di congiunzione, di percorso collettivo, chiamiamolo passeggiata performativa, che vedrà appunto 12 performance svolgersi lungo tra le rive del fiume Bidente, lungo un boschetto, attraverso dei campi arati, e vedrà molte delle compagnie conosciute, ma diciamo anche più interessanti del panorama nazionale, dai De Widel, la compagnia Cesenate, a Roberto Magnani, attore del Teatro delle Albe, Opera Bianco. Avremo anche un esperimento molto particolare di Licia la Nera, che dopo i successi nei grandi teatri italiani ed europei si avvicina qui in questi campi arati e in questi boschi del Meldolese per portare questo lavoro che sta realizzando assieme al proprio padre. Quindi una cosa molto particolare, il titolo è Patrimonio.
0: Infatti.
1: Abbiamo ancora, non ti volevo interrompere.
0: No, sono io che ti ho interrotto e che sapevo del lavoro che è stato fatto in collaborazione col padre. Patrimonio, appunto, il titolo, ci sono delle relazioni anche in tutto ciò, e quindi la mia parola è arrivata sulla tua, perdonami Lorenzo.
1: No, è che in questo, diciamo, anche nella complessità, per il timore di poi di tralasciare anche delle figure, così, sapendo che i tempi sono quelli che sono in questi nostri, purtroppo, ecco, sono felice di essere in colloquio con te. Diciamo, rimane il gruppo Nanù, che adesso vorrei ricordare, comunque è stato un recente premio UBU, con un progetto anch'esso site specific, molto particolare. E avremo anche la danzatrice romana Alessandra Cristiani, una figura molto particolare che insegue da sempre la filosofia Buto, assieme anche alla compagnia Biedo di Silvia Rampelli, che l'ha sempre avuta tra le sue file. Quindi diciamo che il progetto, che sta diventando, assumendo un'importanza, diciamo, fondamentale per lo svolgersi di Crisalide, appunto qui a Meldola, ha una valenza che trascende il fatto di essere all'aperto in natura. Cioè, le compagnie hanno la possibilità di misurarsi con i materiali che sono assolutamente lontani da quelli che si possono praticare nel teatro. Quindi abbiamo avuto e avremo performance nell'acqua, nel fiume, ma attraverso anche le dune di sabbia, quindi sono proprio gli sfondi che si possono anche immaginare, i paesaggi che abitano un teatro, non dico nuovo perché eventi all'aperto ne siamo abituati, ma è proprio questa vicinanza con non tanto la natura ma con una possibilità di aperto, sì, cioè di una nuova libertà, ecco.
0: E per quanto riguarda l'insieme, il dialogo filosofico dà adito poi a diversi aspetti, cioè un aspetto olistico e totale di dialogo con queste compagnie, con i protagonisti, molti dei quali conosciamo, abbiamo già portato ai microfoni della rubrica In Scena, al Breakfast Club. Insomma, è una rassegna anche molto forbita a livello di presenze. E il pubblico di Crisalide, ti volevo chiedere, Lorenzo.
1: Sì. Ma diciamo il pubblico si divide, nel senso che l'esperienza delle tre giornate agostane porta un grande pubblico proprio desideroso di questa possibilità di essere, l'abbiamo visto, la nostra cura è una cura silenziosa, non dico segreta, non ci si manifesta perché si vuol dare anche la possibilità al pubblico di una sorta di imbattersi fortuito in qualcosa che quasi accada, lo sappiamo, ci deve essere c'è sempre un luogo che è stato stabilito, dei tempi preordinati perché avvengano le cose, ma sentiamo che questa sensazione che il pubblico vive di libertà, quindi che non ci sia quasi una responsabilità come, o una proprietà di quello che avviene, come invece viene sempre quasi sempre manifestato ogni volta che si entra in una hall di un teatro, si entra in una casa di qualcun altro. Certo. La nostra cura è quella proprio di mettere l'ospite in una condizione di, sì, di la parola libertà dice tutto, potrebbe essere anche fraintesa, ma di una condizione di poter cogliere al meglio quello che lo circonderà.
0: Puoi restare al telefono un po' che mettiamo musica, poi sì, rientriamo per approfondire determinati, okay, contenuti, perché è sempre interessante, visto che è un'intersezione tra arte performativa e filosofia, ne abbiamo ancora da conversare in questo dialogo con Lorenzo Bazzocchi di Mask Teatro per la 33esima edizione di Crisalide Forlì Festival. A tra poco.

0: Di nuovo in diretta. Allora, io facevo una proposta, poi se viene accolta ne sono molto contento, che per la parte di settembre-ottobre magari ci risentiamo per la parte autunnale di Crisalide Forlì Festival, arti performative e filosofia, 33esima edizione. Ah, oh, è la parola che tiene uniti diversi fili conduttori tra questi contenuti che stiamo riportando alla vostra attenzione. www.crisalidefestival.eu per quanto riguarda avere più comodamente maniera di consultare questo vasto programma. Intanto, Lorenzo, ci sei?
1: Sì, sono qui.
0: Ecco, presentissimo. Detto questo, tanti debutti anche, tante compagnie. Come mettere assieme tutte queste realtà? L'entusiasmo, allo stesso tempo la continuità, nuovi artisti che arrivano. È un lavoro molto intenso, oltre che chiaramente dà soddisfazione, ma è anche un super lavoro, no Lorenzo?
1: Sì, cioè diciamo che... cioè, non si vuole sottovalutare l'impegno che si deve dedicare e si cerca di comunque anche di diluirlo, diciamo, lungo l'anno in ricerche, in attenzioni, ma anche in conferme. Soprattutto non tanto la conferma proprio, diciamo, propriamente artistica, che è fondamentale, comunque poetica, delle compagnie, delle formazioni che vengono invitate, quanto anche una sorta di possibile tramando. Spesso i festival sono desiderosi di mostrare costantemente nuove forme, quindi novità nella vetrina della loro programmazione. Crisalide sta tentando negli ultimi anni dall'altra parte una possibilità di continuità della relazione, anche per vedere le trasformazioni che sono super interessanti nell'evolversi del lavoro di un artista, che spesso non si riescono a cogliere proprio perché i festival semmai richiamano dopo anni la medesima figura. Negli certo. ultimi anni ci stiamo appunto preoccupando anche di questo, sentiamo che la vicinanza porta anche a una profondità di relazione di cui c'è molto bisogno.
0: Sì, infatti, come abbiamo detto anche in precedenza, racchiusa in questa parola che dà immediatezza, ma nello stesso tempo è veramente un ampliarsi di sensazioni. Le sedi per il festival, abbiamo parlato della sede Felix Guattari, il teatro, ve ne sono altre, sì. Le vogliamo citare?
1: Sì, sono quelle che ospitano le tre giornate agostane del 21, 22 e 23 agosto appunto, e sono presso questo giardino di Gualdo, che sì. È in strada Gualdo Ribatta 7, località di Meldola, facilmente raggiungibile attraverso Google Map e rimane, diciamo, circa 20 minuti da Forlì.
0: Conosciamo da Meldo l'area sismica, quindi che sì. prima era nella certo. cittadina, e quindi insomma è un viaggio che abbiamo già intrapreso, almeno per quanto riguarda appassionate e appassionati di questi valori, e non solo, però è per tutte e per tutti. Ci mancherebbe, già dalla parola sintesi che racchiude diversi contenuti. L'inizio è stato ieri 23 luglio, però l'appuntamento mi pare detto di questa sera, Lorenzo?
1: Sì, di questa sera.
0: Lo ribadiamo?
1: Sì, questa sera al Teatro Felice Guattari avremo Simona Bertozzi e il duo di contrabbassi Piermatti Castellani.
0: Quindi musica e l'insieme di tutto ciò al lavoro di Crisalide Forlì Festival, che veramente racchiude tantissimi contenuti. Altro da aggiungere, Lorenzo? Collaborazioni, ecco, di cui possiamo dare approfondimento. Intanto saluto anche Eleonora di Mask Teatro per la collaborazione della costruzione di questo cartellone, però immagino che vi siano state anche altre collaborazioni, se le vogliamo citare, Lorenzo?
1: Sì, diciamo, alla direzione artistica da alcuni anni sta collaborando una studiosa, Sara Baranzoni, e la sezione, diciamo, danza del festival è a cura di Eleonora Sedioli. Diciamo, io mi occupo più della generalità dell'avventura, oltre a tecnici e a figure che sono capitali, perché comunque curano le relazioni con gli artisti, l'organizzazione, la stampa, ci sono diverse figure.
0: Se è andato avanti per 33 edizioni, adesso è così ricco, indubbiamente si fa un lavoro di insieme, oltre che di contenuto anche di concretezza per quanto riguarda questa preziosa realtà portata da Crisalide Forlì Festival, arti performative e filosofia. Ricordo, per consultare tutto il programma, www.crisalidefestival.eu. Poi ci risentiamo magari all'inizio
1: molto
0: di
1: volentieri.
0: Ripresa stagione 2026-2027, così presentiamo anche settembre e ottobre, ok? Intanto grazie di cuore per questa... Tu però sei tra i più mattinieri per quanto riguarda queste nostre interviste. Ti riesco a prendere sempre sulle 8 di mattina, è una grande disponibilità.
1: Sì, diciamo che in questa mattinata ho avuto qualche difficoltà, avendo ieri chiuso la sessione, diciamo, serale verso le mezzanotte e tre quarti, insomma.
0: Pensa quante colazioni che devo pagare per sdebitarmi di questo. Pensa.
1: No, sicuramente, infatti, è sempre un gran piacere, quindi mi sono rare queste possibilità di confronto.
0: Dai.
1: Quindi,
0: io ti auguro una buona giornata.
1: Altrettanto,
0: e poi
1: anche
0: al prossimo appuntamento e buon festival. Grazie Lorenzo, ti abbraccio.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Un grande abbraccio. Ciao.

Kettle con questi ritmi sincopati ci accompagna quasi alla pubblicità, magari ci calmiamo un attimo, ascoltiamo anche un po' di jazz nella mattinata di oggi, venerdì 24 luglio. Che bella questa ripresa di sonorità, tra l'altro ispirate al grande Béla Bartók, da Bierak Hübner e Mraz, Roundabout Bartók per la Hacked Record. Così respiriamo un attimo tranquillamente, tra poco la pubblicità, sentite che bello, poi rientriamo con la rassegna Scena Natura, dialogo tra le arti e il verde. Qui siamo più vicini, il festival che trasforma il paesaggio delle colline bolognesi in un palcoscenico naturale per gli appuntamenti anche in questo caso più imminenti. Avremo il regista Matteo Belli ai nostri microfoni, sempre per la rubrica In Scena. A tra poco.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

Così vi siete ascoltati un po' di sigla, perché c'è qualche misunderstanding per quanto riguarda il collegamento esterno. Comunque vi posso dire che Crexid Anima Fluo, Pienile Fluo, questa sede prestigiosa che ci porta per il territorio di Colli Bolognesi, è fino al 6 settembre 2026, è tempo di Fuori Porta. Questo progetto originale di episodi di spettacolo diffuso, immersivo, site specific, che è ideato per una guida a un pubblico in un viaggio dallo sguardo e dell'immaginazione attraverso il paesaggio dei Colli Bolognesi. Estate 2026, attività, spettacolo dal vivo in queste aree periferiche che tra l'altro oramai sono diventate meta in maniera importante anche per un turismo che mi auguro ovviamente responsabile sappia valorizzare ulteriormente, che detto da me, uomo di pianura, posso assicurare che anche i colli vicino a noi hanno un immenso fascino. Onore al merito a chi va a sottolineare queste realtà. Fuori porta già di per sé dall'idea del weekend, dall'idea della gita, e noi bolognesi spesso diciamo la gita fuori porta, no? Cartolina 2, il Colle dei Miracoli al Parco del Pellegrino, sarà domenica 26 luglio alle ore 20:15, al che adesso mi adopero per riuscire a portare in diretta la voce di Matteo Belli, il regista di questo incontro curato da Crexida Anima Fluo. Allora ne approfitto e metto anche un po' di musica, così ascoltiamo in relax un po' di note dal progetto Songhai e poi torniamo in diretta, mi auguro, con Matteo Belli. A tra poco.

0: Allora, ho già dato un'introduzione per quello che è l'appuntamento di domenica 26 luglio, linee generali anche per il progetto Fuori Porta, che assolutamente già di per sé è parola che invita alla gita, invita al weekend, noi bolognesi poi in particolare lo diciamo spesso. E pensate che anche i colli, appena appena ho zona Pie Collinare, mi limito anche a dire poco fuori San Rufillo, già lì troviamo alcune ville, alcune architetture molto belle, uno stile liberty molto molto interessante, perché già quelli erano luoghi di fuori porta, luoghi di gita, e belli rimangono seppur vicinissimi, anzi per me questo è un valore aggiunto, pensate un po'. Ci spostiamo però in questo secondo episodio al Parco San Pellegrino, l'accesso è da via Casaglia 39, lo conosciamo bene, il Colle dei Miracoli con vista su San Luca, un posto magico. Allora do parola al regista dell'incontro, Matteo Belli, qua al telefono con noi. Buongiorno e ben trovato Matteo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Un palcoscenico naturale meraviglioso, perché è Parco San Pellegrino, che conosciamo anche per eventi con la nostra emittente, dà una vista su San Luca, poi queste passeggiate, questa bellezza un po' a parte, un po' a sé, però ti rendi conto che a pochi passi dalla nostra città abbiamo dei palcoscenici naturali che sono stupendi, insomma. Beh, ci puoi parlare un po' di questo incontro e di questa gita, che tra l'altro arriva di domenica, che è sempre un giorno un po' particolare. Ti lascio la parola, Matteo.
1: Grazie William. Sicuramente hai detto bene la parola chiave, incontro. La prima volta che sono salito mi hanno portato in questo luogo specifico, come si chiama l'ambientazione di questo tipo di eventi, proprio pensati per un luogo specifico, mi si è aperto, possiamo dire, sotto, davanti a me e sotto i piedi, vista la natura del declivio su cui verrà svolto il lavoro, mi si è aperto proprio un luogo che non solo è particolare, fuori ovviamente dal rito canonico del palcoscenico, ma è proprio specificamente collegato alla storia che andiamo a raccontare. Cioè si parla di una pendenza, chiaramente si parla senz'altro del portico più lungo del mondo, patrimonio UNESCO dal 2021, ma si parla ovviamente della Basilica, del Santuario di San Luca, ma di tutta la storia che la precede e che ci conduce appunto in questo luogo che hai ben descritto come particolarmente caro ai bolognesi, vorrei dire al di fuori, al di sopra degli intendimenti, delle accezioni che si vogliono attribuire, quindi delle inclinazioni culturali, spirituali di ognuno di noi. San Luca è San Luca, sì. Per i bolognesi diciamo è veramente un luogo che supera e travalica quelle che possono essere a volte anche le divisioni culturali, spirituali dei cittadini. È un luogo che appunto, come dice la presentazione, per fede o per sport o semplicemente per una passeggiata o come i famosi voti degli studenti, degli innamorati e di tutti coloro che abbiano voluto, magari credendo, non credendo, diversamente credendo, insomma, al potere di quel luogo, hanno voluto affidare.
0: Per me anche fatica un pochettino, scusa se mi permetto, perché mi sono imposto di, dopo aver fatto sport per decenni, di tenermi un po' in forma, e non nascondo che una delle mie mete di passeggiata veloce, perché non posso fare altro alla mia età, è la gita a San Luca, che è anche uno stimolo, dico dai, anche se piove vado su a San Luca, però è impegnativo, hai capito?
1: Sanissima abitudine, se posso aggiungere personalmente la tua, ma se posso anche brevemente aggiungere un ricordo personale, dopo una certa interrogazione con due compagni di classe salimmo tipicamente a San Luca, e non mi dimenticherò mai il commento degli altri colleghi che, scendendo, e loro stavano ancora salendo, sentimmo dire: la prossima volta mi faccio bocciare, ecco.
0: Vedi? Ecco. È così. Però è anche giusto, sì. Così secondo me, vuoi il risultato, sì. Bisogna sudare,
1: Sintetizza abbastanza bene quello che è pensiamo che insomma una recente tappa del Giro d'Italia faceva 8 volte, ecco, all'epoca di Cipollini, mi sembra 8 volte il giro, quindi immaginiamoci, come diceva sempre quel mio compagno di classe, andateci bene in bicicletta a San Luca, così poi, sì, così poi lo fate per benino il voto, ecco, perché la famosa curva degli Orfanelli, insomma sappiamo benissimo quali sono le pendenze, ecco. Questo luogo però appunto ha una storia incredibile che noi datiamo dal 1192, da quando questa ragazza Angelica Bonfantini Sicuramente di buona famiglia, che aveva dei terreni, un luogo, però decide, fa una scelta molto atipica, una scelta di vita eremitica, con un rapporto con i canonici di Santa Maria in Reno all'epoca, e quindi poi c'è tutta una storia di lei che c'è di terreni, però si tiene l'usufrutto e il godimento delle rendite, cioè anche delle oblazioni, quindi delle offerte, e già comincia a diventare luogo importante. Ecco. E intanto voglio subito dire che da lì vediamo, non vado oltre, ma una visione, una prospettiva molto particolare di San Luca. Non aggiungo altro, ma
2: è vero, bravo, no, perché ci sono stato di recente, è una delle prime cose che ho notato, la San Luca che non ti aspetti, bravo Matteo.
1: Bravissimo, sì. Non dico perché, non anticipo, ma posso dire anche ai bolognesi più incalliti, ovviamente aggettivo che uso con grande affetto, possono vedere un'immagine che non vediamo di solito, no. Perché noi pensiamo alla San Luca più forse, posata, rotonda, ovviamente.
2: Sì, questa nostra fiaschetta, dai.
1: Così. Ecco, bravissimo. Ecco, poi cosa mi è apparso subito da quando la prima volta che l'ho visto, questo declivio, che voi capite bene, per uno spettacolo teatrale, insomma, è una sembra quasi un controsenso, no? Fare uno spettacolo su una pendenza. Però questo è una storia di pendenza. Voi sappiamo benissimo come è fatta Bologna, ce lo ricorda la celebre canzone di Guccini, però
2: è una vecchia signora dai fianchi un po' molli.
1: Esatto, fianchi un po' molli, però un po' irti anche, per cui da questa grande pianura che si apre verso nord, improvvisamente, come abbiamo detto, si stacca questo pendio. E noi a questo pendio dedichiamo anche dal punto di vista scenico. Ecco, quindi dico subito, cosa fattibilissima per tutti, non pensiamo che sia una camminata, no, è fattibilissima con ritmi assolutamente tranquilli, però è la specificità anche che vediamo un luogo che frequentiamo, che camminiamo insieme col pubblico, e quindi è veramente particolare la situazione, perché oltre a non vedersi in nessun palcoscenico tradizionale, si potrà godere soltanto durante queste repliche del 26 luglio, 2 agosto, 16 agosto, 6 settembre, e poi eventualmente si rivedrà l'anno prossimo. Quindi è un evento che racconta di questa, appunto, fondazione della Chiesa, ma poi appunto con questo ordine molto curioso di donne che si riuniscono in questa comunità, sì, in collaborazione con i canonici di Santa Maria in Reno, con l'approvazione del Papa, inizialmente Celestino III, ma anche al di fuori, ecco, dell'ordine religioso costituito. Quindi una comunità che diventa una sorta di ispirazione anche per tutto quel movimento cosiddetto di Beghino, di Mulieres religiose, che poi trarrà grande ispirazione anche altrove in Europa per altre comunità monastiche al femminile molto particolari e autonome, se possiamo dire. Quindi queste donne che si riunivano, volevano fare vita eremitica, vita spirituale, però non aderivano, diciamo, a ordini prestabiliti e costituiti. È un fenomeno che poi si avrà una grande, lunga, importante storia in tutta Europa. E poi c'è chiaramente riferimento alla storia del miracolo, per cui da cui poi deriva l'ispirazione del portico, 5 luglio 1433, questa pioggia che non finisce, e questa, diciamo, prima processione.
2: E non riesco mai a partire con la costruzione, perché
1: non riescono a partire.
2: Guarda che è un mistero, la storia di San Luca è un mistero, veramente.
1: Esatto, da 1433 questo cosiddetto, appunto, miracolo di questa pioggia che finisce improvvisamente, si arriva all'inizio della costruzione del portico, 1674. Vorrei anche aggiungere che poi finirà fino al 1715 più o meno, ma i primi mesi questo portico viene procede il tratto in pianura, questi 3796 metri che da Porta Saragozza raggiungono fino alla Basilica, il tratto in pianura va avanti piuttosto velocemente. Quando diciamo oggi il tempo che ci hanno messo, rimaniamo noi oggi moderni, però ha fatto presto rispetto anche ai tempi costruttivi odierni.
2: Sì, che il vediamo dei quando cantieri. Ecco.
1: Esatto, bravissimo. Un cantiere che va avanti piuttosto celermente. Il problema è quando devono fare il tratto in salita, e lì comincia passiamo in mezzo, ma perché? Perché passiamo in mezzo alle proprietà. Allora lì cominciarono alcuni problemi, si rallentò il lavoro. E poi arriviamo comunque alle descrizioni anche di tanti ghiacciatori come Matilde Serao, come Stendhal, lo stesso Mommsen e altri viaggiatori che rimasero colpiti, insomma, da questa storia, che è una storia di grande coralità, ecco, una storia che ha un afflato,
2: sì,
1: e che ci ricorda poi tanti altri episodi della coralità bolognese, della storia anche più tragica, più recente, di come la cooperazione fin dall'inizio nella costruzione di questo portico abbia coinvolto i cittadini più diversi, addirittura i mendicanti portavano un loro contributo, quindi chiunque potesse dava una mano, ma proprio letteralmente, alla costruzione e alla vita, ecco, al mantenimento di questa vita. Quindi è veramente una storia di un afflato corale, di un afflato totalizzante per una comunità, ma che viene anche recepito dai viaggiatori, da chi viene
2: Sì, hai toccato un tasto interessante, perché avendo portato per motivi di lavoro e anche di villeggiatura, di divago, tante ore in automobile, abbiamo quattro entrate dai quattro punti cardinali: nord verso Padova, est verso il mare, Rimini e Ravenna, sud ovviamente verso Firenze e ovest da Borgo Panigale per andare a Milano. Nel rientro Bologna è un punto fondamentale di questo snodo, e anche se il viaggio è lungo, quando è che ci sentiamo a casa noi? Noi alziamo la testa un attimo e diciamo: oh, San Luca!
1: San Luca.
2: Oh, finalmente San Luca non manca tanto all'uscita. E quindi è anche un punto così, insomma, è una micro sensazione e macro sensazione dai contenuti veramente svariati. Guarda, l'aspetto esoterico, la Vergine, il serpentone in salita che ricorda chiaramente una vittoria del bene con questa basilica su questo rettile di portico che ti mette in difficoltà, dove appunto la gente, i fedeli pregano, quelli che invece hanno una spiritualità diversa prendono altri impegni, può essere un buon può essere un motivo di penitenza, può essere una, per interposta persona, chiedere qualcosa. Per noi è tanto, certo. San Luca, bravo, bravo Matteo.
1: Certo, quindi il merito chiaramente alla produzione Crexi da Anima Fluo, Angelica Zanardi, produttrice, coautrice con Allegra De Mandato e interprete solista di questa storia, ma poi le musiche di Roberto Passuti, Alberto Irrera, la scenografia di Anna Simoni, la collaborazione di Ilaria Gottardi, Olivia Spatola e Monica Morleo, l'organizzazione, insomma, ecco, si fa presto a dire monologo, come dico da tanti anni, è un lavoro che coinvolge, tra l'altro, la seconda cartolina di un progetto di quattro. Siamo partiti l'anno scorso con Pietre, Calanche e Balene, proseguiremo con un balcone sulla città dedicato a San Michele in Bosco e termineremo con il doveroso Guerra e Abisso dedicato ai caduti di Sabbiuno, che non può non ricordare anche gli aspetti più tragici e dolorosi ma significativi del nostro primo Appennino, quindi della collina bolognese. Quindi è un momento sicuramente di riflessione, un momento di grande godimento nella natura, anche abbiamo detto originale. Un lavoro tutto sommato breve, perché lo site specific richiede appunto un impegno minimo, ma è ovviamente necessario in questa camminata di circa tre quarti d'ora, 50 minuti, quindi fattibilissima, godibilissima, ma anche l'occasione per riflettere su alcuni temi, crediamo, molto attuali e universali.
2: Bravo, e sì, universali. Condivido. Uno spettacolo immersivo, site specific, anche se non amo questa parola, però il significato rende l'idea, che si svolgerà nell'area del Parco di San Pellegrino, punto magico, in un punto panoramico con vista atipica, aggiungo io, sulla Basilica di San Luca. Sarà un omaggio a questo logo iconico e miracoloso della nostra città. Spettatori che si trovano immersi con cuffie wireless nell'appassionante storia della Madonna viaggiatrice venuta dall'Oriente, nella vita, nelle vicende di tutte le persone che hanno intrecciato la loro storia alla sua e che hanno incrociato il suo misterioso sguardo. Regia di Matteo Belli, e sarà domenica 26 luglio alle 20:15. Modalità di partecipazione ovviamente dal sito di Fienile Fluo, che diffonderò anche attraverso su Radio Città Fugico, ci saranno tutte le indicazioni, perché la prenotazione è obbligatoria e per motivi appunto di impegno, max 40 partecipanti. Se non avete ancora avuto possibilità

0: Sua disponibilità e in prima nazionale questo viaggio con visita a San Luca, fuori porta, cartolina 2, Crexida, Anima Fluo, domenica 26 luglio dalle 20 e 15. Grazie di cuore Matteo,
1: grazie
0: e a presto.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Complimenti.
1: Grazie. Saluto
0: ciao
1: a tutti, grazie.

Vinile Fluor, Crexid, Anima Fluor, la scena natura, il format fuori porta, cartolina 2, il Colle dei Miracoli, sarà anche il 2 agosto alle 19.45, il 16 agosto alle 19.30, il 6 settembre alle ore 19, quindi sottolineo anche gli appuntamenti di agosto, 2 agosto 19.45 e 16 agosto alle 19.30.

9 agosto invece con Teatro Calanchi, Constellation Musical Map Live Performance, composizioni originali tratte da Sonificazione di dati astronomici. Avrei anche un disco da mettere qui a tal proposito, vediamo se ci riusciamo. Poi abbiamo il 15 agosto Teatro Calanchi con opera sonora immersiva Spazio Franco, Michel Daria Factory, e questo è nel programma che sto sfogliando velocemente con tanti appuntamenti che ci portano: pellicole in musica, piccola orchestra Marcord, concerto con videoproiezioni. 29 agosto, Fienile Fluo, passeggiata spettacolo tra gli alberi, walk, questa passeggiata tra la natura. 29 agosto, tra gli alberi, by night, procedo perché il programma è veramente ricco, è fino al 6 settembre. Quindi veramente grazie a tutto lo staff, grazie ad Angelica, grazie alla dottoressa Morleo che è riuscita in extremis a farvi avere il numero di telefono per la comunicazione e la diffusione, e per noi questa collaborazione è importantissima. Noi ci salutiamo, sono già i 55, ha scritto Cinzia, che bella la musica di Béla Bartók ripresa in questo modo, allora io vi saluto così.

A breve Liberi Dentro, a seguire Rassegna Stampa, che è diventato un po' un prolungamento in questi giorni del Breakfast Club. Ciò non toglie che vi ringrazio. Ringrazio in particolar modo i co-conduttori di oggi al telefono per quanto riguarda lo spettacolo che abbiamo appena presentato, Il Colle dei Miracoli, di domenica, il regista Matteo Belli. Seguiamo da quando c'è il Breakfast Club, Crisalide Forlì Festival, curatela di Mask Teatro, Lorenzo Bazzocchi. Questo sarà fino al 24 ottobre, già iniziato questa sera appuntamento per quanto riguarda la 33esima edizione di Mask Teatro, quindi in entrambi i casi.

Asi, magari ci sentiremo a inizio stagione 2026-2027. Com'è bella Bartok in jazz, Cinzia? Ma lo chiedo anche a tutte ascoltatrici e ascoltatori, per me è di una bellezza.

Ci sentiamo tra un po', intanto però buon weekend, ok? Per le mattiniere e i mattinieri, lunedì alle ore 7, per tutte e per tutti, ultima settimana, programmazione 25-26 del Breakfast Club e quindi magazine del lunedì. Ma intanto un buonissimo weekend e allo stesso tempo a tra poco!

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net. A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: E città.
1: Ben trovati e ben trovate a Liberi Dentro ed Uradio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia. Siamo in estate, parliamo di tante manifestazioni che ci sono fuori dal carcere. Abbiamo parlato molto di carcere, di tutti i problemi relativi all'estate, al caldo estremo, alla mancanza d'acqua, insomma tutti i problemi che purtroppo tutti gli anni sono presenti nelle carceri italiane. Oggi però Ilaria ha realizzato un'intervista con il Poggeschi per il Carcere, una delle associazioni più importanti di volontariato su Bologna, e ha chiacchierato con Paola Piazzi e Francesca Vanelli proprio di Estate Dozza, una proposta che annualmente il Poggeschi fa al carcere di Bologna con tante attività, e adesso ascoltiamo che cosa ci raccontano.
2: Siamo ora in estate, l'estate per il carcere è una stagione molto difficile, però il Poggeschi per il Carcere organizza Estate Dozza. Ci raccontate come nasce e come si sviluppa?
3: Anche quella è stata un'intuizione e credo con un po' quel coraggio, a volte forse anche quell'incoscienza di buttare davvero il cuore oltre l'ostacolo. E fu proprio nel 96 che padre Fabrizio disse a Ferragosto: se è un momento difficile anche fuori per le persone sole, per le persone più fragili in carcere, la situazione è ancora più drammatica, anche perché in quegli anni entravano meno organizzazioni, meno associazioni in carcere. E lui disse: bene, allora le due settimane a cavallo di Ferragosto devono essere due settimane che viviamo con loro. Dico che certe esperienze funzionano se c'è una convergenza e una sinergia tra più soggetti. In quel caso la direzione fu molto d'accordo e accettò il progetto come Fabrizio glielo propose, che è un progetto appunto di due settimane molto impegnative, perché in una settimana mattina e pomeriggio si facevano una ventina di laboratori un po' diversi da come vengono fatti adesso, ma molto impegnativi. E la settimana successiva ogni giorno c'era una festa nel campo con un catering che portava il mangiare, venivano dei complessi musicali dentro, quindi era proprio un'organizzazione grossa, e in più si faceva l'esperienza della convivenza, nel senso che i volontari si era aggiunto, provenivano da tutta Italia, anche perché faceva parte di un percorso anche scout, quindi era molto pubblicizzato, e si dormiva insieme, si conviveva insieme poco lontano dal carcere, c'era cioè una parrocchia che ospitava nella palestra, una palestra molto grande, e quindi erano proprio 15 giorni in cui, anche perché molte persone venivano da fuori Italia, quindi non avevano dove alloggiare, ma anche per quelli che erano bolognesi, per vivere proprio la totalità, nel senso che la si riteneva un'esperienza talmente forte che avesse bisogno di una continuità anche fuori, non solo entrare, fare un'esperienza e andare via. Ci fu appunto una grande convergenza di volontà e questo fu possibile per molti anni. Poi già nel 2001 ricordo che ci fu quasi un ammutinamento degli agenti penitenziari, che nel periodo proprio a cavallo di Ferragosto chiesero tutti di poter avere le ferie lì, perché era un aggravio di lavoro naturalmente, in un periodo in cui c'era meno personale. A quel punto poi, come anche Francesca vi racconterà meglio, la data è sempre stata un po' spostata, non era più a cavallo di Ferragosto, che era proprio emblematico del periodo di solitudine, perché c'erano problemi con la sorveglianza. Ecco. Però l'intuizione era vivere un momento totale, da tutti i punti di vista, che per alcuni forse rimaneva anche un'esperienza solo estiva, ma proprio perché solo estiva doveva avere una forza grossa, ecco, di cambiamento.
4: E sì, poi appunto si è spostata un po' negli anni, è stata un po' modificata la data, nel senso che per un po' è stata fine luglio e poi negli ultimi anni ci si è concentrati su fine agosto, si fa una sola settimana ed è molto, diciamo, è un progetto a quattro mani, un po' tra associazione e area educativa e si pensa insieme al progetto, si pensa insieme alle attività e non è cambiata nell'intensità sicuramente dell'esperienza, che è appunto questa particolarità di entrare tutti i giorni, anche se solo per una settimana, però viene vissuta molto intensamente anche da chi entra abitualmente tutto l'anno. Comunque Estate Dozza è un'esperienza a sé, quasi nuova anche per chi entra da 10 anni, si entra per la prima volta per Estate Dozza. Quindi si è un po' accorciata e spostata in periodi maggiormente compatibili con le ferie del personale di polizia penitenziaria, perché rimane sicuramente un tema, anche perché negli ultimi anni, un po' insieme alla direzione, alla rieducativa, l'obiettivo è quello di far fare attività a tutti la popolazione detenuta contemporaneamente. Quindi ci sono attività mattina, pomeriggio, a volte anche a cavallo proprio dell'orario del pranzo, per tutte le sezioni o macro sezioni accorpate, però comunque l'obiettivo è quello di intercettare il maggior numero possibile di persone detenute. Quindi questo implica sicuramente una partecipazione anche da parte di tutto il mondo carcere molto diversa e molto più impattante. Quindi è appunto un'unica settimana e a fine agosto, perché è un po' più compatibile anche con le vite di chi poi viene. Devo dire che la partecipazione di tanti volontari rimane una costante, anche qua con qualche spostamento geografico per la settimana, e quindi insomma con un momento anche di condivisione a metà settimana sempre molto sentito, perché c'è proprio un bisogno di condividere, di comunicare, perché è un'esperienza veramente molto intensa, sia per il caldo che per le attività e come le emozioni che sono vissute.
2: Quindi in attesa di questo Estate Dozza 2026, per concludere, vi chiedo a che orizzonte ideale guarda il Poggeschi per il carcere?
4: Guarda sicuramente a un orizzonte di, diciamo che la gioventù è sempre stata una caratteristica, e quindi è anche un orizzonte temporale che non guarda neanche mai troppo avanti, nel senso che vuole rimanere molto calato sul presente e molto concentrato sull'oggi più che sul domani, nel senso c'è sempre comunque ovviamente un po' di progettualità che anche appunto tutti i vincoli istituzionali un po' impongono, l'orizzonte è sicuramente quello di continuare ad essere un po' punto di riferimento per tanti giovani studenti che continuano ad avvicinarsi e che continuano a vivere attraverso il Poggeschi tante prime esperienze, cioè al di là della prima esperienza nell'ambito penitenziario, veramente la dimensione associativa, come diceva anche Paola, è proprio un elemento molto, molto importante anche nel percorso di crescita. Quindi l'idea di poter continuare ad accompagnare tanti giovani, affiancati comunque sempre cioè rimane un nucleo di persone un po' più esperte, poter continuare a camminare insieme, e soprattutto il Poggeschi è al di là delle singole persone, cioè questo un po' anche gli ultimi anni ce l'hanno insegnato, a ragionare sempre più come associazione, sempre meno come singoli individui. Quindi le persone passeranno, ma se si riuscirà a continuare a trasmettere i valori del Poggeschi, rimarrà Poggeschi a prescindere da chi ne farà parte.
3: Sì, forse posso dire che appunto dopo 30 anni di esperienza del Poggeschi, che forse quell'intuizione iniziale nel dire offrire degli studenti, dei giovani, la possibilità di fare alcune esperienze ti cambia poi in quello che sarà il tuo essere nel mondo, nella società, nella famiglia, nel lavoro. Questo credo che sia tuttora la sfida che il Poggeschi riesce a raccogliere. Chi passa da queste esperienze e poi magari la vive per un tempo breve, credo che qualcosa gli lascia anche per il suo futuro di persona e di cittadino, insomma.
2: Grazie. Grazie a Paola Piazzi e a Francesca Vanelli per essere state ai nostri microfoni e per averci raccontato di Estate Dozza. L'appuntamento ovviamente è a fine agosto per l'edizione 2026. Noi di Eduradio e TV parteciperemo come ogni anno e racconteremo le iniziative in trasmissione, perciò rimanete sintonizzati sui nostri canali anche per partecipare un po' a distanza e per avere anche un po' un'idea dell'intensità di quei 3-4 giorni, tutte le attività che verranno proposte alle persone ristrette. Però, come accennava Antonella a inizio puntata, Estate Dozza è un po' un'eccezione, è qualcosa di essenziale ma che ha una durata piccola, circoscritta, in un tempo limitato. Purtroppo, come già abbiamo raccontato più volte, durante i mesi estivi le attività ricreative, educative si sospendono all'interno degli istituti penitenziari e questo incide moltissimo nelle persone che in questo momento stanno scontando una pena, incide perché si va a rompere per mesi quello che noi cerchiamo di fare ogni giorno e continuiamo a fare anche in estate, ovvero la costruzione di un ponte tra il carcere e la città. Quindi le persone che si trovano all'interno degli istituti penitenziari in estate smettono di avere una continuità nella relazione con la società libera, e questo non è da poco perché nell'ottica di un reinserimento sociale chiaramente crea non pochi scompensi. E poi c'è l'altra grande questione che riguarda gli edifici penitenziari. Lo abbiamo detto più volte, in estate soprattutto si dimostrano inadeguati per ospitare persone, anche per il materiale di cui sono fatti, e quindi si scaldano eccessivamente. Pensiamo qui anche banalmente nelle città, quanto le città come può essere Bologna per esempio, come si scalda dal momento che non ha molti spazi verdi in centro città. Ebbene, immaginate all'interno di un istituto penitenziario quanto possa essere difficile, e in più anche quando vengono donati i ventilatori, che sappiamo che spostano più aria calda, ma comunque sarebbe già qualcosa. Beh, anche in questo caso purtroppo si va incontro a una questione che è quella relativa alle poche prese elettriche. Non ci sono dappertutto, non sono presenti in ogni sezione, è quindi veramente una situazione molto difficile, tanto che ci sono state anche delle rivolte all'interno. C'è stata una rivolta all'interno della Dozza per denunciare il fatto che non c'era nemmeno l'acqua fresca, e c'è stato anche un presidio di sostegno da parte appunto dei cittadini e delle cittadine libere proprio davanti alla Dozza per sostenere, per denunciare questa situazione. Ma si tratta di una situazione non solo emiliano-romagnola, è una situazione che riguarda tutta Italia, e le rivolte ci sono. Non possiamo ormai parlare più di una vera e propria emergenza, ovvero ormai siamo in uno stato di emergenza, ma c'è bisogno di un progetto strutturato che possa effettivamente rispondere al mandato della nostra Costituzione, che all'articolo 27 ricorda come non si può ledere la dignità dell'individuo. Perciò vivere in condizioni indegne come quelle presenti nelle nostre carceri, che sono denunciate da associazioni che quotidianamente entrano, tra tutte l'associazione Antigone, che molti di voi conoscono anche grazie alla rubrica che tengono ogni giovedì qui in Liberi Dentro, Pillole di Antigone. Perciò continuiamo a prestare attenzione a questi aspetti. Ci sono moltissime associazioni che in questo momento si stanno unendo sia a livello territoriale che a livello nazionale per monitorare la situazione, denunciarla e in qualche modo anche sensibilizzare chi ancora questa situazione non la conosce. Perciò anche noi di Eduradio TV partecipiamo a questo monitoraggio e saremo qui per raccontare quanto vedremo, e dando anche la parola a chi quotidianamente entra negli istituti penitenziari. Ora però è giunto il momento di passare la parola a Don Domenico Cambareri e Hamdan Al-Zekri per la loro rubrica Islam, cultura e religione.

0: Giumà Mubaraka a voi tutte e tutti che ci ascoltate, credenti, non credenti, diversamente credenti, come sempre carissimo Andam al-Zekri ci ricorda. E giornate caldissime, roventi, ma la nostra preghiera, la nostra meditazione per voi e con voi non viene mai meno. E questo è il senso della nostra presenza qui. Presenza qui, ma anche presenza presso la complessità delle istituzioni presso cui il dottor Hamdan Malzekri rappresenta la comunità islamica, che appunto in questo santo giorno del venerdì si ritrova, e noi condividiamo con voi il suo pensiero. A te la parola, carissimo Hamdan.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La pace e la misericordia di Dio sia con voi, con ogni persona Abu Chiara. Buongiorno a tutti quanti, credenti, non credenti, diversamente credenti. Buongiorno a te, Domenico. La pace e la misericordia di Dio sia con te, con ogni persona a te cara. Grazie anche a te, con questo caldo, che insomma si fa molta fatica a vivere la quotidianità. Però comunque, come ci insegna la fede, è quello di vivere in gratitudine, quindi di lodare il sommamente clemente misericordioso, ma anche di imparare e di cercare l'arte di vivere in questa terra, in questo mondo, con piena gratitudine. E questo lo dico perché già rispondendo alla lettera di un fratello che lui porta anche la voce di alcuni altri fratelli dentro una sezione dove dice: cerchiamo di pregare insieme, dialoghiamo insieme, seguiamo le puntate. Ma certe volte viviamo una grande noia, dormiamo male o perché qualcuno sta male, qualcuno urla, ma soprattutto anche per il caldo. Si fa molto fatica, lui dice, a dominare la nostra cattiveria. Anche apprezzo molto, no, questo è come dire una persona che riconosce, no? A dominare la nostra cattiveria. Consigliateci, oltre alla preghiera, la lettura del Sacro Corano, dateci consigli pratici. Don Domenico, consigli pratici. Allora, io, come io lo dico sempre, come io personalmente penso anche Don Domenico, nella nostra fede non c'è una ricetta magica, c'è un percorso. La fede è un percorso. La fede in Allah Azzawajal è un percorso. La preghiera è un percorso. Vedete, non è che ci alziamo la mattina, facciamo tutte le cinque preghiere. Questo è il segreto, no? Yani, serra salah. Non è che tutto insieme, sono cinque volte al giorno, scandite, no? Così queste preghiere spezzano la nostra giornata e spezzano anche il nostro carattere. Io dico il verbo dominare, a me personalmente non piace, poi aggiungerai tu, Don Domenico, perché non è la fede non ti dice di dominare te stesso, ti dice imparare a gestire te stesso, a gestire il tuo carattere, a gestire la tua rabbia, a gestire la tua impazienza, a gestire quello che veramente si fa molta fatica, soprattutto dentro un carcere, a gestire, che è la rabbia, una delle caratteristiche più presenti, no? Quindi litigi, conflitti, e poi con questo caldo, offese, rabbia, tanta rabbia. La fede ti dice: no, è difficile, ma fattibile. Si può imparare a trasformare questa rabbia in dolcezza, in preghiera, in lettura, in invocazione, dua, chiedendo il sommamente clemente misericordioso l'aiuto di aiutarci. E come sempre ripeto, cerco di ripetere, ogni persona di noi, ogni essere vivente, penso, ogni mattina chi si alza, si sveglia, sorge il sole, ogni essere vivente può aggiungere qualcosa a questa vita. Noi, ogni mattina, come esseri umani, a questo mondo, a questa terra, aggiungiamo qualcosa di nuovo ogni giorno, nel bene e nel male. Quindi io quando prego il Fajr, quando prego la preghiera dell'alba, devo veramente già pensare e autoprogrammarmi. Oggi devo essere una buona persona, un buon musulmano. Devo essere pienamente umano, pienamente gentile, pienamente misericordioso, pienamente delicato. Perché io vivo la mia fede, non vivo in base alle azioni degli altri. In ahsan an-nasa ahsantum wa in asa'u asa'tum, come ci dice nel Corano, se la gente fa il bene, voi fate il bene, se la gente fa del male, voi fate. No, noi dobbiamo fare del bene sempre. Quindi ogni mattina io devo pensare che cosa posso aggiungere a questo mondo. Posso aggiungere del bene o posso aggiungere del male? E così succede ogni mattina. Posso salvare una persona o posso rovinare la vita di una persona? Rovinare anche con delle parole, rovinare con il nostro carattere, il no, rovinare, come stai dicendo, fratello, che è difficile dominare le nostre cattiverie. No, non, cioè, non è impossibile, è difficile sì, perché penso che la battaglia più difficile è quella di educarsi, educare la propria interiorità. Quindi, quando io mi impegno per educare la mia interiorità, posso educare la mia esteriorità, posso educare la mia lingua, posso educare le mie parole, posso educare il mio sguardo. Così posso vivere la mia fede pienamente. Per cui, questo venerdì, cerchiamo veramente di riflettere ogni mattina appena preghiamo al Fajr, cosa possiamo aggiungere a questo mondo? Cosa possiamo aggiungere all'umanità? Possiamo aggiungere un altro bene oppure possiamo aggiungere un altro male? Barakallahu fikum, Jum'a Mubarak, preghiamo il sommamente clemente misericordioso di incrementare la nostra preghiera, il nostro dua, la nostra pazienza, la nostra tenerezza e gentilezza. A te la parola, Don Domenico.
0: Lo so, è difficile dare consigli, è la cosa più brutta e più scontata forse. È chiaro, come dire, che anche noi diamo consigli a noi stessi, ma facciamo fatica a seguire i nostri consigli, figuriamoci a dare a quelli degli altri. Però una cosa che ho imparato da Hamdan è che la fede è prassi per l'Islam. Cioè che la fede è estremamente concreta. E quindi dire di pregare, solo quello che ho imparato, vuol dire fare qualcosa e fare già tanto. E quando tu ci ricordi e ricordi ai nostri amici di vivere in gratitudine e di gratitudine, e questa è una cosa molto concreta. Insomma, se io in un carcere decido di vendicarmi o decido di dire un grazie, questa è una cosa che ce la posso fare, non c'è bisogno che la dica un imam o un prete, posso farcela e cambia tutto. Per alcuni ragazzi cambia, per altri ragazzi che scelgono, non so, la vendetta, eccetera, non cambia e finiscono peggio. Quindi mi sembra, come dire, una grandissima prassi scegliere da che parte stare. Sicuramente la rivelazione dell'Islam dà una luce molto particolare di comportamento che nasce dalla preghiera. La preghiera non è mai evasione da questo punto di vista, ma anzi è concentrazione sulla vita. E con questa chiarificazione per tutti noi, così importante, vi ringrazio e vi auguro Juma Mubarak ancora e al prossimo venerdì.
1: Grazie, Domenico.
2: E rieccoci, ma purtroppo solo per salutarci, per ringraziare ovviamente Paola Piazzi, Francesca Vanelli, Hamdan Al-Zekri, Don Domenico Cambareri e tutti voi che siete stati con noi. Se volete scriverci per raccontarci cosa state facendo, per farci qualche proposta, suggerirci qualcosa, fatelo a redazione liberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto a tutte le persone che ci seguono dalle case circondariali dell'Emilia Romagna, continuate a farlo, da me che sono Antonella Cortese e da Ilaria Cecchinato. A domani!

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
5: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
6: Questo programma è offerto da...
7: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
8: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: Intanto in apertura, nuovamente in diretta per questa Radio Zanardi Rassegna Stampa, volevo portare un saluto e un abbraccio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori dal Veneto, dal Basso Polesine, che sono stati colpiti in nottata da una tremenda grandinata portando danni all'agricoltura, agli automezzi e anche alle persone, alle abitazioni. Il maltempo imperversa, anche se noi oggi qui stiamo godendo di una bella giornata, speriamo e ce lo auguriamo perduri anche nel weekend. Purtroppo nel nord-est è stata portata una tremenda intemperia che ha visto numerosi danni, e nella parte ambiente magari ne parleremo. Per quanto riguarda la selezione dei quotidiani da noi oggi portati, al microfono in regia William Piana, ai quotidiani anche Emanuele Casula, che saluto. Buongiorno Emanuele.
1: Ciao William.
0: Partiamo quest'oggi invece dal Medio Oriente, diamo uno sguardo che è apparentemente lontano ma che è molto molto vicino a noi, anche per quanto riguarda diversi aspetti: economia, finanza, risorse, energia, l'aspetto di guerra in estensione totale nel Medio Oriente e anche in Europa, per quello che vedremo. Purtroppo questo inizio prevede un'intersezione anche con l'economia, dove Milano perde il 2.8%, dove un Trump continua imperterrito a portare distruzione e morte, come se fosse del resto casa degli Stati Uniti d'America, no? Il Medio Oriente, dove vi sono motivi di conflitto chissà come mai, dove l'Occidente e NATO sono ampiamente complici della situazione e tristemente protagonisti degli aspetti che stanno succedendo e che leggiamo. Come vi ho detto, Raid nel Mar Rosso è il titolo principale del Corsair, giù le borse. Houthi colpite navi saudite, gli Stati Uniti puniremo l'oro e l'Iran. Intanto problemi, come vi ho detto, con il petrolio e con le borse. Trump e l'intesa sul nucleare con Riad, se non riconosce Israele salta. E Mosca, vi dicevo, anche per quello che riguarda l'Europa, sanzioni Unione Europea. Mette insieme questi contenuti l'apertura del Corriere della Sera. Trump ora mette i paletti all'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita. Il tycoon, riconoscano Israele e no all'arricchimento dell'uranio. Questo a pagina 3. Il patto fa bene al Medio Oriente, lo Stato ebraico ora deve accettare il ruolo di Riad. L'intervista e il profilo che arriva allo storico saggista Arash Azizi, docente a Yale ed editorialista dell'Atlantic. Poi i titoli che riguardano il Medio Oriente in fiamme: gli Houthi colpiscono due mercantili, Stati Uniti e Israele pronti a nuovi raid. Katz dice: se l'Iran ci attacca la risposta sarà devastante, i Pasdaran nello Yemen per rifornire i miliziani. Appronte esclude il ritorno a Hormuz, non prenderemo nessun rischio, è il presidente di MSC per quanto riguarda il traffico importante nautico. E poi la polemica, la provocazione di Ben-Gvir, sempre per dare uno sguardo esteso al Medio Oriente, polemica per i coloni sulla spianata. Il ministro israeliano per la sicurezza Ben-Gvir ha salutato ieri i quasi 4.000 coloni che per la festività ebraica Tisha B'Av hanno pregato sulla spianata delle moschee, pensate. E intanto, sebbene ai non musulmani sia consentito visitare il terzo luogo più sacro dell'Islam, è loro vietato pregarvi in virtù dell'accordo del 1967. Frega Ben-Gvir in un video dal Monte del Tempio è stato chiaro: stiamo assistendo a enormi progressi sul Monte del Tempio, gli ebrei pregano e si sentono i padroni di questa casa, come un Dio che è contento di trovare dei padroni all'interno dei luoghi sacri, no? Non è mai stato così prima. Infatti, una provocazione condannata duramente dalla presidenza palestinese, giordana ed egiziana, e lo credo, e ne hanno ben d'onte, perché tanto il loro Dio è meglio di quell'altro e di quegli altri, no? Si sa che è così che funziona la religione, la spiritualità no. Il petrolio vola oltre i $100, giù le borse, Milano perde il 2.8%, salgono benzina e diesel, Schlein accise mobili e restituiamo ai cittadini l'extragettito dell'IVA, perché su greggio e gas torna al panico dei mercati, gli orrori sulle forniture e la ricerca di nuove rotte. Questo è il Corriere della Sera, mettendo insieme conseguenze e realtà che sta vivendo il Medio Oriente. Dai giornaloni, allora, giornaloni più vicini a Palazzo, passo anche a Repubblica, che dà attenzione attenzione all'effetto Hormuz sui prezzi, petrolio oltre i $100, la benzina vola 2 euro, stangata per le famiglie, si stima un aggravio di 700 milioni per rincari estivi. Guarda un po', i consumatori chiedono il taglio delle accise, già promesso sui carburanti fino a fine agosto. Ma vediamo quello che è Nescalation continua, dove Trump appunto conduce tutto ciò. Invia truppe di terra, missili UTI sulle navi, il capo della Casa Bianca, sono pronto a ordinare l'offensiva più dura sull'Iran. È sempre più forte, il Congresso cerca di fermarlo, i ribelli all'attacco delle petroliere nel Mar Rosso. E Donald frena sul patto con Riyadh per il nucleare, riconosca Israele. Gelo di MBS, accordo a rischio. Il presidente fa un passo indietro sull'intesa rivelata mercoledì, pressato da Netanyahu, verso il no saudita ai famosi patti di Abramo. Rogoff, l'ex capo economista dell'FMI, è una guerra insensata e senza via d'uscita. La crisi purtroppo durerà a lungo. Passo velocemente anche dal Fatto Quotidiano per quanto riguarda tutto ciò, che sfoglio velocemente dopo le prime pagine dedicate all'ampio paragrafo giustizia al quale arriveremo. Troviamo per gli esteri crisi internazionale sul fronte energia, greggio, Trump incendia il mercato, i prezzi tornano sopra i $100, la fiammata, le dichiarazioni del presidente USA su possibili attacchi all'Iran, il blocco dei due stretti, la riduzione dall'export dal Kazakistan per la guerra nel Mar Nero provocano un nuovo rialzo nei listini. Al che dal Domani mi porto a conclusione con tutto ciò, la minaccia di Trump affonda le borse mondiali e raid massicci, petrolio a $100, ne dà approfondimento il Domani a pagina 7, i missili degli UTI incendiano il Mar Rosso, Trump vuole vendetta come se non avesse mai bombardato, il conflitto si allarga, gli alleati di Teheran colpiscono due petroliere saudite, il presidente USA promette l'attacco più massiccio di sempre contro l'Iran. Ecco, pensate anche gli attacchi che arrivano su petroliere, il danno, ecologia, ambiente, situazione gravissimissima anche per quanto riguarda quello aspetto. Da Manifesto, per dirne uno, e altri quotidiani selezionati da Emanuele, cosa troviamo?
1: Beh, dal Giornale partiamo con a pagina 16 e 17 il golfo in bilico. Trump ora valuta mega raid sull'Iran, i paletti ai sauditi per il sì al nucleare. Accanto troviamo anche un pezzo su Washington e Teheran, minacce, murale, CIA, fra rabbia e ironia e guerra di propaganda. Per cui dal Giornale gli stessi missili che poi troviamo anche nel Manifesto, nelle altre testate che hai trattato te, vengono trattati soprattutto come uno scontro tra potenze. Il Resto del Carlino ci lascia invece un articolo più preciso sugli effetti anche economici, i due stretti sotto a scacco, raid degli UTI, petrolio alle stelle, Trump, attacco enorme contro l'Iran. Valensise, IAI, il blocco di Bab al-Mandeb dopo Hormuz, duro colpo per l'UE, gli alleati di Teheran colpiscono due petroliere, greggio sopra i $100. Allarme caro carburante in Italia, il governo apre le accise mobili, un pieno di gasolio costa 13 euro in più, lo shock geopolitico rischia di trasformarsi in nuova inflazione. Tornando un attimo anche al Giornale, prendo una citazione, la speranza era il premier israeliano Netanyahu sarebbe un passo avanti storico per il Medio Oriente, questo quello che viene detto di la vicina decisione su un attacco mai visto, l'atomica Riyadh, prima entri nei patti di Abramo. Il Manifesto invece dedica seconda e terza pagina e il centro della testata della prima pagina, petroliere saudite in fiamme al largo di Bab al-Mandeb, dopo Hormuz si chiude l'altro stretto del Medio Oriente, ma i due stretti sbarrati non si addizionano, si moltiplicano, sarà peggio di prima, il Brent vola sopra i $100 e Trump minaccia attacchi mai visti prima. Sarà occhio per occhio, dice l'iraniano Araki, per noi sarà testa per occhio, replica Marco Rubio. Ci rimettono gli Stati Uniti con i buoni del tesoro, ma chi ci guadagna davvero sono i petrolieri americani. Punto. Brent già oltre i $100, il Mar Rosso moltiplica la crisi, tempesta perfetta dell'energia globale. Greggio, ma anche grano, fertilizzanti e molte altre merci, il blocco presenta il conto ai più fragili.
0: E infatti, come di consueto, purtroppo questo è quello che capita, che nelle conseguenze economiche di guerra e non solo, di crisi in questo caso esasperate dal conflitto, chi ci rimette chiaramente non sono i poteri forti, i grandi petrolieri e via discorrendo. Sappiamo bene come poi le conseguenze vengono pagate dai consumi. Pagano anche conseguenze su quest'altro aspetto che trovo a pagina 6 del Corriere della Sera, che veramente hanno portato dei danni, come ho aperto, peggio che la grandine, cioè le sanzioni. L'Unione Europea approva le nuove sanzioni a Mosca. Callas, il pacchetto più ampio in 4 anni, stimati. La deroga ad Atene per il gas sblocca l'accordo. Tra le misure, lo stop al tetto del prezzo del greggio e poi addio negoziati, perché Lavrov vede rubio, marmai e gelo. Putin non si fida più degli americani, aggiungo io, dagli torto. Al che troviamo nuove sanzioni Unione Europea a Mosca, niente visti ai soldati russi, il pacchetto più grande. Allora, uno attacca dalla parte dicendo: non ho mai fatto un attacco così grande come il prossimo che porto. Questi che si vantano di aver portato delle sanzioni, il pacchetto più grande in assoluto, e questo gioco di chi, perdonate, ce l'ha più lungo, alla fine vedete cosa può portare, eh? Compromesso europeo, rinnovato il tetto al prezzo del petrolio, colpito criptovaluti e navi della flotta ombra, su pressing tedesco risparmiata l'importanza di pesce. Intanto no di Fedorov a Zelensky, la difesa agita ancora Kiev, offerto all'ex ministro un posto al governo, ma lui dice rivoglio il dicastero. A Manila flop e accuse tra Lavrov e Rubio, per la pace servono altre idee. La nostra protesta rafforza l'Ucraina, così si fa una democrazia matura. Sì, proprio una bella democrazia matura l'Ucraina. Troppe persone scendono in piazza, Volodymyr non ha altra scelta che ascoltare la volontà della società e attuare cambiamenti. Se entro domani non avremo una risposta dal potere, lanceremo manifestazioni a tempo indeterminato. Dmytro Kozetinski, il capo del movimento Maidan di cartone, abbiamo costretto il presidente a licenziare Sirski. Perché di cartone? Appunto perché manifestano con gli slogan ripresi su questi cartoni. Dmytro Kozetinski, durante una protesta, medico militare veterano, è leader del movimento Maidan di cartone, che protesta contro il licenziamento di Fedorov alla difesa. Al che troviamo altri approfondimenti per quanto riguarda gli aspetti di conflitto. Li troviamo dagli attacchi russi che bloccano i porti ucraini. Lavrov avvisa Rubio: basta armi a Kiev. Il Vaticano, Papa Leone sta valutando un viaggio della pace in Ucraina. Il Mar d'Azov è il nuovo fronte di guerra. L'Ucraina è riuscita a isolare la Crimea. L'analista Ralbi: le alternative di approvvigionamento di Mosca sono drasticamente ridotte. Con droni navali, droni aerei, robot e forze ucraine hanno colpito nelle ultime settimane quasi 200 unità russe. Qui il transito di navi che trasportano merci e carburante dalla Russia risulta quasi completamente paralizzato. E finché si continua a dare armi e sostegno per tutto ciò, una parte se la prende il traffico d'armi e la corruzione che vi è l'Ucraina, con quell'altra si dà continuità a un conflitto ai danni dei civili ucraini e ai danni della pace, che certamente non si raggiunge in questo modo. E anche dal punto di vista economico, la continuità disastrosa di aumento per quanto riguarda le risorse energetiche, come troviamo aggiungendo a quello che succede in Medio Oriente, purtroppo non fa altro che nell'aggravarsi. Hai dalla guerra in Europa notizie, Emanuele, dai tuoi quotidiani?
1: Sulle sanzioni, dal giornale, pagina 18, incontro Rubio Lavrov, sanzioni intesa UE. Ucraina, il russo, armi a Kiev inammissibili, l'americano, spiragli per un'intesa. Da Bruxelles, via libera al 21esimo pacchetto di misure. Lo stessa notizia viene passata dal Manifesto, con resta al tetto del prezzo per il greggio russo. Cade lo stop ai visti turistici. Sanzione UE alla Russia, il sì arriva ai supplementari. Passa al 21esimo pacchetto europeo anti-Mosca, tanti compromessi per accontentare tutti.
0: Velocemente guardiamo notizie anche trovando da altri esteri quello che primo mi viene e mi salta subito in prima pagina da Repubblica, e come ho aperto sul maltempo, non solamente grandine e intemperie, ma su Francia e Spagna a fuoco, l'estate nera degli incendi. Altri esteri che vedono protagonista un meteo che si sta scatenando, una delle più drammatiche emergenze degli ultimi tempi, migliaia di turisti e residenti evacuate in aree come la Gironda e a Toledo. Per le fiamme è stata sospesa la circolazione dei treni ad alta velocità tra Madrid e Barcellona. ONU per il dopo Guterres, corsa tra Grossi e Bachelet, pesano i veti dei grandi. Intanto purtroppo quell'aria che tira è questa anche dalla Germania. A Berlino l'AfD vola, l'estrema destra è prima nei sondaggi. Dal Regno Unito la lettera a Burnham di 120 milionari, più tasse a noi ricchi. Mai guai, India, gli scarafaggi, la rivoluzione degli scarafaggi aumentano, Modi promette stop corruzione, cresce il movimento dei giovani della generazione Z che si batte contro l'accesso pilotato alle università e la crisi del lavoro. Certo che i governi di destra stanno portando veramente di questi contenuti, insomma, ma quando leggiamo sui social dove la pancia del paese parla, la colpa è sempre dei comunisti. Ma dove sono questi comunisti, voglio dire, sono mai stati al governo? Adesso parlo dell'Italia, però qualsiasi cosa possa capitare, adesso ogni tanto è colpa così della fantomatica sinistra, no? Ecco, poi leggiamo con chi c'è al governo adesso, non solo in Europa, in Italia e nel mondo, e come sono i percorsi, ma la colpa comunque sapete bene di chi è. Ma è un bel mistero, questo qui, dire che è una questione, non mi permetto di dire matematica, ma quasi. A questo punto alle 9:48 minuti, con uno stacco musicale, prendiamo un attimo di respiro con Beanfield, torniamo tra poco per procedere e torneremo in Italia.

9:51 minuti, nuovamente in diretta Radio Zanardi e la rassegna stampa che procede tornando in Italia con i recenti accadimenti di Bologna e tanti altri argomenti che vanno a collegarsi con diritto e giustizia. Fakir, la body cam e i video dei residenti, gli agenti calmi scherzavano con lui. A pagina 12 il caso sul Corriere della Sera. Bologna, il filmato dei momenti in cui viene bloccato, la moglie dal Marocco dice è stato giustiziato. La nipote afferma un secondo padre per me sapeva aiutare gli altri. Alterato al parco giochi in un condominio, i due interventi del 118 prima dell'ultima crisi, i precedenti del 42enne, chiese di vedere uno psichiatra, se ciao, quante pretese. E poi tutto il percorso nel seguito con tutti gli interventi, con la piazza sopraggiunta a Bologna nella visione del Corriere della Sera. Prendo anche Repubblica per vedere tali contenuti, scontro sui video, ecco la colluttazione, falso non c'è mai stata, spezzoni della bodycam del poliziotto, Anselmo accusa, indagine non serena, neanche un po', tanto più che dal Manifesto leggeremo poi che hanno fatto una perquisizione a casa del cugino, mi pare, poi è stato portato in questura, poi rilasciato, ma è chiesta la

0: se troviamo approfondimento anche per quanto riguarda Bologna e le perquisizioni. Anche il Domani lo riporta: video, automediche, la morte di Fakir, il rimpallo di accuse, le versioni della difesa dei due poliziotti e della Croce Rossa, attesa per l'autopsia del pool di specialisti nominato dai PM, la richiesta d'aiuto lo scorso giugno, la moglie dice ucciso come un cane a Cosenza, un altro decesso sospetto. L'inchiesta della procura di Bologna, il legale della famiglia, contestare anche l'eccesso colposo. Se i violenti sono i poliziotti, la difesa è sempre legittima, punto di domanda di Gianfranco Pellegrino in un interessante articolo riportato sul Domani. Chiudo con il Corriere di Bologna, ho dato una spinta troppo forte il Domani, mi stava cadendo dalla scrivania. Fakir ancora in tensione in città, minacce al sindaco, al vaglio degli uffici comunali, i commercianti invitano ad abbassare i toni. Intanto agli 19 definiti antagonisti in piazza San Francesco, domenica la manifestazione al Pilastro. Questo da approfondire per la nostra città, andiamo a vedere. Anche Casini dice: sto con il sindaco, i violenti che gridano polizia assassina sono i suoi peggiori nemici. Il senatore: la sinistra non dia più pretesti a questi delinquenti. L'autopsia e le indagini sul giorno prima, morte di Fakir, lepore contro gli hater, i consulenti dovranno verificare patologie della vittima ed eventuali violenze degli agenti. Gli inquirenti dal cugino, il comune, le vie legali per i messaggi d'odio contro il sindaco a San Francisco. Francesco alle 19, nuovo presidio antagonista. È questo che testualmente riporta invece il Corriere di Bologna. Vado anche dal Fatto Quotidiano per trovare motivi di approfondimento più di quello che... Ecco, scudo per gli agenti, nessun vademecum per gestire i casi come quello di Fakir. Linee guida, le bozze agli atti dei PM non hanno valore oggi e l'autopsia. Lepore ha fatto bene sulla piazza, destre violenti strumentalizzano, in questo caso parla l'ex sindaco Cofferati, la sinistra non odia la polizia ma l'intervento su quell'uomo è stato repressivo. Fonti dal Viminale: con norme troppo precise i poliziotti rischiano condanne. Sicurezza, pagina 5, questo è il Fatto Quotidiano. Tu hai altre testimonianze dal manifesto anche, e non solo, mi pare, Emanuele?
1: Sì, per quanto riguarda il caso di Bologna, di Abderrahim Fakir, in pagina 2-3 del Resto del Carlino abbiamo Fakir, la lite e il contenimento, il video della bodycam di un agente, il 42enne separato da due uomini. Nel filmato si vede anche l'intervento con cui viene immobilizzato a terra. I poliziotti, fatto il possibile, un peso enorme che questa persona sia morta. Questo dicono i giornali, a quanto pare. Il sottosegretario Prisco: presidio convocato senza preavviso. La critica: Lepore doveva prima informare la questura. Manuele Prisco, Fratelli d'Italia, sottosegretario agli interni: perché il Viminale ha avviato un'istruttoria sulla convocazione del presidio a Bologna? È la domanda che gli viene fatto. Lui sostiene che non siano stati rispettati i tempi corretti dal primo cittadino di Bologna. In ospedale a giugno, aiuto, sono depresso, mi serve lo psichiatra. Come ci dicevi prima, te William, da Repubblica era, non ricordo.
0: Corriere.
1: Fakir non era seguito dai servizi sanitari, si presentò con ferite che si era fatto. E pochi giorni prima lo avevano segnalato in stato confusionale al bolognese. Era allarmato, il lavoro andava male, temeva di perdere il permesso di soggiorno. Oggi l'autopsia. Gli altri giornali danno una visione un po' diversa, nel senso che il Giornale già in prima pagina apre con Fakir, il video che cambia tutto, poi l'articolo continua pagina 6 e 7 con le nuove prove, la verità su Fakir nella bodycam di uno degli agenti, un litigio in strada. E poi dopo un articolo sulla Nazionale Rossa dei Sindaci, così la chiamano, difende Lepore e attacca Meloni. La coalizione, con un documento i 35 primi cittadini riformisti hanno chiesto al governo di abbassare i toni, così riporta il Giornale. Mentre quello che ci annunciavi prima dal manifesto, Fakir, quando la vittima diventa il colpevole, la polizia perquisisce casa sua e prova a portare in questura il cugino. L'avvocato

0: Anselmo si vede la mancanza di serenità. Nel fascicolo testimonianze e video, ma l'attesa è tutta per gli esiti dell'autopsia. I video della bodycam, come dicevamo già prima, sono stati rilasciati, hanno mostrato una breve colluttazione, ma non... In ogni caso lascerei anche di aspettare l'autopsia che dovrebbe essere in mattinata quest'oggi.
1: Sì, infatti. Avevi altre testimonianze, tra l'altro.
0: C'era un altro capitoletto in cui parlavano dei commenti razzisti che sono stati trovati sotto al posto di un consigliere, accertamenti su un carabiniere bolognese che pare abbia lasciato una dozzina di commenti sotto questo post di Facebook in cui di fatto diceva che gliene un in meno.
1: Classico,
0: solita frase.
1: Sì, è la frase che purtroppo abbiamo già sentito e che ci auguriamo ovviamente di non sentire più. Detto questo, noi ci fermiamo un secondo, perché anzi anche qualche minuto, poi rientriamo perché abbiamo di continuare a parlare di diritti, giustizia e di essere deboli con i forti e fortissimi con i più deboli, perché il disegno di legge vede un'imputabilità sempre possibile già dai 14 anni, e ne parleremo tra poco con gli articoli tratti dai principali quotidiani.

0: dal capolavoro con colonna sonora di Terence Blanchard in collaborazione con Branford Marsalis, il capolavoro di Spike Lee, Mo Better Blues. Abbiamo ascoltato Harlem Blues. Intanto, come vi ho anticipato, l'occhiello di approfondimento dal Corriere della Sera: imputabilità sempre possibile dai 14 anni. Il governo approva il DDL antimaranza, che è una parola insopportabile. Ai nostri tempi a Bologna c'era una parola simile portata in maniera più con benevolenza, anzi tutt'altro che aggressiva, era più un così una presa in giro, e comprendeva tutti che era maraglio ed era il contrario di uno invece che si atteggiava. Il contrario di maraglio, perdonate il termine, era fighetto, ecco, per cui, ma il maraglio poteva essere anche una persona abbiente che però si comportava in maniera sopra le righe e cialtrona. Adesso è diventato il maranza, capito? Prima si attaccavano i figli dei migranti dall'Italia meridionale e adesso si attaccano, c'è sempre il sud del mondo, i migranti di seconda generazione. Comunque quello che ho letto è quello che arriva giustamente dalle opposizioni, che è vergogna, perché così con i più giovani certamente non si porta un motivo di attenzione, anzi tutt'altro, si incattivisce ulteriormente una generazione. E poi etichettare è sempre sbagliato, chi sbaglia risponda delle proprie azioni. Di là del mastro, Meloni e le opposizioni giustamente rispondono vergogna. La Repubblica ne dà titolo principale: più galera per i minori, varato un disegno di legge che prevede l'imputabilità tra i 14 e i 18 anni. Meloni, chi sbaglia paga, e Del Mastro punta la destra, è pronta al no alle chat anche in aula, la procura pensa di ricorrere alla consulta. Vediamo gli approfondimenti che troviamo nelle prime pagine per quanto riguarda tutto ciò. Minori imputabili dai 14 anni, la stretta antimaranza e bufera, la norma in CDM, l'onere della non capacità di intendere di volere spetterà la difesa. Lega e Fratelli d'Italia esultano, caspita che vittoria, gelo di Forza Italia, le opposizioni insorgono dicendo è una vergogna. Non basta solo la repressione, lo dice Don Ugo Di Marzo, sacerdote nel quartiere di Roccella di Palermo, che ne ha viste a proposito di difficoltà giovanile. La giustizia riparativa minorile deve puntare alla rieducazione, la giustizia deve comunque puntare alla rieducazione, non solamente a punire i reati. Servono politiche educative durature nel tempo, un investimento diverso, sì, completamente diverso per quanto riguarda anche la scuola. Vediamo il Fatto Quotidiano per tutto questo, che riporta attenzione più al caso Del Mastro, che appunto c'è, cioè, se pensiamo alle varie situazioni, anzi direi che ne dà approfondimento in maniera precisa il Fatto Quotidiano. Destra e clan, ecco, dopo lo stop all'inchiesta, Del Mastro, i meloniani in fuga, zitti prima di blindarlo ancora. Contrappasso tra i big parla solo Donzelli, accanimento, ma l'ex sottosegretario rischia il posto alla giustizia in Fratelli d'Italia. I fratelli smemorati contro la camorra e i comunisti, il tema è che Amici ti scegli, senza pudore, da Castellammare, Ilaria Proietti, l'evento contro la mafia sinistra, in CDM la leader sbandiera una norma antimaranza, ecco, con tanto di Gioventù Nazionale bandiere che sventolano. Da aggiungere altro per quanto riguarda il Domani, che prendo per concludere anche questo paragrafo: Del Mastro salvo e i minori in galera, la giustizia al contrario di Meloni. Non sono bastati i decreti sicurezza, che sono stati i primi che sono stati apportati una volta arrivati al governo, un DDL contro i ragazzini imputabili dai 14 anni. La premier, dopo aver salvato il sottosegretario in affari con un mafioso, dice anche chi sbaglia deve pagare. Questo arriva dal Domani.
1: Dal Resto del Carlino si conquista sempre la prima pagina la frase di Meloni: minori sempre imputabili, Meloni chi sbaglia paga. Stretta antimaranza del governo, salta la presunzione di incapacità tra i 14 e i 18 anni. La premier risponda nelle loro azioni, ira delle opposizioni, si vergognino i dubbi del colle. questo a pagina 4 del Resto del Carlino, che porta come titolo principale Via alla stretta anti-Maranza, tra i 14 e i 18 anni sempre imputabili, ma è polemica sul decreto legge del governo. Il messaggio della Premier Meloni: chi sbaglia risponde alle proprie azioni, l'opposizione attacca, stanno criminalizzando un'intera generazione. Questo Gasparri, Fratelli d'Italia, al giro di vite contro ogni forma di criminalità diffusa è una scelta giusta. Braga, per il PD, invece risponde con debole con i forti e forte con i deboli.
0: Ho già sentito questa frase.
1: Lo slogan perfetto per la Premier. Gori, PD sulla sicurezza, a sinistra non sia un tabù, la destra fa propaganda. Questo l'ex primo cittadino di Bergamo, che oggi è a Bruxelles. La piazza di Bologna: sto con lepore, dopo ogni episodio il governo inasprisce le pene, i risultati però non ci sono. Dal giornale invece possiamo leggere una lettura un po' meno distante, con... è ora la il giro di vite sui Maranza, minori imputabili, chi sbaglia paga. Questa a pagina 9 del giornale. E responsabilità è il tema centrale. Infatti dicono: è stato invertito l'onere della prova, ora saranno gli under 18 a dover dimostrare l'incapacità di intendere. Questa inversione dell'onere della prova sotto gli under 18 mi fa pensare anche all'articolo 18 che abbiamo perso.
0: Esatto.
1: In cui hanno fatto la solita,
0: loro,
1: che hanno fatto la solita cosa, l'inversione dell'onere della prova. Per chiudere dal manifesto, l'ultima trovata di Meloni: minori sempre imputabili, il governo approva un DDL che inverte l'onere della prova sulla capacità di intendere e di volere. La Premier rivendica subito la misura: chi sbaglia paga anche a 15 anni. Questo è quello che ci rimane dalle frasi della Meloni.
0: Ti leggo degli altri personaggi riportati da Repubblica, guarda che All-Star Game. Da Bartolozzi a Santanchè: se la maggioranza alza lo scudo a protezione dei fedelissimi. Il centrodestra in Parlamento fin da subito ha sposato la linea di negare alla magistratura l'utilizzo di conversazioni, mail e ascolti ambientali. Beh, certo, qui c'è il caso anche Gennaro San Giuliano, il caso Saverio Romano, Cosimo Ferri. Il cellulare non può essere usato fino al termine del contenzioso con le Camere. L'idea è di ascoltare l'ex sottosegretario come testimone. Insomma, dal mastro anche in aula la destra dirà no alle chat, PD e 5 Stelle dicono siete senza pudore, Donzelli risponde non date lezioni di moralità. Allora qui mi collega un argomento, guardate, che trovo a pagina 21 con dopo la condanna ho saputo del processo ma non mi fidavo del mio staff. Parla Ilaria Salis, che è veramente delenda Ilaria Salis, ne stanno dicendo di tutti i colori, distruggiamola. L'europarlamentare di AVS dovrà risarcire 300.000 euro ai due collaboratori licenziati, mai arrivate le notifiche. Mi sa tanto in questo caso di la sentenza di primo grado non ha accertato la mancanza di giusta causa, le prove le ho e le porterò nel corso d'appello. Quando è passato l'ufficiale giudiziario non ero in casa, avrebbero potuto mandarmi una PEC, la famosissima PEC. Fa peccato la PEC, guarda, è anche nell'etimo della parola. O contattarmi tramite i canali istituzionali. Le persone che lavoravano con me mi dissero che non erano possibili conciliazioni e che mi avrebbero rovinato la reputazione. A quanto pare si fa presto a rovinargliela, perché sappiamo bene quanto sia al centro del mirino e di tanti aspetti di critica. Dal Domani, altra realtà di politica interna, ecco, che vado ad analizzare leggendo sempre dalle pagine di politica interna, è Il Domani. Meloni criminalizza i minori, già l'abbiamo letto, però per quello che è la situazione sul vulnus sicurezza, le mosse della sindaca di Genova, in questo caso è Silvia Salis: il campo largo non va, i timori dentro il PD su Schlene primarie. Pagina 3, in questo caso del Domani, la segretaria pronta alla premiership, le apprensioni di Franceschini. Salis, incontri segreti a Milano con imprenditori e classe dirigente. Vediamo le mosse della Schlein a questo punto, che da quel che ho capito ha avuto degli incontri importanti. Certamente sono incontri più con altri livelli, ecco, diciamo così. Ma prendiamo anche dal Fatto Quotidiano se ci sono notizie riguardanti gli interni. giorni del Mastro Meloniani in fuga, l'abbiamo già letto, e poi Draghi, armi alleati, eccolo qui, l'ho trovato, campo minato, grane progressiste, Draghi, armi e alleati, Schlein si riposiziona e salliscia la destra PD. Oppala, come Meloni, la leader Dem sceglie il foglio. Oh, il foglio direi che... E mi dispiace dirlo, perché lasciate stare i contenuti, però è un quotidiano che è organizzato bene, è scritto bene, sa fare il suo lavoro. Mamma mia come lo sa far bene. Per ammiccare i centrini, sostegno a oltranza. I centrini mi vengono in mente quei lavori che faceva mia nonna all'uncinetto. No, in questo caso sono molto meno ammiccanti. Per quanto riguarda il sostegno a oltranza a Kiev, che per me è il peccato originale della sinistra, insieme a come hanno trattato emergenza sanitaria, critica al 110% e apertura sul nucleare, beh, tutti argomenti direi progressisti, insomma, vicini alla sinistra, no? Egli sa che non si vince da moderati, SAF, ora non chiederei altri prestiti, Alfredo Dattore, l'ex articolo 1, difende la segretaria. E questo è per quanto riguarda la politica interna. Ok, articolo di fondo, flop del 2021, incassi da tessere giù del 90%, base in fuga dopo la svolta a sinistra, e sto parlando di Italia Viva, numeri da bocciofila, sì, ma in buona compagnia. Nel 2025 poco più di 2.000 iscritti nel bilancio, le quote valgono 35.000 euro più tutte quelle che hanno fatto, insomma, a modo loro, ecco, se vogliamo definirle così, come fa Futuro Nazionale, che iscrive la gente a sua insaputa, da quello che ho visto da testimonianze, soprattutto nell'Italia meridionale. E vediamo dal Corriere della Sera, che riprendo per quanto riguarda la politica interna, la lite dopo la condanna di Salis, AVS la difende, Fratelli d'Italia dice stavolta non scappa, Fratoianni, ma rispettiamo le sentenze, le motivazioni dietro lo strappo con i collaboratori, sì, appunto, che c'è da farne luce anche in questo caso, però ormai il sasso nello stagno è stato tirato e i cerchi non si restringono di certo, e l'attacco a Ilaria Salis è immediatamente un menù appetitoso per la destra e tutta la realtà di conservatori. Da Milano la disfida Calabresi-Maiorino, rischio primarie pure a Milano, cercasi sindaco disperatamente, ne ha parlato anche il GR di Popolare Network, il giornalista ha confermato la sua disponibilità, imbattibile per Albertini, freddezza nel PD, l'ex eurodeputato punta sui sondaggi che lo danno favorito, anche la destra però è in alto mare per quanto riguarda tutto ciò. Notizie dagli interni, Emanuele?
1: Sì, non ho trovato niente sulla questione Salis, magari sono io che ho scorso male sul resto del Carlino. In compenso abbiamo due rappresentazioni molto sugli stessi temi ma diverse dal giornale e dal manifesto. Dal giornale possiamo leggere le angherie della Salis, contratti non registrati e clausole capestro, silenzi e imbarazzi dentro il campo largo, la compagna Ilaria da simbolo a problema. Poi un'intervista a Mimmo Lucano, questo pagina 2-3, i lavoratori non possono essere mandati via così, l'eurodeputato AVS, Ilaria Salis si batte per i diritti, credo che in questa vicenda ci sia qualcosa dietro, ho votato no ma i magistrati non sono impeccabili. Queste le domande. Di lato c'è invece un insertino in cui la Camusso, ex leader CGL, dice era giusto farle causa. Ovviamente il giornale riporta in questo modo le notizie per spostare l'ago della bilancia. L'ultima, per quanto riguarda invece il manifesto, la notizia passa così. L'europarlamentare è fiduciosa, licenziati da risarcire, Salis ricorre in appello. E la chiude in questo modo, tagliano molto rapidamente.
0: Allora passiamo al Fatto Quotidiano con la sua prima pagina, perché non abbiamo letto la notizia principale dal Fatto. 41 bis col buco, il boss scrive minacce alla GIP, il carcere molle, il capomafia con ben 7 ergastoli augura la morte alla toga del caso Mattarella e al marito PM niente filtri per la missiva, lettera minatoria dalla cella all'ufficio della giudice. Siamo a pagina 4 per l'approfondimento che raggiungo. Al boss al 41 bis, minaccia la Jeep del caso Mattarella. Madonia Settergastoli scrive alla giudice consiglio e cita le intimidazioni del 2005 al marito magistrato, rafforzata la scorta. I PM vogliono archiviare i mafiosi indagati come esecutori del delitto. L'omicidio di Pier Santi, la richiesta dopo l'incidente probatorio. L'inchiesta obiettivo resta individuare il comando entrato in azione nel 1980. Allora, sono le 10:19 minuti. Io direi che siamo giunti al termine. Io metterei uno stacco musicale che faccio partire adesso. Abbiamo ancora 5 o 6 minuti, magari ispirati da queste note. Proviamo a trovare insieme una buona notizia dai quotidiani, che siamo ci proviamo, siamo vicini al weekend, sai mai. E poi portiamo i nostri saluti. A tra poco.

0: musica di Béla Bartók, qui ripresa in trio da Roundabout Bartók, stavo per dire Roundabout Midnight, perché la citazione con il jazz e con Miles Davis c'è anche in queste composizioni. Dai, su queste note intanto io volevo ringraziarvi per l'attenzione, ringraziare Emanuele per l'ottimo lavoro. Magari ci risentiamo lunedì per quanto riguarda la rassegna stampa. Come ben sapete, un aspetto che curo, mi sono autoproclamato responsabile del settore giovanile e quindi l'aspetto di collaborazione con redattori e redattrici che fanno esordio sull'emittente che dà questa possibilità, quindi grazie Radio Città Fujiko, è per me veramente molto importante. E quindi ti faccio chiudere, hai trovato una buona notizia e ti lascio il microfono per tutto ciò.
1: Pagina 18 del Resto del Carlino, nella sua sezione montagna, ci racconta questa storia dei 76 giganti che hanno attraversato secoli di storia. Alberi secolari, maxi censimenti in Appennino. Dai Lecci agli Ulivi, la prima fase di mappatura dell'ente parchi ha individuato 76 piante di pregio, l'impegno dei volontari. Ecco. C'è l'immagine di un imponente tasso in località Pian della Zucca nel parco del Corno alle Scale, posto meraviglioso tra l'altro,
0: che sia di buon auspicio, bene, quindi. Che sia di buon auspicio, poi insomma loro sono dei giganti importanti, per cui dobbiamo assolutamente abbracciare gli alberi, sarà retorica però fanno tanto per noi e bisogna voler bene assolutamente anche a questi esseri viventi giganteschi e secolari. Onore al merito a chi ci sta lavorando per proteggerli e soprattutto per così censirli e dar loro attenzione. Io vi ringrazio invece per l'attenzione, vi auguro un buonissimo weekend, ci sentiamo lunedì alle ore 7 con il Breakfast Club. Ciao a tutte, ciao a tutti, buon weekend a William Piana, Emanuele Casula e un buon ascolto con Radio Città Fujiko. Ciao,
1: ciao a tutti, buon weekend.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
4: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.
1: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi

0: Oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
1: Il Carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
4: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
0: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

0: Minori sempre imputabili dai 14 anni, il governo fa propaganda per la sicurezza sulla pelle dei ragazzini. Le opposizioni attaccano il disegno di legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, è l'ennesima norma repressiva. Save the Children denuncia: la norma non farà diminuire la criminalità tra i giovani. L'intervista nel giornale radio. Intanto il Consiglio d'Europa richiama Roma per l'insufficienza di politiche contro la povertà minorile. Un bambino su 7 nel nostro paese è in povertà assoluta. La guerra nel Golfo Persico, 4 i morti iraniani dopo l'ennesima notte di raid, colpiti obiettivi militari nel sud del paese, da Teheran attacchi su Giordania, Bahrain, Kuwait e anche l'Iraq. 4 palestinesi e un israeliano sono morti in Cisgiordania durante uno scontro a fuoco, Netanyahu parla di netto terrorismo, ma secondo i funzionari palestinesi i colpi sono arrivati prima dai coloni. Minuti. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In apertura, il disegno di legge sull'imputabilità dei minori approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, che rovescia il paradigma precedente e dichiara i minori a partire dai 14 anni sempre imputabili salvo venga accertata l'incapacità di intendere volere. È l'ennesima stretta della maggioranza sui giovani in un filo rosso che passa per il decreto Caivano, la norma che ha reso più facile per i minorenni la detenzione in carcere. Per il PD il governo criminalizza un'intera generazione quando serve invece prevenzione. Sentiamo l'avvocata Anna Lucchelli, che fa parte della segreteria dell'Unione Nazionale Camere Minorili.
1: Questa è una proposta in qualche modo più subdola rispetto a introdurre delle modifiche importanti in quelli che sono i principi proprio della giustizia penale minorile, perché equipara dal punto di vista dell'imputabilità la considerazione dei minorenni sostanzialmente ai maggiorenni, e quindi si andrà a vedere la situazione di quel ragazzo solo in via, diciamo così, eccezionale, se qualcuno porrà la questione. Il punto di partenza è completamente sbagliato. Cioè, si dà per certo che ragazzi pensino di poter fare quello che vogliono perché tanto non gli succede niente. Effettivamente è un passo avanti di una strada che è iniziata col decreto Caivano, che ha avvicinato la situazione dei minorenni per quanto riguarda le misure cautelari a quelle dei maggiorenni, prolungandole e provocando in questo modo sovraffollamento degli IPM, con le conseguenze di avere negli istituti penali per i minorenni una realtà dove non si riesce ad intervenire in termini di supporto, sostegno, e con la conseguenza di provocare invece, questi sì, un aumento dei reati all'interno degli IPM.
0: Sul tema è intervenuta con una lunga nota anche Save the Children, ONG che si occupa dei diritti dei minori. La violenza giovanile rappresenta una sfida complessa che non può essere affrontata prendendo a modello la giustizia degli adulti, si legge nella nota che conclude: l'imputabilità automatica non serve a ridurre la violenza giovanile. Sentiamo Antonella Inverno, responsabile ricerca, dati e formazione di Save the Children.
2: Chiaramente un sistema che si irrigidisce non funziona bene, non fa neanche il meglio per i ragazzi e le ragazze che dentro quel sistema sono costretti, e quello che vediamo in termini esperienziali è assolutamente un insuccesso da questo punto di vista. Cioè l'ingresso nel sistema penale minorile dovrebbe allontanare i ragazzi e le ragazze da percorsi e circuiti di devianza. Quello che rischiamo è che invece li cristallizzi in questi percorsi. Se un ragazzo o una ragazza che commette un errore viene trattato sostanzialmente come un delinquente abituale, chiaramente questa è un'etichetta che è difficile togliersi di dosso e che potrebbe funzionare come una profezia che si autoavvera. Cioè, se tu mi vedi così, io allora divento effettivamente così, e se le misure che mi riservi sono misure del tutto repressive, custodialistiche, chiaramente senza un investimento sulla parte più educativa, chiaramente sarà più difficile attivare un processo di cambiamento.
0: E quindi dunque, mentre il governo criminalizza ulteriormente i minorenni, il Consiglio d'Europa richiama l'Italia per la sua mancanza di politiche per eradicare la povertà proprio tra i minori di 18 anni. Il servizio.
3: Un bambino ogni 7 in Italia vive in condizioni di povertà assoluta. Basta questo dato per riassumere il quadro tracciato dal commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa sulla situazione della povertà infantile nel paese, che lancia l'allarme su misure e una spesa pubblica non ancora all'altezza per affrontare un problema ormai strutturale. Perché i bambini rappresentano a oggi la fascia d'età più colpita dalla povertà assoluta in Italia. Un trend in aumento a causa dei salari non adeguati e del crescente costo della vita, avverte il Consiglio d'Europa. Il fenomeno ha però caratteristiche specifiche. Prima di tutto presenta disparità geografiche, con la povertà infantile concentrata nel sud, nelle periferie e nelle aree urbane svantaggiate. La povertà assoluta è più diffusa nelle famiglie con un solo genitore e in quelle con 3 o più figli, ma anche in quelle in cui gli adulti hanno un basso livello di istruzione, provengono da minoranze etniche o sono stranieri. Come spiega il commissario, per garantire che la prossima generazione possa vivere senza paura né privazioni, a prescindere dalla famiglia in cui nasce o dalla regione in cui vive, l'Italia dovrebbe sviluppare un piano nazionale unico, sostenuto da finanziamenti costanti, livelli minimi di servizi sociali pubblici e istruzione, adeguate indennità di sostegno al reddito, pasti gratuiti anche col supporto dei fondi europei e senza ostacoli di residenza, cittadinanza o tecnologici. Perché la povertà infantile non solo incide su ogni aspetto della vita di un bambino, dalla salute all'istruzione fino alla casa e alle relazioni sociali, ma perpetua le disuguaglianze di generazione in generazione. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Ci spostiamo ora nel Golfo Persico, dove cresce il timore di un allargamento del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Questa mattina è stato attaccato l'aeroporto iracheno di Erbil, che ospita le truppe della coalizione a guida statunitense nella regione. La base del Kurdistan iracheno è stata uno degli obiettivi degli attacchi di Teheran, che ha risposto alla 13ª notte consecutiva di raid aerei statunitensi sul sud del paese. Le autorità iraniane hanno denunciato la morte di 4 persone e hanno rivendicato attacchi anche su Kuwait, Bahrain e Giordania. Hanno anche minacciato di colpire tutti i paesi che sostengono la linea di Washington. Nel mirino ci sarebbero anche le basi britanniche della regione, che sono state concesse al Pentagono. Sembra allentarsi invece al momento la tensione nel Mar Rosso dopo gli attacchi degli Houthi nella notte tra mercoledì e giovedì a 2 patrogliere saudite. Oggi 2 navi hanno invece attraversato con successo lo stretto di Bab al-Mandab. Ai livelli minimi invece il traffico attraverso Hormuz. Nelle ultime 24 ore solo 1 nave ha attraversato lo stretto. Continuano le violenze a Gaza e in Cisgiordania. Questa mattina 2 palestinesi sono stati uccisi in un raid israeliano a Gaza City, e sempre nella mattinata di oggi nella zona di Nablus, nella West Bank, ci sono stati degli scontri a fuoco. Mi ha raggiunto in studio Valeria Schroeter con gli aggiornamenti. Buongiorno Valeria.
4: Sì, buongiorno. Come dicevi, ci sono stati degli scontri a fuoco nella zona di Nablus, ma non è ancora del tutto chiaro che cosa sia successo. Tel Aviv riferisce che un palestinese avrebbe sottratto un'arma a un capo della sicurezza di un insediamento israeliano per poi sparare contro un gruppo di israeliani uccidendone uno, e a quel punto sarebbe poi intervenuto l'esercito, l'IDF, uccidendo 4 palestinesi, ferendone altri 4 e poi imponendo il coprifuoco nell'area. È arrivata anche subito la reazione del premier israeliano Netanyahu, che ha detto: agiremo con fermezza contro i terroristi e i loro mandanti. Alcuni funzionari palestinesi però hanno riferito una versione molto diversa, spiegando che la sparatoria è iniziata quando un gruppo di coloni ha attaccato il villaggio di Tel, sempre nella stessa zona, cercando di fare irruzione in 2 case. Gli abitanti sarebbero usciti per affrontarli e a quel punto sarebbe partito il fuoco dai coloni e scatenando il caos. Nel frattempo, in questo momento, decine di coloni hanno iniziato a fare irruzione nel villaggio palestinese di Jit, che si trova nella zona degli spari di questa mattina, e il capo dell'esercito israeliano ha dichiarato di aver ordinato il rafforzamento delle forze in Cisgiordania in seguito a quello che è stato definito un grave attacco terroristico.
0: Grazie Valeria. Noi ci spostiamo sul conflitto tra Russia e Ucraina, perché le forze di difesa ucraina hanno colpito oggi uno dei principali stabilimenti militari a Kirov in Russia. Lo ha detto sui social il presidente Zelensky, spiegando che l'impianto fornisce componenti per aerei e missili utilizzati dalla Russia. Il governatore della regione ha dichiarato che 6 persone sono morte. Da parte sua Mosca ha riferito di aver danneggiato serbatoi di carburante destinati alle forze armate ucraine nel porto di Odessa. Il sindaco di Kiev ha avvertito nel corso della mattinata che in città si sono sentite esplosioni e che 4 persone sono rimaste uccise in seguito ad un attacco russo nella regione di Donetsk. Stanno suscitando una levata di scudi i nuovi dazi statunitensi entrati in vigore alla mezzanotte di Washington. Brasile, Australia e Giappone li hanno definiti ingiusti e ingiustificati. Più dura ancora la Cina. Ci opponiamo a tutte le forme di misure tariffarie unilaterali. Le guerre tariffarie commerciali non sono nell'interesse di nessuno, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese. Le accuse di lavoro forzato nei paesi dell'Unione Europea sono infondate, anzi le nostre condizioni di lavoro sono migliori di quelli statunitensi, ha intanto dichiarato da Bruxelles l'alta rappresentante per la diplomazia Kaya Kallas. La Casa Bianca ha infatti presentato questa misura come uno strumento per combattere il lavoro forzato. Il servizio.
5: Nuovo capitolo nella politica commerciale di Donald Trump. Da oggi gli Stati Uniti applicano nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% nei confronti di oltre 80 paesi che rappresentano quasi il 99% dell'importo americano. La Casa Bianca distingue ora i partner commerciali in due categorie: dazio del 10% nei confronti dei paesi che hanno leggi contro il lavoro forzato, del 12,5% per quelli che non le hanno. Il nuovo sistema prende il posto del dazio temporaneo del 10% introdotto dopo che la Corte Suprema aveva invalidato buona parte delle precedenti tariffe globali dell'amministrazione Trump ritenendole illegali. L'amministrazione ha scelto questa volta una diversa base giuridica, considerata più solida e più difficile da contestare in tribunale. Nell'immediato l'impatto economico dovrebbe essere limitato perché le aliquote restano simili a quelle già in vigore, ma economisti ed esperti di commercio avvertono che nei prossimi mesi potrebbero arrivare nuove tariffe con il rischio di aumentare ulteriormente i costi per i consumatori americani. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: Emilia Romagna ha approvato la legge sul suicidio medicalmente assistito, è la terza regione in Italia dopo Toscana e Sardegna a disciplinare con una legge le procedure per dare attuazione ai principi fissati dalla Corte Costituzionale. Il commento di Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni.
6: Un percorso iniziato 3 anni fa con 7.300 firme di cittadini emiliani che hanno chiesto alla regione di legiferare. È la terza legge dopo la Toscana e la Sardegna e dobbiamo anche precisare che con questa legge in Emilia-Romagna si aggiungono 8 aziende sanitarie alle 11 delle altre regioni. Il fine vita in Italia dalla sentenza Cappato vede un'applicazione di quella sentenza con difficoltà, anche se 17 persone in Italia hanno potuto accedere al fine vita, ma poter accedere non deve dipendere dalla regione di residenza. Noi abbiamo depositato la proposta di legge di iniziativa popolare in tutte le regioni. Speriamo che sia approvata presto da parte di tutte le altre regioni. In Emilia-Romagna, dopo quella iniziativa popolare cambiata la legislatura, ma il testo di legge che è stato approvato ieri recepisce completamente quello che noi chiedevamo. Il Parlamento intanto è fermo su una legge che è una legge, la peggiore legge possibile, perché stromette completamente il Servizio Sanitario Nazionale, che invece è un elemento di garanzia.
0: È iniziata alle 11 l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, morto a Bologna il 19 luglio scorso durante un fermo di polizia in cui è stato immobilizzato a terra e bloccato da braccia e gambe. Le immagini della bodycam di uno dei poliziotti diffuse ieri mostrano le mani dei due agenti sia su Fakir sia su un altro uomo con cui Fakir era a contatto. Secondo la difesa degli agenti annotati nel fascicolo dell'indagine per l'ipotesi di omicidio colposo, questo contatto avrebbe reso necessario l'intervento. Intanto domenica nel quartiere Pilastro si terrà una nuova manifestazione per chiedere giustizia per la morte di Fakir. Un uomo di 37 anni è stato ferito gravemente dal proprietario di un'abitazione che lo ha sorpreso a rubare. È successo a Ramacca nel Catanese. Dopo una violenta colluttazione il proprietario di casa ha ferito il ladro con un coltello da cucina. L'uomo è riuscito a fuggire ma è stato poi rintracciato a poca distanza dai carabinieri. È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Caltagirone, dove è piantonato perché in stato di arresto per furto in abitazione e lesioni personali aggravate. Un operaio è morto sul lavoro a Oniferi in provincia di Nuoro, aveva solo 18 anni. Il giovane si trovava all'interno di uno stabilimento che si occupa di raccolta e stoccaggio di rifiuti. La dinamica dell'incidente non è ancora chiaro. Secondo le prime informazioni sarebbe stato colpito violentemente alla testa dalle forche di un muletto. Inutili i soccorsi. Un altro incidente sul lavoro ieri sera a Roma, dove un uomo di 47 anni è morto schiacciato da una macchina spazzatrice. E in chiusura veniamo a Milano, dove a meno di un anno dalle elezioni c'è molta incertezza ancora sui candidati, sia a destra che a sinistra stanno trapelando indiscrezioni, conferme smentite. Tra chi ha dichiarato di star pensando di proporsi come successore di Beppe Sala c'è il giornalista Mario Calabresi, ex direttore di Repubblica e La Stampa e attuale direttore di Cora Media. Il servizio di Luigi Ambrosio.
7: I primi a gioire dopo che Mario Calabresi ha detto di volersi candidare alle primarie del centro-sinistra di Milano sono stati i centristi, alcuni esponenti riformisti del PD milanese e Carlo Calenda, insieme ai suoi rappresentanti locali, a cominciare da Daniele Nahum. Calabresi è il candidato che aspetta chi pensa che il prossimo sindaco debba avere un profilo moderato. Altre candidature in campo sono più radicali, Tommaso Goisis, Lorenzo Pacini, e mentre anche la vice sindaca Anna Scavuzzo e l'assessore al bilancio Emmanuel Conte, entrambi espressioni dell'ara riformista del PD, si dicono disponibili, si attende che rompa gli indugi il nome forte dell'ala sinistra del partito, Pierfrancesco Maiorino. Fino ad oggi ha prevalso la tattica: il PD sia a Roma che a Milano prende tempo fino a settembre per dare indicazioni chiare e impazzano in retroscena. È auspicabile che la candidatura per la successione a Sala venga scelta con la partecipazione dei cittadini. Mentre anche Vannacci mette un piede a Milano e grida è la città più insicura d'Italia, soffiando sul fuoco del risentimento e del populismo di destra, contro la disaffezione alla politica, i nomi in quanto tali servono a poco, senza le proposte per affrontare i problemi importanti di cui soffre Milano. Le classi popolari, un tempo la base del voto di sinistra, subiscono la gentrificazione, l'esplosione dei prezzi, la crisi dell'abitare, il taglio dei servizi. Anche la crisi climatica colpisce soprattutto i poveri. In troppi sono via via costretti a lasciare la città. Dopo 15 anni di governo della sinistra, quello che serve oggi sono programmi chiari e soluzioni a questi problemi.
0: È tutto per questo giornale radio, una buona continuazione d'ascolto.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
9: Polare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. Bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: e asciuto pazzo padrone.
1: Psicoradio,
2: la radio della mente,
3: in collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
4: Lo scorso novembre 2025 sono venuti in redazione degli ospiti da Refresh Academy, realtà attiva a Bologna.
5: Ciao, sono Andrea Scavolini, sono il presidente di Refresh Academy. Sono qui oggi grazie agli inviti di tutti gli amici di Refresh.
6: Allora, che cos'è, come e perché è nata Refresh Academy?
5: Refresh Academy è una scuola inclusiva. È nata dall'idea di Ilias Bartolini, mio socio, che lo chiamai chiedendogli: ho voglia di fare qualcosa che abbia un impatto sociale di più di quello che sto facendo. Lui disse: ho un'idea. In Spagna esiste già una scuola molto simile che si chiama Factoria F5, che Ilias ha visto nascere e attualmente ha migliaia di studenti, e da lì siamo partiti con l'idea di fare la stessa cosa in Italia, ossia una scuola inclusiva che offre opportunità per persone ad oggi in momentanea fragilità lavorativa e che vogliono trovare lavoro in ambito delle nuove tecnologie digitali, per cui facciamo percorsi che poi permettono alle persone di acquisire competenze in ambito digitale e quindi diventare attrattive per il mercato del lavoro.

0: Quante persone hanno frequentato Pressappoco Refresh Academy e quando è nata?
1: Il nostro primo incontro, la nostra prima attività è stato il 30 novembre del 2024. Abbiamo da allora fatto 3 programmi formativi, coinvolgendo in totale, se non sbaglio, 70 persone, forse proprio tonde 70. Ovviamente non tutte hanno completato il percorso, però in totale sono proprio 70 ad oggi le persone coinvolte che hanno partecipato ai corsi.
0: Quali sono le maggiori soddisfazioni e le maggiori difficoltà nell'insegnare a persone con delle fragilità?
1: La soddisfazione più grande che continuamente abbiamo è quando vediamo persone che si sbloccano a fronte di alcune situazioni che hanno vissuto per tanti anni e invece raggiungono poi quella soddisfazione di aver raggiunto certi risultati, e non da poco, altissimi risultati, perché poi alcune persone hanno raggiunto livelli veramente eccellenti, quindi tutte fanno quei piccoli passi che pian piano li portano a raggiungere risultati molto belli. Questa è una grande soddisfazione. Ti prendo il punto di vista dei treni, la difficoltà è un po' sempre sul piano emotivo, cioè a volte incontriamo persone che hanno vissuto storie molto difficili che quasi non ti puoi immaginare, e quindi ogni tanto questa cosa un po' ti colpisce, cioè ti chiedi ma com'è possibile che il mondo vada così, perché poi alcune magari con dei problemi ci sono nati, ma altri gli sono stati indotti. Quindi la difficoltà grossa è accettare a volte che la società sia così crudele. Non lo è in toto, quindi c'è sempre degli spazi di speranza, però ogni tanto quella è la cosa un po' che mi abbacchia, anche al di là delle piccole difficoltà concrete nel lavoro e tutto, però questa è una cosa che ogni tanto un po' mi dispiace. Poi però è il rovescio della medaglia, è da lì che arriva la grande soddisfazione, cioè il capire che stai avendo veramente un impatto nel creare veramente un'opportunità, del dare la possibilità veramente del poter avere, del poter stare bene, eccetera. E questa è una cosa che ci rende tutti fieri.
2: Quando parliamo di persone con fragilità, di che tipo di fragilità stiamo parlando?
1: Introduco un aspetto filosofico. Io prima ho detto persone in momentanea fragilità lavorativa. Poi, per quanto è vero, no, che ci sono persone che hanno delle fragilità e queste se le portano per tutta la vita, non voglio negare questo. Però il nostro approccio è sempre quello di vedere come momentanea la fragilità, cioè poi magari te la tieni per sempre, però avere sempre quell'obiettivo di potenziale cambiamento, superamento, o trasformare un qualcosa che è una fragilità in un'opportunità. Cioè non è scontato che tutto sia così, poi certe cose sono innegabili, e quindi non è che se non hai una gamba non è che poi ti rinasce, ok? Però comunque sia, l'obiettivo è quello di vedere la situazione di difficoltà come un qualcosa che non è permanente.

0: Io sono Alice, sono una studentessa di Refresh Academy. Stiamo facendo i progetti di gruppo. I miei compagni di gruppo stamattina mi hanno un po' fatta arrabbiare perché non sono per niente autonomi, hanno bisogno di me che dico, a cui dico costantemente cosa fare.
1: Ti però, si deve abituare.
0: Però tutto bene, ecco.
2: Come hai incontrato Refresh Academy e cosa stai facendo con loro?
0: Io con Refresh Academy sto facendo un corso per analista di dati, data analyst e data engineer, e l'ho incontrato per caso, cioè la mia operatrice del CSM a cui mi rivolsi perché ero in un momento di difficoltà nel trovare lavoro, anche nel capire cosa fare della mia vita, mi propose questo corso, anche così per dirmi: se sei una persona a cui interessano tante cose, magari ti potrebbe interessare. Infatti è un corso che è molto diverso dal mio percorso di studi che ho fatto finora. Io vengo dall'ambito umanistico, quindi l'informatica è molto differente, però è un corso che mi ha permesso di scoprire cose nuove che mi piacciono. Infatti io sto pensando di fare una seconda laurea triennale in questo ambito. È un corso che mi ha fatto nascere una nuova passione, ecco.
2: Ci puoi dire brevemente quali sono state le tue esperienze nella ricerca di lavoro prima di incontrare Refresh Academy?
0: Allora, la mia esperienza di ricerca di lavoro è stata fallimentare a dir poco, cioè ho trovato un lavoro come promoter, sono durata 4 ore, in pausa pranzo ho pianto e mi sono licenziata. Ho trovato un secondo lavoro in un call center, ho iniziato la formazione e ho detto no, sta roba non fa per me e mi sono licenziata. Ne ho parlato con la mia operatrice di riferimento del CSM che mi ha proposto il corso ed è stata una cosa provvidenziale, diciamo.
3: Che cos'è che rende diversa questa tua esperienza e positiva? Come sono le relazioni con gli altri studenti oppure con i docenti? Cos'è che la rende costruttiva per te?
0: Ma sicuramente che è un'esperienza non performativa. Quando vado al corso sento di non dover fare una performance, cioè che se un giorno non do del mio meglio è uguale, nessuno mi giudica negativamente. Sicuramente poi anche l'ambiente che è inclusivo, appunto, non solo per questo aspetto ma anche per molti altri aspetti. Io ho delle difficoltà magari sensoriali e posso mettermi gli occhiali da sole in aula senza che nessuno mi dica niente. Il rapporto con gli altri studenti comunque è molto piacevole, sono tutte persone molto inclusive, molto attente e gentili, ecco.
2: Che consiglio daresti a chi sta cercando lavoro e magari vive una fragilità?
0: Di non scoraggiarsi e di essere pronti ad accogliere anche quello che non si aspettavano.

0: Salve a tutti, sono Nicolò, sono stato uno studente di Refresh Academy nel corso di Full Stack Developer. Attualmente lavoro nella sezione di sviluppo applicazioni digitali presso la casa editrice Zanichelli. E dunque, cosa faccio? Praticamente io e il mio gruppo in questo periodo stiamo sviluppando per l'appunto delle applicazioni per la fruizione dei libri digitali della casa editrice, in modo tale che gli studenti, gli insegnanti o chiunque compri un libro della Zanichelli possa usufruire di tutto il contenuto, non solo di quello cartaceo se prende il libro, ma anche di video, di mappe, di esercizi, tutte quindi la parte interattiva informatica del volume.
1: Ci racconti brevemente le tue esperienze lavorative precedenti e anche la ricerca di lavoro precedente?
0: Sì, dunque, io prima di diventare studente di Refresh Academy ho lavorato presso una cooperativa sociale dove ho svolto più ruoli. A seconda delle stagioni dove c'era più bisogno, durante l'estate giardinaggio e coltivazione di ortaggi biologici, ma anche gestione della bottega, della rivendita, quindi anche rapporto con i clienti, annessi e connessi, e floricoltura e soprattutto il mio punto forte, l'apicoltura. Ebbene sì, nonostante innumerevoli pizzicotti, io e il mio maestro Antonio siamo riusciti sempre a produrre miele di ottima qualità, di cui vado molto fiero e che ho portato anche in Refresh Academy. Miele biologico, ti ripeto, di cui vado molto molto fiero.
2: Ma quindi è stata un'esperienza positiva?
0: Assolutamente positiva. Io venivo da un periodo difficilissimo della mia vita, ma veramente difficilissimo. Ho incominciato l'esperienza in Agriverde che non avevo stima di me stesso, pensavo sarei sempre stato un peso per la mia famiglia e la società. Quando ho incominciato questo tirocinio mi chiesero che tipo di tirocinio vuoi fare, inserimento dati o lavoro nel verde. Io ho detto assolutamente lavoro nel verde, perché io fino a 14 anni sono stato più con i miei nonni che con i miei genitori. I miei nonni abitano a Saletto, quindi proprio in mezzo ai campi. Quindi ho scelto il percorso del verde. Pian piano mi hanno insegnato a fare delle cose, ho incominciato col montare le serre, montare gli impianti di irrigazione e pian piano, vedendo che riuscivo a fare da solo e a fine giornata il mio lavoro dava delle evidenze, mettiamola così, ho sempre avuto più stima di me stesso e per questo io ogni volta chiedevo sempre di imparare cose nuove. Quando c'era da fare una cosa, imparare quella, è per questo anche che sono entrato nel ramo dell'apicoltura. E soprattutto per la difficilissima selezione, in quanto ero l'unico a non avere paura delle api. Quindi per me è stata un'esperienza formativa, perché ho fatto un sacco di cose e tutte queste esperienze mi hanno rafforzato. Gli anni di Agriverde mi hanno rimesso al mondo. Dopodiché, grazie ad Agriverde, a conclusione del mio percorso, mi si è presentato l'opportunità di Refresh Academy. È stato una specie di segnale divino. E io all'inizio non ci credevo, perché dicevo, un corso che se lo fai su internet sono comunque 5-6 mila euro, questo era in presenza, quindi molto meglio di una cosa fatta su internet, e si rivolgeva a persone che avevano delle momentanee problematiche, chiamiamole così. Io non ci credevo all'inizio, dicevo questa deve essere una specie di quelle truffe PNRR per prendere i soldi e fuggire, e niente, ho fatto le selezioni, alle selezioni mi sono accorto che era una cosa seria e lì è aumentata anche la mia fiducia nel prossimo. Spesso si dice una cosa è troppo bella per essere vera, ecco Refresh Academy fa scuola a sé, perché è molto bella ma è anche vera. Quindi per me è stata un'opportunità incredibile. Poi c'è stata anche l'opportunità post Refresh Academy di entrare in Zanichelli, dove io più o meno un mese e mezzo che lavoro, e anche lì un ambiente ottimo a livello umano tutto quanto, e sto imparando un sacco di cose. Abbiamo incominciato a lavorare con linguaggi di programmazione diversi da quelli imparati durante Refresh Academy. Questo mi ha un po' spaventato all'inizio, però quando ci danno i task, i compiti da fare, siamo sempre seguiti, quindi non siamo abbandonati a noi stessi, però il lavoro lo facciamo noi, cioè nel senso loro ci dicono fate questo, noi andiamo avanti, facciamo tutto quello che dobbiamo fare, poi mai in caso ci incagliamo su una cosa, ci spiegano come scagliarci e noi ripartiamo. Però anche questa è una cosa che dà una gran fiducia in se stessi, perché comunque il codice che facciamo lo facciamo noi. E siamo riusciti in questo mese e mezzo, insomma, a fare delle cose, a mio avviso, fatte bene.

State ascoltando l'intervista dedicata alla cooperativa sociale di Bologna Refresh Academy, che si occupa di fare formazione nell'ambito delle nuove tecnologie con persone fragili.

0: Mi chiamo Enrico, sono un ex studente di Refresh Academy e attualmente sto lavorando in Zanichelli nella sezione sviluppo applicazione digitale assieme a Nicolò. Refresh Academy l'ho conosciuta attraverso il mio EPS, che diciamo mi ha dato consiglio dal punto di vista informatico, perché c'è stato un giorno della mia vita che stavo facendo delle cose al PC, praticamente a un certo punto mi si blocca il PC. Allora lì all'inizio mi sono spaventato, dico, ma com'è possibile, cos'è successo? Allora sono andato a vedere, no, ho provato a resettarlo, tutto quanto non funzionava. Allora a un certo punto un po' sono andato nel panico. Poi dopo ho preso coscienza, ho mantenuto la calma e diciamo ho detto, bene, proviamo a cercare una cosa che si chiama terminale e vediamo come inserire dei comandi per sbloccare questo benedetto PC. Li ho inseriti passo passo e alla fine il PC è ripartito. E lì dal punto di vista proprio della soddisfazione ho detto, cacchio, allora sono in grado di ripararlo. Allora a un certo punto, parlando con il mio EPS, allora mi dice di questa, diciamo, opportunità di Refresh Academy. Per me è stata una rinascita perché ho ripreso coscienza di me stesso e ho trovato uno spunto per dare di meglio della mia vita. E Refresh Academy mi ha dato quella scintilla, quel bagliore che mi ha fatto ripartire.
1: Ti chiediamo una cosa, un aiuto per capire. Hai detto una sigla tipo EPS, ETS,
0: sì,
1: che
0: EPS.
1: Cos'è?
0: Individual Placement and Support è praticamente un supporto, diciamo, psicologico che aiuta i giovani con fragilità psicologiche nella ricerca del lavoro.
1: E viene messo a disposizione dai servizi
0: dal
1: del
0: CSM.
1: Dipartimento, dal CSM, dal Centro di Salute Mentale.
0: Esattamente,
1: quindi.
0: Sì.
1: E quindi diciamo che anche per te, come ho sentito dagli altri ospiti del tavolo, il lavoro è stata una leva che ha fatto ripartire le vostre vite. Trovare un nuovo senso è proprio la ripartenza della propria vita.
0: Esattamente.
2: Com'è stato il passaggio dal corso di Refresh Academy al lavoro vero e proprio? E ti chiedo anche se hai avuto dei problemi sul lavoro.
0: Il passaggio da Refresh Academy in Zanichelli non è stato lineare. All'inizio veramente mi sono trovato quasi stordito, perché mi sono arrivati una miriade di informazioni addosso come una marea. I primi 7 giorni mi sono un po' spaventato. Poi dopo, piano piano, diciamo repetita iuvant, come si dice, siamo riusciti a implementare passo passo del codice, partendo dalle piccole cose. In questo momento sto prendendo più confidenza e quando riesco a scrivere qualcosa, diciamo, che viene da un mio ragionamento e riesce a funzionare, non posso trattenermi perché sennò, diciamo, esulterei dalla gioia.
3: Cosa che è successa.
0: Però è successa una volta.

0: Una domanda per Andrea: quante persone effettivamente, più o meno la percentuale, trova lavoro a fine corso?
1: L'esperienza attuale di ricerca lavoro è solo sul primo corso, perché il secondo a cui partecipa Alice, tra l'altro abbiamo qui oggi, sta finendo adesso, la ricerca lavoro inizierà da gennaio 2026. Ad ogni modo, ad oggi sul primo corso siamo riusciti a avere 14 persone che hanno completato integralmente il percorso, di cui 11 di queste ad oggi hanno già un lavoro, sono in procinto di iniziarlo, nel senso che alcune persone avevano un precedente lavoro, devono ancora terminare il precedente per iniziare il nuovo, quindi diciamo 11 su queste 14. All'inizio erano 19, quindi comunque sia alcune o hanno abbandonato il corso, alcune stanno ancora studiando perché hanno avuto dei problemi di salute e devono recuperare delle parti. Quindi a metriche di quelli che hanno completato, il computer dice 79%.
2: Abbiamo sentito tante storie belle, positive, e dobbiamo affrontare anche le difficoltà, perché ci sono, come ci hai detto tu stesso. Come fate a relazionarvi quando le cose non funzionano, quando una persona non ce la sta facendo? Che strumenti avete per gestire tutta questa cosa al meglio?
1: Quando abbiamo finito il primo percorso a cui ha partecipato Nicola Arrico, devo dire la verità, noi eravamo sicuri che la metodologia funzionasse, perché abbiamo copiato e incollato quello che fanno all'estero, mettendoci un po' di buon senso. Però dall'altro lato abbiamo avuto un po' tutti l'impressione che il risultato fosse leggermente superiore all'atteso. Non parlo in termini di quanto le persone hanno imparato, quanto le persone hanno trovato lavoro, ma quanto le persone hanno riacquisito una consapevolezza e una fiducia in se stessi. E allora un giorno ho chiesto a Emilia Motta, che era una dei soci fondatori di Refresh Academy, ho detto: ma Emilia, tu mi sai spiegare perché? E lei mi ha detto quello che secondo lei, e ritengo ad oggi veramente la sintesi, la cosa più importante, lei mi ha detto: perché non c'è stato mai un momento in cui non avete creduto in loro, cioè voi dal primo momento eravate convinti che loro ce l'avrebbero fatta. E oggi, come consapevolezza a livello, la chiamerei di filosofia, ritengo che il cambio di punto di vista sia da portare nella società, cioè noi ad oggi siamo portati a vedere nelle persone, e non parlo solo delle persone con delle fragilità, in generale, nelle persone dei problemi da risolvere. Il nostro modo di approcciare la vita, in questo caso, e poi il lavoro, le relazioni, eccetera, è nella ricerca del potenziale da scoprire, cioè non guardare al problema, ma al potenziale. E quindi quando io vedo il problema non lo vedo nelle persone, mi giro, lo vedo nella società, nelle aziende che cercano problemi, ma io sono un ingegnere, gli ingegneri sono macchine che risolvono problemi, se non ci sono problemi li creano pur di risolvere problemi. Quindi questa attitudine sociale della ricerca dei problemi da risolvere, in realtà dovremmo un po' cambiare filosofia e cercare i potenziali da scoprire, cioè ogni persona da dare tanto, e noi dobbiamo trovare cosa, ma non noi, noi dobbiamo aiutare le persone a scoprire il loro potenziale, questo è il vero lavoro. Dopo, per far questo, mettiamo in campo tante piccole cose, tanto ascolto, facciamo degli incontri one to one con le persone, facciamo formazione su quelle che chiamiamo human skills, quindi comunicazione, ascolto, organizzazione del lavoro, eccetera, e quindi tanti piccoli accorgimenti. Però secondo me quello che facciamo parte da un'idea, da un principio, una visione del facciamo tutto quello che possiamo per scoprire il potenziale.

0: e vorrei aggiungere una cosa. Andrea ha detto una cosa molto importante, che lui e gli altri trainer hanno sempre avuto fiducia in noi. Gli unici che non abbiamo avuto fiducia in noi durante il corso siamo stati noi stessi. E io mi ricordo che ho avuto uno o due, facciamo due o tre, momenti di difficoltà durante il corso e pensavo di non essere all'altezza di fare determinate cose, e invece grazie all'aiuto dei trainer ho finito il corso e l'ho finito anche bene. La mia cronica mancanza di fiducia è stata sconfitta dalla fiducia che mi hanno dato i trainer durante il corso, e se ho finito il corso è stato anche grazie a questo.
1: Anch'io ho avuto dei momenti in cui ho pensato di lasciare il corso. Il primo momento è stato dopo una settimana all'inizio del corso, perché facevamo tutte delle attività di socializzazione, di team building, diciamo, e mi sono trovata spiazzata. Io mi immaginavo di mettermi lì davanti a un computer a fare, a scrivere delle query o a fare appunto intremotare, come mi piace dire a me, al computer, e in realtà mi sono resa conto che facevamo molto altro, e questo mi ha spiazzata e mi ha fatto venire voglia di lasciare il corso. Perché non l'ho lasciato? Perché ho trovato delle persone che mi hanno teso una mano, che mi hanno ascoltata, e anche quando poi ho avuto magari dei momenti di difficoltà anche successivamente, appunto io non ho più visto me stessa come un problema da risolvere, ma semplicemente ho sentito di poter accogliere i miei problemi, di far passare del tempo, di prendermi il mio momento e ritornare poi quella che ero appunto nei momenti migliori. Semplicemente non vedere più me stessa come un qualcosa da risolvere, sentivo di poter accogliere la sofferenza, di lasciarla passare e di ritornare a vivere la mia vita normalmente.

0: Avete ascoltato le voci del presidente, una studentessa e due ex studenti della cooperativa sociale di Bologna Refresh Academy. Trovate tutte le informazioni sul loro sito refresh-academy.org e anche sui loro social Facebook, Instagram e LinkedIn digitando semplicemente Refresh Academy.
1: Psicoradio.
2: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
1: Psicoradio.
3: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it. Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub di Rerie in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
5: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema

0: Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: presentazioni di Radio Città Fujiko. Va ora in onda Pandemonium. La musica, le interviste, il disco Pandemonium e le opportunità musicali per il weekend. Conduce in studio Pier Tosi.
1: Ed eccola qui la voce di Pier Tosi, anche quest'oggi, venerdì 24 luglio, Pandemonium, due ore di musica, il contenitore musicale di Radio Città Fujiko del pomeriggio. Ascoltiamo musica, parliamo di musica e questo ci dà lo spunto magari per fare riflessioni anche su altre cose. E come al solito avremo l'elenco di tutto ciò che Pandemonium consiglia. Ci tengo a dire che non è proprio tutto ciò che c'è a Bologna, sarebbe se no la lista troppo lunga, ma una specie di scelta della nostra redazione. E alle 15.30 notiziario di Popolare Network. Oggi non abbiamo nessuno intervistato, siamo soli soletti per così dire, spazio quindi alla musica. Parleremo abbastanza di soul music, ma non solo, visto in questo weekend a Porretta al Parco Rufus Thomas l'ennesima edizione di Sweet Soul Music, ma anche a Marina di Ravenna in Piazza Dora Marcus la manifestazione stranamente concomitante Spiagge Soul. E ci sarà un disco Pandemonium, il momento di approfondimento discografico che arriva alla fine del programma alle 16.30. Quest'oggi ci occupiamo di Paul Weller, The Mod Father, personaggio la cui musica non è mai mancata tanto dal programma e in tutti questi anni. Oggi prendiamo in esame il suo secondo disco solista del 1993, Wildwood, che ebbe un notevole successo arrivando quell'anno al numero 2 delle classifiche di vendita inglesi. Ok, tutto pronto per incominciare, e incominciamo proprio sul classico con l'album targato 2026 dei Rolling Stones, Foreign Tongues, lingue straniere, e questa è Side Effects, Rolling Stones.

E tanto per fare un esempio sulla economicità della lingua inglese, quelli che in italiano si chiamano effetti collaterali diventano in inglese side effects. Molto più semplice da dire, con meno sillabe. Rolling Stones Foreign Tongues, ultimo disco, 2026. Niente male per dei pluriottantenni. E immagino siate rilassati o state facendo qualcosa, e chiedo forse troppo o se chiedo manifestazioni di vita all'ascolto della radio al 333 180 9494, e anche con WhatsApp e Telegram. Cominciamo a vedere che succede in città e nelle zone collegate dalla radio, oltre che la città è una porzione della provincia di Bologna con il caro vecchio FM. Ci sono tutta l'Emilia Romagna, tutta la Toscana e tutta la Lombardia con il protocollo DAB, ascoltato per lo più in automobile, ma magari qualcuno ha anche un ricevitore, un efficientissimo ricevitore DAB a casa in una di queste terre che ho citato. Allora, venerdì 24 luglio questa sera, intanto vi dico che parlerò dopo, a parte delle manifestazioni che riguardano il Soul che ho citato prima, alla Scalinata del Pincio, che offre dei concerti per lo più jazz, appunto il concerto del trio del sassofonista Marco Ferri a Collywood, in via dei Colli, location molto fresca. Devo dire che sui Colli nella sera notte c'è tutto un brulichio di persone che cercano aria più genuina e soprattutto più fresca. Collywood, via dei Colli, musica brasiliana con l'accoppiata Niusa Costa e Daniela Firpo. Piazza Lucio Dalla, un cantautore chitarrista spagnolo nell'ambito della rassegna di Mondi, lui si chiama Pedro McKay e presenta il suo progetto Colores, che fonde flamenco, calipso, ritmi africani e rhythm and blues. Questo è un concerto gratuito. A Frida nel Parco, sempre parliamo sempre di un concerto gratuito, il musicista piemontese da Biella John Bringwolves, che lui è italiano ed è la trasposizione in italiano del suo vero nome, cioè Giovanni Portaluppi, artista e produttore che si occupa di musica elettronica. Salotto del Jazz di via Mascarella, una band bolognese che si chiama Naima, un gruppo nato nel 2023 che propone un sound ipnotico che mescola folk, soul e desert blues. Non c'è il batterista e usano cassa e percussioni per creare quindi i loro groove percussivi. Montagnola Republic, sempre in Montagnola, il DJ set di Quantic, musicista inglese che si è trasferito e vive adesso tra New York e Colombia, anche tra l'altro mettendo la cumbia nella sua musica. Al Fuori Gallery, emanazione esterna del Gallery di via Nazario Sauro, il Fuori Gallery è situato presso la birreria Vecchia Orsa in via Serlio, c'è il concerto dell'ottimo The Supergruppo, una delle migliori cover band rock bolognesi. A Comini Express, al fondo Comini, giardino donatore di sangue, ancora musica dalla Spagna, da Madrid, un trio, un power trio che si chiama Gilipo Jazz, che si distingue per una miscela originale di jazz, rock, funk, groove e metal. Ai 300 Scalini di via Casaglia, concerti nell'ambito dello Scalini Sonic Park con Sofia e Ordinary Frank, quindi un trio di band. E Piazza Barbuti a Berceto, in provincia di Parma, Valeria Sturba sonorizza Nosferatu, classico del muto tedesco, dell'espressionismo tedesco di Friedrich Wilhelm Murnau. Al magazzino parallelo di via Genova a Cesena, la rassegna si chiama Rassegnazione, abbiamo il concerto dei God Bless Computer, progetto marchigiano di musica elettronica, e poi il DJ set di Human Beats. Ultime segnalazioni: in Riviera, al Becky Bay, in Viale Pinzon a Bellaria e Giammarina, il concerto della Celtic Punk Band australiana di Sydney, The Room Jacks.
band che ha pubblicato 5 album in studio, 2 album dal vivo e una serie di EP e singoli. Ultima segnalazione che riguarda Milano, un festival nel parco di via Alfredo Binda che si chiama International Horns of Africa Music Festival. Ci sono c'è musica, cultura africana, cibo africano che riguarda soprattutto il Corno d'Africa, e oggi non ci sono concerti ma c'è un pubblico incontro con artisti che suoneranno domani, e cioè Haddinko e Tommy T. Questo è quanto per ciò che riguarda la giornata di oggi. Ho parlato di Paul Weller che sarà il protagonista del disco Pandemonium. In Salento Gopher and the Deadlocks hanno fatto nel loro ultimo album una cover dei Jam, il primo gruppo di Paul Weller, una cover un po' ska rock, e la traccia è Art School.

Art School, siamo alla fine della stagione, ma ci sono ancora svariate cose a Bologna per uscire, cercare di dimenticare i dispiaceri, dimenticare le tensioni. Sabato 25 luglio, anche se non è il caso di dimenticarle troppo, e chi vuole intendere intenda, Montagnola Republic, il concerto della sto parlando di domani, sabato 25 luglio, il concerto della cantautrice milanese Marta Del Grandi a Montagnola Republic, e lei presenta il suo ultimo lavoro, Dream Life. E andando avanti, su sabato 25 luglio torniamo a Collywood in Via dei Colli per un concerto jazz di un ensemble organistico della nostra città, e cioè l'Emiliano Pintoris Organics. Salotto del Jazz di Via Mascarella, ancora jazz, con Giulio Di Nola Band. Villa Pini, Via del Carpentiere, un terzetto di artisti della nostra città, e cioè Giura Dei, punk autorato, è il genere che si è autodefinito, con cui si è autodefinito, Centerbe, cantautorato alternative e atipico indie pop. Frida nel Parco in Montagnola, il duo musicale italo-americano di musica elettropop I'm Not a Blonde. Piazza Lucio Dalla, il frontman della Maschera, Colella, con la sua band intera, concerto profondamente mediterraneo ma intenso e narrativo. Fuori Gallery presso Vecchia Orsa, vecchie volpi della scena bolognese che cantano canzone di Galeotti e Marinai con il loro KOC. Comini Express, Fondo Comini, Giardino Donatore di Sangue, la cantautrice, rapper e attivista sociale e politica senegalese Umi. Alla Casa di Quartiere Scipione del Ferro di Sante Vincenzi, un'altra semifinale di un contest per band e artisti emergenti bolognesi che si chiama Bologna La Rock. Villa Angeletti di Via Carracci, abbiamo l'ensemble messicano di Sette Elementi, molto furoreggiante, Sonido Gallo Negro. Parco Cabura di Via Arcoveggio invece, il duo elettroacustico Benassi Bonaveri, Outlaw Duo, che ripercorre 30 anni di musica rock folk che hanno segnato un'epoca, da Springsteen a Cat Stevens, Johnny Cash, Leonard Cohen, eccetera eccetera. Parco Rufus Thomas, a Porretta c'è il Porretta Sweet Soul Music, ma ne parleremo dopo. Al cortile del Castello Estense a Ferrara continua Ferrara sotto le stelle con le cantautrici italiane Emma Nolde e Marta Guido Boni. All'Ana B in Viale della Pace, Marina di Ravenna, e la serata Wild Oni, Marina, un'etichetta bergamasca con gli artisti BBC, Manduria e Pupu Talks. Alla Rocca Malatestiana a Cesena in Via degli Ordelaffi lo ska core degli Shandon, mentre il Magazzino Parallelo di Via Genova rassegnazione, la rassegna continua con l'elettronica di Cool Zag, due elettropop con base a Bologna, e Il Pero, un progetto di ricerca percussiva. Becky Bay di Viale Pinzona, Bellaria e Giammarina, il cantautore siracusano Marco Castello. All'Arena della Regina in Piazza della Repubblica a Cattolica continua il trionfale tour di Caparezza, siamo in provincia di Rimini. Ancora l'Horns of Africa Music Festival a Milano nel Parco Via Alfredo Binda, e abbiamo i concerti dalle 18.30 l'esibizione live di Adinko and Friends, e alle 20.30 esibizione live di Tommy T e Ras Metehat. Tommy T, tra l'altro, mi sembra bassista dei Franz Ferdinand. Al Circolo Magnolia, sempre a Milano, in circonvallazione Idroscalo, il cantautore e pianista canadese dream pop e indie folk Patrick Watson. Questo è quanto per ciò che riguarda domani. Questa è Pandemonium, sempre Radio Città Fujiko, Piertosi con voi. Questo è Jack White dal suo ultimo album Frozen Charlotte. Questa è Neighbors Blues, il blues dei vicini di casa.

15:22 Neighbor Blues, Jack White, vediamo che succede. E domenica invece abbiamo un po' di segnalazioni anche per domenica. Partiamo dalle sale dei Giardini Margherita in via Castiglione con il concerto Volo Vivace, la rassegna Volo Vivace presenta Joseph Van Wissem, un musicista formato sulla disciplina rinascimentale ma segnato dalle abrasioni della No Wave, che è unione e unisce corde antiche con droni elettroniche e rumori ambientali in una musica che al contempo è ascetica e provocatoria. Alla scalinata del Pincio, il concerto del cantautore polistrumentista Fabio Mastrantuono, conosciuto ai più come Plumbus. I generi spaziano da indie folk e cantautorato intimo ed elettronica, per chitarra, loop station e voci stratificate. Ex Dinamo di Via Indipendenza, dalla mattina le selezioni Slow Morning Brunch di Soul Ste e Moreno Spirogi. A Eretica, anzi, questo evento salta, diciamo così, Villa Pini, via del Carpentieri a Bologna, Balkan Street, una band bolognese che suona musica balcanica, influenze arabe e suoni klezmer. Arena Orfeonica in via Brocca Indosso, un ensemble di quattro musicisti accomunati dall'amore per la musica popolare brasiliana, e si chiamano Mar de Lua, tutti studenti del Conservatorio Martini di Bologna. Mar de Lua, quindi, Arena Orfeonica, via Brocca Indosso. Piazza Sant'Agostino a Modena, l'orchestra Senza Spine sonorizza The Pilgrim, il pellegrino di Charlie Chaplin. Al Finisterre Beach abbiamo il concerto all'alba del duo acustico Unplugged, che suona rock di impronta statunitense, Hernandez e San Pedro. All'Aia della Salina di Cervia, in via Salara Provinciale, il concerto sperimentale tra voce ed elettronica dell'artista lituana Ugne Uma. Ultima segnalazione per il Festival International on South Africa Music Festival a Milano, al Parco Via Alfredo Binda, e chiude il festival domani con l'esibizione di live di Sinit. Io tra l'altro avevo detto che Tommy T era il bassista dei Franz Ferdinand, invece mi correggo ed è il bassista dei Gogol Bordello. Spero mi perdoniate dell'errore. 15:25 Radio Città Fujiko incombe il notiziario di Popolare Network, ma qui abbiamo l'ultimo singolo dei Calibro 35, LA Confidential.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
4: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.
5: Ci eravamo avvicinati troppo al collegamento con Popolare Network per le news, quindi rimetterò calibro 35, non vi preoccupate, dopo le news. A questo punto giusto un attimo di pazienza per collegarci con Milano per le news delle 15.30 di Popolare Network. Pandemonium, Radio Città Fujiko, questa è la voce di Pier Tosi, 333-180-9494.

0: Popolare Network.
1: .30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Ucraina oggi 10 persone sono morte in un raid aereo russo che ha colpito Kiev in pieno giorno. Sarebbero almeno un centinaio i feriti, lo ha detto Volodymyr Zelensky. I missili dell'esercito di Mosca avrebbero centrato un poligono di tiro dove si trovavano diversi rappresentanti dell'industria di difesa ucraina. Un altro attacco, sempre in Ucraina, su Sloviansk, ha causato altre 4 vittime. Anche in Russia ci sono stati 6 morti dopo un raid ucraino contro uno dei principali stabilimenti militari del paese, a Kirov.
2: Israele intensificherà le operazioni militari in Cisgiordania. Lo hanno annunciato il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della difesa Katz, in risposta agli scontri a fuoco avvenuti stamattina a Nablus. 5 i morti, 4 palestinesi e un israeliano. Le violenze sarebbero scaturite dopo che un palestinese avrebbe sottratto un'arma a un capo della sicurezza di un insediamento, poi rimasto ucciso. Secondo il quotidiano Haaretz, Tel Aviv avrebbe anche detto all'IDF di accelerare la legalizzazione degli avamposti non autorizzati in Cisgiordania e di crearne di nuovi.
1: Non mi sento di smentirlo, ma non commento. Così l'avvocato dei familiari di Abderrahim Fakir, Fabio Anselmo, sulla notizia dell'attacco eseguita sul corpo dell'uomo durante un intervento di polizia. Dalla TAC emerge la morte a causa di un soffocamento dovuto alla presenza di sangue nei polmoni, il che confermerebbe la forte pressione effettuata dai poliziotti che, schiacciando il torace al suolo per 5 minuti, avrebbero provocato l'asfissia. Anche il loro legale non ha voluto commentare. Stamattina è stata eseguita l'autopsia, che darà ulteriori approfondimenti.
2: Frequentava l'istituto agrario e dunque era impegnato in un lavoro estivo, da chiarire a che titolo: Fabrizio Pittalis, lo studente 18enne morto sul lavoro stamattina in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti nel Nuorese. La dinamica non è ancora chiara, il giovane sarebbe stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega. Per i sindacati ci sono diversi punti da chiarire: se avesse o meno un contratto, se avesse ricevuto un'adeguata formazione, visto che la dinamica dell'incidente, insieme alla giovanissima età, evidenzierebbe la mancanza di conoscenza delle norme di sicurezza essenziali per stare in un parco di movimentazione.
1: L'Iran ha respinto le notizie diffuse dai media secondo cui i suoi funzionari avrebbero detto di no a una proposta di cessate il fuoco presentata dagli Stati Uniti, attribuendo invece la responsabilità dell'ultima escalation di violenza regionale all'amministrazione Trump. Oggi è stato attaccato l'aeroporto iracheno di Erbil. Le autorità iraniane hanno denunciato la morte di 4 persone e rivendicato attacchi anche su Kuwait, Bahrain e Giordania. Sembra però allentarsi al momento la tensione nel Mar Rosso.
2: Secondo il centro studi di Confindustria, inizia male il terzo trimestre. Dopo aver già frenato il PIL italiano nel secondo trimestre, gli impatti della guerra si allungano ora anche sul terzo, si legge nel rapporto sulla congiuntura flash. L'inflazione resterà alta per un po' e il canale del credito si sta irrigidendo, frenando gli investimenti. Prestiti che sono alimentati dalla domanda di liquidità per le bollette energetiche, secondo il centro studi, che prevede una nuova frenata dei consumi. Intanto il prezzo medio del pieno, in modalità self-service, sulla rete stradale nazionale, ha raggiunto, secondo i dati dell'osservatorio prezzi del Mimit, i 2,161 euro al litro, superando il precedente picco registrato il 14 marzo 2022, poco dopo l'invasione russa dell'Ucraina.
1: In Kenya una turista italiana è morta dopo un frontale con un camion. Si chiamava Sidney Serpetri ed era una fiorentina di 52 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la donna viaggiava con il marito e il figlio da Mombasa verso Malindi ed è stato fatale l'impatto con il mezzo che veniva dalla corsia opposta. Insieme alla donna è deceduto anche l'autista keniano, mentre il marito e il figlio, ricoverati in ospedale a Mombasa, non sono in gravi condizioni. Le notizie di Popolare Network tornano alle 17:30. Una buona giornata e un buon ascolto.

era partita prima della pubblicità ed è ripartita ora dopo il notiziario di Popolare Network. Questa è LA Confidential, calibro 35 LA Confidential, che è la colonna, farà parte del prossimo album dei Calibro, che è una colonna sonora di un documentario su James Ellroy. L'album si chiamerà Ellroy vs LA, credo sia lo stesso titolo del documentario. Ok, avevo accennato a un occhiello dedicato a un paio di festival dedicati alla black music e al soul che vanno in scena questo weekend qui vicino a noi a Porretta Terme, 38esima edizione di Sweet Soul Music. Terme Alto Reno, il parco Rufus Thomas in pieno centro della cittadina termale, 38esima edizione, un festival che paga tributo alla musica di Memphis, Tennessee, a personaggi come appunto Rufus Thomas e Otis Redding, eccetera eccetera, e prosegue chiamando artisti di circuito magari non molto noti ma sicuramente di grande livello se amate questo genere di cose. Vi leggo velocemente il programma: il festival è già iniziato ieri sera e tra l'altro abbinato al festival c'è anche un finger food festival, è un po' il picco della stagione, chiamiamola turistica, di Porretta. Questa sera abbiamo alle 8 Tad Robinson Band, alle 9:30 invece il Souls 2 con un'unica band, la Memphis Music Hall of Fame, che suonerà, darà il propellente sonoro a vari cantanti: The Jewels, Eric Gales, Dot Moore e Big Rob. Ci sarà anche una premiazione, quella presentata da Jerry Phillips, dello Sweet Soul Music Award 2026. E sabato 25, domani alle 8 è di scena Tornetta Davis con la sua blues band, la Z Blues Band. 9:30 ancora Memphis Music Hall of Fame con ancora The Jewels, ma cambiano altri artisti, ci sono Lenny Williams e Karen Wolf. C'è un altro premio da attribuire, e cioè il Soul Music Legacy Award, quindi dedicato alla memoria della musica a Memphis, e questa premiazione è presentata da Albi Galuten. La chiusura domenica 26 con alle 8 l'apertura con John Ellison and the Carpenter Ants, e poi la review con la Memphis Music Hall of Fame, che suona per tutti gli artisti che si sono esibiti, anzi alcuni di loro e anche altri: The Jewels, Eric Gales, Lenny Williams, Dot Moore, Big Rob, Karen Wolf, Sandy Carroll e Mitch Woods. Questo è quanto per ciò che riguarda Porretta. Io voglio augurare un buon divertimento a chi andrà su a Porretta e ci va tutti gli anni. Noi ascoltiamo quindi un po' di soul, il compianto Charles Bradley, e questa è Victim of Love, soul molto sofferto da questo artista che purtroppo non c'è più e magari alcuni di voi conoscevano.

Devo dire che ho grandi ricordi legati a Sweet Soul Music, immersioni, full immersions nel soul, grande qualità, concerti che iniziano alle 8 e non si sa quando finiscono, all'una e mezza, alle 2 veramente. Musica veramente col cuore. Qui un classico del soul strumentale di Memphis, Hip Hug Hair. Loro sono Booker T and the MGs, i musicisti famigerati, i musicisti di studio della Stax, Steve Cropper, Doc Dunn, Booker T Jones, Al Jackson Jr., quelli, alcuni dei quali anche nella band dei Blues Brothers. E c'è un altro evento invece a Marina di Ravenna, per chi è lontano da Porretta, per chi non riesce ad andare ed è più vicino al mare, si svolge all'aperto in piazza Dora Marcus ed è questo festival che si chiama Spiagge Soul. Vi dico il programma di oggi e dei prossimi due giorni. Questa sera sonorità africane con il senegalese Falou Sek and the Melting Beats, e poi l'artista sudafricana che infonde jazz africano e sonorità contemporanee, Non Fusi. A lei tra l'altro è dedicato, anzi è stato dedicato stamattina alle 11 al Circolo Velito Ravennate un incontro pubblico. Domani 25 luglio aprono i Wine Barrels, poi l'artista britannico Jack Broadbent e la storica collaboratrice di Zucchero, corista di Zucchero, Lisa Hunt, con la sua Soul Band. Giornata conclusiva domenica 26 luglio, un artista dalla Louisiana con il suo quartetto, si tratta di James Martin, sassofonista e compositore, e poi si aggiunge invece Sandro Joyer, artista capace di intrecciare sonorità africane, mediterranee e reggae. Questo è quanto per lo Spiagge Soul che si svolge a Marina di Ravenna. Noi andiamo avanti, ancora soul da Memphis, King and Queen, il re e la regina, e cioè Otis Redding e Carla Thomas, tra l'altro figlia di Rufus Thomas, un album che ha questo nome e il cui brano più famoso è sicuramente questa versione infuocata di Tramp.

siamo rimasti sul soul, etichetta Kent, etichetta veramente all'apice della qualità per ciò che riguarda le ristampe di soul. Di qualche tempo fa, l'anno scorso, è uscita questa Hit and Run Motown Guys, tracce non note o anche addirittura inedite da personaggi più o meno noti dell'universo dell'etichetta di Detroit, la Motown. Questo era Freddie Gorman con questa I Had a Vision, brano veramente molto Northern Soul, molto saltellante. Pandemonium, Piertosi con voi, siamo venerdì pomeriggio alle 15.54, ci avviamo alla metà del programma. Io faccio un annuncio in anteprima: quest'oggi 50 anni di radio, 1976-2026, Radio Città Fucicola. Stiamo festeggiando in vari modi, ci sono già state due occasioni, una a giugno a Montagnola Republic, una il 10 luglio ai 300 Scalini. Ci sarà una ulteriore terza festa che avrà luogo il 5 settembre, nel pomeriggio sera del 5 settembre, alla casa di quartiere Scipione dal Ferro in via Sante Vincenzi. E oltre ai vari DJs della radio, ci saranno dei concerti live. E concerti live ci sarà la banda Roncati, banda non convenzionale legata a tante occasioni, a tante sfilate, a tanti meeting anche politici, manifestazioni, quindi un concerto pomeridiano della banda Roncati. E poi sveliamo uno a uno chi sono gli altri protagonisti della festa del 5 settembre, e avremo un'altra formazione che ha una certa tradizione, una formazione quasi tutta femminile, e cioè Le Tremende. E ascoltiamo quindi da queste veterane dello ska bolognese, dal loro ultimo disco Number 5 Genuine, questa Baby che ti passa, Le Tremende.

0: Le tremende, un messaggio di Alessio che saluto, le tremende ti fanno sentire a volo ed effettivamente è così. Buon weekend Alessio, non imitatele, bevete responsabilmente, direbbe qualcuno. Radio Città Fujiko Pandemonium, quindi 5 settembre, casa di quartiere Spione del Ferro, festa per i 50 anni di Radio Città Fujiko, terza festa, Banda Roncati, le tremende, e vediamo dopo la pubblicità chi sarà il terzo protagonista.
1: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Ma cosa fai in calesse?
3: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
2: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
3: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.

calmati, rilassati, Fenachen. Allora, dicevamo 5 settembre, sabato, fest di Radio Città Fujiko numero 3 alla casa di quartiere Scipione del Ferro in via Sante Vincenzi, e dicevamo Banda Roncati più Le Tremende, e il terzo nome sono loro, la reunion dei fratelli Pingone. Molti di voi magari se li ricorderanno dagli anni 90, gioiosa, festosa reggae band composta da personaggi assolutamente pazzi di Bologna. Questo è il loro unico disco, Ping One, protagonisti veramente di centinaia di feste nelle situazioni più disparate, sempre veramente all'altezza della situazione, col pubblico che gioiosamente si ballava i loro brani, le loro cover. Quindi questo terzetto protagonista della festa, insieme ovviamente ai DJs della radio, è sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione del Ferro in via Sante Vincenzi. Ne riparleremo ovviamente tanto. Questo è il primo solenne annuncio che viene irradiato dalla radio, Radio Città Fujiko, Pietosi con voi. Pandemonium di quest'oggi, sono le 16:04. Se dovevate uscire alle 16 siete già lievemente in ritardo. Io rimango sulla musica italiana di un tempo, una formazione che alternava funk, reggae, dancehall da Genova, cantando fieramente in genovese. Sono Senza Sciù, l'album era In Show Bleu, questa che sentiamo è Intastrada. Senza Sciù.

E da una città portuale Genova ad un'altra città portuale Napoli, ovviamente tammuriata nera, bellissima versione compresa in un clamoroso album di Daniele Sepe e i suoi Art Ensemble of Soccavo, e cioè questo Viaggi fuori dai paraggi. Anno 1996, 50 anni di radio, abbiamo il dovere di andare a recuperare questi vecchi ricordi, anche legati alla musica ma non solo, e andiamo avanti. Pandemonium, 16 e 11, tra un po' parleremo di Paul Weller e del suo Wildwood, ma abbiamo ancora qualche altra traccia da suonare dal baule degli ingredienti di oggi. Dirty Dozen Brass Band da New Orleans, una band che ha rinnovato una tradizione, quella delle marching band di New Orleans, scusatemi, che negli anni 80 stava un po' sparendo. Un loro album del 90 intitolato The New Orleans Album, questa che sentiamo è Snowball, Palla di Neve.

e vorrei anche fare da cassa di risonanza per qualcosa di importante. Dopodomani, domenica 26 luglio alle 18, Verità e Giustizia per Fakir, siamo tutti Fakir, marcia popolare, ritrovo alle 18 in via Svevo, angolo via Panzini, al Pilastro, il luogo dove è avvenuta questa tragedia senza senso di cui sapete. Quindi domenica 26 luglio, ore 18, Verità e Giustizia per Fakir, siamo tutti Fakir, marcia popolare.

spesso salta fuori il jazz. Pandemonium, qui siamo negli anni 70, il grande Jean Carn, anzi il grande Duke Carn, scusatemi, con anche la voce della moglie Jean Carn. Questa è una raccolta edita dalla Soul Jazz, la londinese Soul Jazz, con il meglio della produzione di questo grande artista, e questa è Power and Glory, pulsante come non mai. 16:21, ci avviciniamo a alla pubblicità e poi al disco Pandemonium, dove andiamo all'Inghilterra degli anni 90, a un grande successo di Paul Weller, The Mod Father, di cui ovviamente parlerò. Uno dei dischi più belli dell'anno, questa doppia raccolta di Brian Jackson, che collabora con questi producer di New York, i Masters at Work, attingendo dal catalogo di Gil Scott Heron, il suo compagno d'armi negli anni 70, quando componevano uno straordinario duo, Brian Jackson e Gil Scott Heron. Gil Scott Heron e Brian Jackson. Il disco si chiama More Than Ever, è una traccia presente in due versioni, sono riattualizzazioni molto belle, molto fresche, delle tracce degli anni 70, Home Is Where the Hatred Is, traccia che parla della dipendenza da stupefacenti. Nel CD1 è ad appannaggio della voce di Lisa Fisher, invece nel CD2 la canta proprio Brian Jackson in persona.

0: e anche un po' di autopromo. Questa sera sarò con i miei dischi reggae, vinili reggae, sull'Appennino, a Monte Acuto Ragazza, località di Crisana Morandi, al Montagò, locale carino, ristorante, pizzeria con un giardino, diciamo, interno, molto simpatico. Reggae music dalle 21:30 a mezzanotte, sicuramente al fresco, più fresco che in città. 333 1809 494, sms Radio Città Fucico Pandemonium. Sono le 16:28, tra poco c'è il disco Pandemonium dedicato a Wildwood di Paul Weller.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Disco Pandemonium.
0: Ed eccoci qui nel disco Pandemonium che ritorna quest'oggi. Approfondimento musicale di mezz'oretta dedicato a un album, il formato forse obsoleto dell'album. Siamo nel 93, parliamo di Paul Weller, all'epoca già abbastanza avanti con gli anni, credo 33enne. E già abbastanza importante nella cultura pop, nella cultura musicale inglese per varie esperienze, da prima il trio dei Jam, nati nel periodo del punk, ma si distanziavano un po' da tutti gli altri gruppi per un fervore mod, un richiamare quindi vecchi stili, il beat inglese degli Who, ma non solo, anche e soprattutto la black music, formazione straordinaria che ha raggiunto un successo veramente notevole nei primi anni 80, facendo musica non banale anche per ciò che riguarda i testi. E lui veramente una figura di riferimento per i giovani inglesi del periodo. Nel 1982 decide, all'apice della fama dei Jam, di averne abbastanza, di scegliere di non replicare la formula dei Jam avanti negli anni, che è poi quello che ci si aspetta da lui. Scioglie i Jam e fonda Style Council, un gruppo aperto con vari musicisti che ruotano attorno a un nucleo, quello di lui, del batterista Steve White, della corista Dizzy Lee e dell'organista Mick Talbot. Questo gruppo fa risaltare un po' il suo amore per la black music, per il soul, per il jazz. È una bella discografia, continua quindi il suo successo e a un certo punto si stanca anche di Style Council, chiude la parentesi e si dà una carriera solista che sta continuando ancora adesso. Paul Weller non ha concerti qui in Italia, ha suonato di recente in Inghilterra facendo sempre bellissimi concerti, un maestro di stile, un maestro dello stile mod che è continuato anche attraverso lui negli anni 80 e 90 e riprende la sua carriera da solista riprendendo la chitarra, facendo dischi orientati più al rock, un rock comunque venato di soul e di blues, a ricordare esperienze inglesi degli anni 60 e 70 come per esempio Spencer Davis Group o Traffic. Questo è il suo secondo disco, il primo Paul Weller Movement era veramente un ottimo disco e qui continua con delle bellissime composizioni. Il disco arriva secondo in classifica inglese e Paul Weller è un po' un anticipatore, è un po' un esempio per alcuni personaggi di quel momento che diventeranno poi molto famosi, e mi sto riferendo anche agli Oasis. Per captare il mood del disco, le prime tre tracce, Sunflower, Can You Heal Us, Holy Man e Wild Wood. Questo è Wild Wood, Paul Weller, 1993.

secondo album per Paul Weller da solista, grande successo del 93, Wildwood, questa è la title track. Se volete approfondire il personaggio, che non lesina informazioni su di lui, è uscito discografiche, è uscito per esempio da poco un box triplo CD at the BBC Volume 2 con tutte le sue apparizioni live alla BBC, e c'è anche un testo, la traduzione di un testo inglese, Paul Weller Dancing Through the Fire, la storia orale è autorizzata, è uscito anche in Italia, è un volume piuttosto corposo che io non ho ancora letto, devo dire. E cosa dire di questo disco? Veramente bellissimo. E quando Paul Weller interrompe una delle sue avventure musicali, non rompe assolutamente con i suoi collaboratori, e sono presenti nel disco tutti i membri di Style Council, l'organo di Mick Talbot qua e là, la voce di Dizzy Lee qua e là, e soprattutto in tutto il disco il batterista giovane prodigio, al tempo già non più giovane prodigio ai tempi di Style Council, Steve White, e anche Marco Nelson al basso. E disco veramente molto molto bello, uno dei più belli di una avventura solista che ancora continua e che è diventata veramente corposa, disco dopo disco, successo dopo successo. Altre tre tracce, partiamo con una delle mie preferite, All the Picture on the Wall, e una traccia di disillusione amorosa, poi As My Fire Really Gone Out, e poi Moon on Your Pyjamas, la luna sul tuo pigiama, traccia sicuramente dedicata ai suoi due figli, adesso ultra trentenni, ai tempo bambini, Nathaniel e Lea, tra l'altro frutto del matrimonio con Dizzy Lee, che era la corista di Style Council, al tempo avevano rispettivamente 5 e 3 anni, canzone molto dolce quindi sui suoi bambini e sulla paternità. Cominciamo però da All the Picture on the Wall. Io vi saluto, vi auguro un buon weekend, e voglio comunque ribadirvi una cosa importante. Vado a ripescare l'immagine che vi stavo dicendo prima, domenica 26 luglio, Verità e Giustizia per Fakir, siamo tutti Fakir, Marcia Popolare, ore 18 al Pilastro in via Svevo, angolo via Panzini. Ciao a tutti, Radio Città Fucico, Pier Tosi, questo è stato Pandemonium di venerdì 24 luglio.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
7: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.

Meno di 3 mesi dopo la rivolta di Seattle, Jovanotti salì sul palco di Sanremo e insieme a musicisti brasiliani cantò un rap in cui si rivolgeva direttamente al presidente del Consiglio italiano, Massimo D'Alema. Puntava il dito contro organismi internazionali come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale e nel ritornello lanciava un appello.

0: infatti, non fu il solo artista a lanciare quel messaggio. Lo stesso fecero Bob Geldof, Bono Vox e altri ancora all'interno della campagna Jubilee 2000, che approfittando del giubileo voluto dal Papa, sollevarono la questione del debito pubblico che strozzava i paesi africani e delle politiche neoliberiste che aggravavano il problema. L'Africa, in particolare, viveva così una stagione sotto i riflettori, come racconta il combognano padre Alex Zanotelli.
1: L'Africa ha avuto un bel momento, quello lì, in cui davvero era entrata finalmente nelle discussioni pubbliche. Ero già nella baraccopoli di Corococcio, vivevo lì, ma l'Africa è stata effettivamente in quel momento, ha avuto una grossa attenzione. Quali erano i presupposti perché alzasse la testa l'Africa? Penso che i presupposti fondamentali era un cambiamento radicale, cioè il problema dell'Africa è che l'Africa sta pagando questo sistema economico finanziario mondiale. Quello che noi è il nostro benessere è pagato poi dall'Africa. Oggi calcoliamo, siamo 9 miliardi di persone. Il 10% della popolazione mondiale, cioè chi sta bene, il 10% di questi 9 miliardi, consuma da solo praticamente il 90% dei beni prodotti su questo pianeta. Questo è il problema centrale, in poche parole, che chiaro che poi i paesi, soprattutto l'Africa, che viene da tutta un'immensa tragedia di colonialismo e giù di sfruttamento, si trova in una situazione in cui continua a peggiorare in questo momento, e l'impoverimento dei popoli africani è sotto gli occhi di tutti oggi.
0: La questione del debito non riguardava solo i paesi africani. Qualche anno dopo toccherà anche all'Europa. Marco Bersani, coordinatore di Attacchi Italia.
2: A quel tempo il problema ovviamente era pressante per i paesi del sud del mondo, che erano letteralmente strangolati da politiche che, dietro un'idea diciamo astratta, per cui se io ti presto dei soldi tu me li devi restituire, in realtà dietro questo c'era un rapporto di potere gigantesco. Io detengo il capitale finanziario, tu ne hai bisogno, io te lo presto a condizioni sia di tassi di interesse che favoriscono me, ma anche per prestartelo ti pongo una serie di condizioni, per cui per esempio devi privatizzare tutti i sistemi sanitari, devi privatizzare i servizi pubblici, devi sottostare a una serie di vincoli. Quindi diciamo il debito si presentava come il cappio al collo dei paesi del sud del mondo. Nel tempo si è capito che può diventarlo per chiunque, e infatti dopo la crisi dei subprime negli Stati Uniti 2007-2008, nel 2010-2011 la questione del debito è precipitata in Europa. Noi abbiamo sempre detto che era una trappola artificiale cominciare a dire che il debito è il problema fondamentale, che il debito paralizza l'economia e la società, è stata una costruzione ideologica fatta a tavolino. La crisi veniva presentata come un'emergenza gigantesca, e come ogni volta che ci si trova di fronte a un'emergenza, a chi ci si rivolge? Ai tecnici. E quindi si smette di avere un pensiero collettivo e si comincia a dire: aiuto, c'è un problema, chiamiamo l'esperto che ce lo risolve. E lì è stata giocata la battaglia del debito pubblico sia sull'Italia, ma poi lo si è visto in maniera clamorosa sulla Grecia, esattamente per far passare le politiche liberiste senza più il consenso che precedentemente avevano, cioè la trasformazione della favola in incubo. Pensiamo all'Italia. In Italia esattamente nel 2011 abbiamo vinto il referendum sull'acqua pubblica. Come ha risposto il modello? Il modello ha detto: ah, non siete più d'accordo con le privatizzazioni? Bene, potete pensarlo, meglio se a casa vostra e quando siete da soli, perché quando invece siete fuori e in pubblico dovete sapere che magari privato non è bello, ma è obbligatorio e ineluttabile. Ora, se però io devo trasformare una favola in un incubo, e cioè non posso più accedere al vostro consenso perché la favola non esiste più, come faccio a farvi accettare l'incubo? Vi devo spaventare. Tutto questo per ottenere non più il consenso che so di non avere più, ma per ottenere la rassegnazione delle persone. Era un tentativo politico, anche ben riuscito sotto molti aspetti, di far credere che se il debito era alto, sulla situazione andavano prese misure di emergenza. E quali erano le misure di emergenza? Ovviamente l'approfondimento delle privatizzazioni, l'approfondimento delle politiche liberiste, l'approfondimento della sottrazione dei diritti e democrazia.
0: Nonostante la grande mobilitazione un'operazione per cancellare il debito dei paesi africani, i potenti del mondo non diedero ascolto nemmeno al Papa e la questione non è ancora risolta, anzi.
1: Siamo arrivati, ho visto le ultime statistiche per l'Africa, parlano di 1160 miliardi di dollari di debito. E questa è una delle maniere in cui strozziamo la gente, c'è nulla da fare, 1160 miliardi di dollari di debito. Prendi il governo italiano che ha fatto partire il piano Mattei, ma il piano Mattei è una copertura per che cosa? Per lo sfruttamento. Il nostro interesse in Africa qual è? Petrolio, gas, questo è quello che ci interessa a noi e questo vale per tutte le nazioni, Stati Uniti, l'Europa, l'Italia, davvero è qualcosa che fa spavento, praticamente noi perseguiamo una politica predatoria. Do semplicemente l'esempio più clamoroso che abbiamo, è quello del Congo. Il Congo è il paese più impoverito al mondo ed è il paese che ha le ricchezze più grandi del sottosuolo al mondo ed è arrivata una situazione oggi che fa paura e stiamo portando via le sue ricchezze, che sono che cosa? Il coltan, il cobalto, particolarmente il coltan per tutti i telefonini. Noi stiamo derubando in continuità l'Africa e quindi questo è un po' lo stile, direi, di quello che io chiamerei l'Occidente e per cui del debito non abbiamo risolto assolutamente nulla, non facciamo altro che incrementarlo. I paesi poi africani che potevano forse pagarlo se avessero le mani sui beni come il Congo, se avesse il governo del Congo di Kinshasa avesse lui le mani sul coltan, cavolo, se ci pagherebbe i debiti, ma in questa maniera facciamo altro che portare via i beni dall'Africa e in più l'Africa è sempre più indebitata.

0: Le ricette neoliberiste venivano imposte a ogni latitudine e progressivamente si stavano mangiando tutti i beni comuni del mondo, costringendo i cittadini a cominciare a pagare ciò a cui prima avevano diritto.
1: Il modello capitalistico, per poter sopravvivere, ha dovuto invadere anche tutti quei settori che prima facevano parte di un compromesso sociale, no? Quello che è avvenuto nei 30 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, in particolare in Europa. Il modello capitalistico ha continuato ad esistere, ma in parte per le grandi lotte che ci sono state, in parte per motivi geopolitici, in Europa si era creato una sorta di compromesso sociale per cui da una parte c'era il modello capitalistico, dall'altra c'erano una serie di diritti garantiti, una serie di servizi pubblici creati per esattamente rendere garanzia di quei diritti. Bene, da quel momento è esattamente quel settore che diventa il target del modello capitalistico, cioè il modello capitalistico ha bisogno che non ci siano più settori tra virgolette neutri e che quindi non ci siano più servizi pubblici gratuiti, non ci siano più diritti a prescindere, ma quello diventa un terreno di battaglia. E infatti da lì il modello capitalistico ha cominciato a inserirsi dentro la privatizzazione dei beni comuni. Pensiamo all'energia, pensiamo ovviamente all'acqua, pensiamo al territorio. E su questo c'è anche un interessante studio fatto nel 2011 dalla Deutsche Bank, che si chiama Guadagni, Concorrenza, Crescita, in cui dice cosa avrebbero dovuto fare Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Grecia per rispondere alla crisi del debito pubblico. A parte che sarebbe come chiedere a Dracula cosa facciamo delle donazioni di sangue, perché la Deutsche Bank era uno dei soggetti che ha provocato la crisi finanziaria e poi spiega cosa dovremmo fare noi per uscirne. Dice questo: in Italia esiste un'enorme ricchezza pubblica, si chiama territorio, si chiamano servizi pubblici, si chiama patrimonio pubblico. E qual è la ricetta che propone? Ovviamente la progressiva privatizzazione di tutta questa ricchezza collettiva. E tra l'altro specifica, questa ricchezza collettiva è in particolare in mano agli enti locali, cioè ai comuni e alle comunità territoriali. E guarda caso il patto di stabilità, cioè i vincoli finanziari applicati dall'Unione Europea dentro i paesi, in Italia sono stati scaricati esattamente soprattutto sui comuni. Qual era l'obiettivo? Mettere sul mercato quello che prima era fuori mercato. Se io dico che la salute non è più un diritto ma un bene economico, certo ci sarà una parte del popolazione, come infatti sta succedendo, che non accederà più alle cure, ma chi se lo può permettere pagherà per poterlo fare. Se io dico che l'acqua non è più un bene comune ma un bene economico, ho addirittura fatto bingo, perché per far comprare automobili o iPhone io devo spendere miliardi di pubblicità. Non ho nessun bisogno di spendere miliardi in pubblicità per far consumare acqua alle persone. Le persone sono semplicemente necessitate a farlo tutti i giorni e per sempre. Se quell'acqua è mia, io ho quindi un business garantito nel tempo. Oggi noi siamo dentro un sistema capitalistico che è pervasivo, cioè che non lascia spazi fuori di sé e dove tutto deve diventare o può esistere solo se diventa valore finanziario.

0: La voracità del neoliberismo non risparmiava nessun ambito della vita e proprio a metà degli anni 90 iniziò ad attaccare frontalmente i diritti del lavoro. Sentiamo Federico Martelloni, docente di diritto del lavoro all'Università di Bologna.
1: Nel corso degli anni 90 succedono almeno due o tre cose molto rilevanti dal punto di vista del mercato del lavoro. Il primo elemento è la globalizzazione economica, il che determina un effetto molto rilevante perché smettono di avere gran senso le politiche che fanno perno sulla domanda aggregata. Se nel fordismo ogni salario era un costo per un imprenditore, ma era anche capacità di consumo, questo tema viene meno con la globalizzazione economica perché si può tranquillamente vendere su mercati integrati all'estero senza preoccuparsi di un sostegno alla domanda, e questo fa saltare un paradigma socio-economico. Al tempo stesso è del 97 il pacchetto Treu, che introduce per la prima volta il lavoro temporaneo tramite agenzia, più comunemente noto come lavoro interinale, rompendo il dogma della coincidenza tra chi utilizza, dirige e organizza il lavoro altrui e chi ne assume anche la responsabilità. Un dogma fisso nell'ordinamento italiano sin dalla legge 1369 del 60, quella contro l'interposizione di manodopera, che poi sarà abrogata nel 2003 dalla cosiddetta legge Biagi. In terzo luogo, quello che accade è l'eclissi di un grande protagonista del Novecento operaio, e cioè il popolo dalle tute blu e le mani callose. Tanto che quando le tute bianche scelsero di utilizzare la tuta bianca, quella fu anche una metafora di ragionamenti rispetto alle trasformazioni del mondo del lavoro. Il bianco è il colore che viene fuori sul disco cromatico quando girano rapidamente tutti i colori, e in qualche modo era una metafora della moltitudine al lavoro, della pluralità di figure non più omogenee, non più simili al grande protagonista della scena fordista, l'operaio massa, l'operaio in tuta blu che dir si voglia, ma una pluralità di figure talvolta occupate con contratti di lavoro subordinato, tal'altra occupate con rapporti di lavoro autonomo, più o meno genuino, più o meno fasullo. Era noto in Italia l'anomalia del mondo delle collaborazioni coordinate e continuative senza paragoni in altri ordinamenti giuridici, quindi delle figure che erano dei sostituti commerciali del lavoro dipendente, sgravato però quanto all'impresa dei costi economici e normativi del lavoro subordinato. E in questo paradigma comincia a avviarsi una battaglia contro la precarietà del lavoro, contro le figure, diciamo, a scadenza, precarie, semiautonome, parasubordinate, per un verso, e per l'altro la battaglia per il reddito sganciato dal lavoro, non misura contro l'esclusione sociale, ma retribuzione egualitaria e generalizzata dell'apporto che ciascuna e ciascuno di noi nel post-fordismo conferisce alla produzione, non solo nel tempo di lavoro, in quello qualificato come tempo di lavoro, ma anche durante altre poste di tempo che eravamo abituati un tempo a considerare tempo libero e che invece nel 2001 pensavamo fosse intelligenza, relazioni, abilità messe al lavoro per la valorizzazione del capitale. Ciò che oggi risulta persino intuitivo se uno pensa all'intelligenza artificiale e al modo in cui tutte e tutti noi la addestriamo.
0: L'obiettivo della distruzione dei diritti del lavoro rispondeva a una logica di atomizzazione per impedire che la classe lavoratrice si riconoscesse e lottasse compatta. Se chi fa lo stesso lavoro ha contratti diversi, retribuzioni diverse o datori di lavoro diversi, è più difficile che possa riconoscersi nelle simili condizioni lavorative.
1: C'è un tempo la classe operaia aveva un interesse tendenzialmente convergente. Dalla fine degli anni 90 in poi si è fatta strada l'idea di un concetto di uguaglianza diverso, non più, diciamo, l'uguaglianza verticale, per così dire, il tentativo di accorciare la distanza tra chi comanda e chi è subordinato, ma l'idea della uguaglianza orizzontale, o per dirla in termini più pop, della cosiddetta competizione tra insider e outsider. Si è in quella stagione diffusa una teoria, anzi un teorema strampalato indecente, alla cui stregua, per consentire l'accesso nel mondo del lavoro ai non garantiti, si dovessero comprimere, dimezzare o ridurre i diritti dei cosiddetti garantiti. Quindi c'è stato un paradigma sostanzialmente di competizione o di guerra tra poveri. Penso che è stato a Genova che abbiamo cominciato a dire che bisognava disertare le guerre tra poveri.
0: Anche sul tema del lavoro, il movimento No Global aveva una sua proposta. Una proposta che, elaborando quelle di movimenti precedenti, come quello del 1977, prevedeva il reddito di base universale e incondizionato come strumento di riscatto sociale.
1: L'aspetto rivendicativo più interessante di quella stagione, a mio giudizio, è stata la scelta di reclamare reddito, perché è stata, diciamo, una grande rivendicazione poi eclissata, è venuta fuori molti anni dopo per bocca, diciamo, di un movimento formalmente non politicizzato o che mirava a superare, diciamo, la dicotomia destra-sinistra. Mi riferisco al Movimento 5 Stelle. E invece la rivendicazione di un reddito sganciato dal lavoro fu patrimonio del movimento dei movimenti. Era quella la parola d'ordine con la quale, prima di Genova, partimmo per Nizza, quando nel dicembre del 2000 si approvava la Carta Europea dei Diritti Fondamentali, e fu una rivendicazione che portammo anche a Genova, per cui la scelta non era soltanto quella di combattere contro la precarietà, ma anche di reclamare un reddito sganciato dal lavoro, come avevano detto alcuni intellettuali 6 anni prima nel famoso appello dei 35 della metà degli anni 90. Del resto, alla vigilia di Genova era stato pubblicato un libro molto importante, un libro che si intitolava Lessico postfordista, e l'idea che venisse fuori un lessico era un modo di raccontare il fatto che il mondo nuovo aveva bisogno di una nuova grammatica.

0: All'interno del movimento, l'associazione transnazionale Attacca in particolare pose l'accento sulla necessità di disarmare i mercati. Marco Bersani.
1: Qual è stato il contributo di Attac ai movimenti sociali? È stato esattamente quello di porre l'accento su questa idea del disarmare i mercati, cioè stava avvenendo una profonda trasformazione del modello capitalistico nel senso della finanziarizzazione. Occorreva mettere al centro delle battaglie, o comunque all'interno, diciamo, delle piattaforme dei movimenti sociali, la battaglia contro la libertà di movimento dei capitali finanziari, la battaglia per il controllo democratico della finanza, alla battaglia per la riappropriazione sociale della ricchezza collettiva e quindi banche pubbliche, eccetera, eccetera. Possiamo dire oggi che quella intuizione era un'intuizione corretta, perché oggi, a maggior ragione, i grandi interessi finanziari, attraverso politiche tra l'altro di accentramento senza precedenti, sostanzialmente oggi pochi grandi fondi finanziari controllano tutta l'economia. Solo per fare anche qui un esempio, tre fondi finanziari, BlackRock, Vanguard e State Street, stanno dentro il capitale sociale della cosiddetta old economy, cioè di tutte le industrie energetiche fossili, stanno dentro il capitale sociale di tutte le più grandi industrie della new economy, quindi light tech, l'intelligenza artificiale, e stanno dentro il capitale sociale delle industrie degli armamenti. Quindi il peso della finanza continua a essere preponderante rispetto, per esempio, alle cosiddette sedi formali democratiche.
0: Tra le proposte più celebri di quella stagione c'è senza dubbio la Tobin Tax, uno strumento che si poneva l'obiettivo di porre un freno alla speculazione finanziaria.
1: Era la richiesta di tassare tutte le transazioni valutarie, quindi tutti i movimenti bancari, con una piccolissima aliquota che però avrebbe avuto effetti importanti. Il primo di questi era il totale tracciamento di tutte le transazioni valutarie, quindi la possibilità di poterle controllare. Secondo, la drastica riduzione della speculazione finanziaria, perché un conto è la persona, il cittadino o la cittadina normale che fa una transazione valutaria due volte all'anno, un conto invece è la speculazione finanziaria che fa migliaia di transazioni valutarie nell'arco di un minuto. Se ciascuna di queste è tassata anche con una piccolissima aliquota, è chiaro che per chi vive di speculazione finanziaria questo diventa un freno importante. E in più, tutto questo avrebbe prodotto un gettito che nella nostra proposta di legge doveva essere indirizzato ovviamente a politiche sociali e politiche ambientali. Qual era il significato profondo? Provare a far capire, a far diventare consapevolezza diffusa il fatto che l'unica globalizzazione veramente avvenuta era la libertà di movimento dei capitali finanziari, che erano gli unici liberi e tutt'oggi sono gli unici liberi di attraversare il pianeta alla ricerca delle migliori condizioni per loro, e quindi far capire che il tema della finanza doveva entrare nella filiera delle lotte, delle rivendicazioni e anche della costruzione di un altro mondo possibile. Quella proposta di legge poi è finita in Parlamento, tra l'altro su quella poi è nata invece una proposta europea, ovviamente non ha ottenuto il risultato che noi speravamo, però ancora oggi è in discussione dentro il Parlamento europeo una possibile proposta di tassazione delle transazioni finanziarie. Ma il tema è stato importante perché ha permesso di porre il focus su dove stavano andando le trasformazioni del capitalismo, cioè esattamente sulla questione della finanza.

Avevamo ragione noi, il movimento No Global e un altro mondo possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche della Balotta Continua.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
2: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Popolare Network.
1: Buonasera alle notizie di Popolare Network. Nuovi attacchi iraniani sui paesi del Golfo. Le sirene hanno suonato in Bahrain, mentre il Kuwait ha detto di aver intercettato missili iraniani. Teheran intanto ha respinto le notizie diffuse dai media, secondo cui i suoi funzionari avrebbero detto di no a una proposta di cessate il fuoco presentata dagli Stati Uniti in settimana. L'Iran ha piuttosto attribuito la responsabilità dell'ultima escalation all'amministrazione Trump.
2: L'esercito israeliano avrebbe chiuso gli accessi a diverse città e villaggi in Cisgiordania centrale e intensificato le operazioni militari nell'area. Il contesto è quello degli scontri a fuoco avvenuti stamattina a Nablus: 6 morti, 4 palestinesi e 2 israeliani. Le violenze sarebbero scaturite dopo che un palestinese avrebbe sottratto un'arma a un capo della sicurezza di un insediamento, poi rimasto ucciso. Da qui l'avvio delle operazioni dell'IDF. Secondo il quotidiano Haaretz, Tel Aviv avrebbe anche dato l'ok per la legalizzazione degli avamposti non autorizzati in Cisgiordania e di crearne di nuovi.
1: Un provvedimento che genera forti dubbi di legittimità costituzionale. Sul disegno di legge che modifica i criteri di imputabilità dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni interviene con una nota l'Unione delle Camere Penali. Si tratta di una modifica che incide in modo radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile, scrivono i penalisti, stigmatizzando la strategia repressiva del governo e definendo l'iniziativa dell'esecutivo come il sintomo di una preoccupante regressione culturale. Il DDL sull'imputabilità dei minori è stato approvato ieri in Consiglio dei Ministri e dall'opposizione si è levato un coro di critiche.
2: Sono diversi punti da chiarire secondo i sindacati sulla morte dello studente di 18 anni sul lavoro in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti nel Nuorese. Innanzitutto la dinamica: il giovane sarebbe stato colpito alla testa dalle forche di un muletto guidato da un collega. Non è chiaro se avesse ricevuto un'adeguata formazione vista la dinamica dell'incidente, e da chiarire anche a che titolo lavorava nell'azienda.
1: Non mi sento di smentirlo, ma non commento. Così l'avvocato dei familiari di Abderrahim Fakir, Fabio Anselmo, sulla notizia dell'attack eseguita sul corpo dell'uomo durante un intervento di polizia. Dall'attack emerge la morte a causa di un soffocamento dovuto alla presenza di sangue nei polmoni, il che confermerebbe la forte compressione effettuata dai poliziotti che, schiacciando il torace al suolo per 5 minuti, avrebbero provocato l'asfissia. Anche il loro legale non ha voluto commentare. Stamattina è stata eseguita l'autopsia che darà ulteriori approfondimenti.
2: L'economia italiana continua a ristagnare. Nelle stime di fondo del Fondo Monetario del 2025, nel 2025 la crescita è stata dello 0,5%, sostenuta dal PNRR, sarà analoga nel 2026-27. Intanto il prezzo medio del pieno in modalità self-service sulla rete stradale nazionale ha raggiunto, secondo i dati dell'Osservatorio Prezzi del Mimit, un nuovo record, superando il picco registrato con l'invasione russa dell'Ucraina. L'opposizione e l'associazione di consumatori contestano l'inerzia del governo sul tema.
1: La Corte d'Assise di Busto Arsizio ha condannato all'ergastolo Vincenzo Gerardi, 58 anni, per l'omicidio della moglie Teresa Stabile, uccisa nell'aprile 2025 nel cortile del complesso residenziale di Samarate, in provincia di Varese, dove i due, ormai separati di fatto, vivevano in appartamenti distinti. La sentenza ha riconosciuto le aggravanti della premeditazione degli atti persecutori. Secondo l'accusa, Gerardi avrebbe esercitato per anni un controllo ossessivo e una continua sopraffazione nei confronti della moglie, fino a ucciderla quando la donna aveva deciso di porre fine al matrimonio. Le notizie di Popolare Network tornano alle 18.30. Una buona serata e un buon ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Popolare Network.

0: con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

E un buon pomeriggio, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Città Fucico, ben trovati a una nuova scancheggiante puntata di Ognuno di Ska, l'ultima di questa quindicesima stagione. Chiudiamo oggi con questo programma, rubrica dedicata alla musica in levare, in onda tutti i venerdì dalle 18 alle 19, condotta e ideata dal sottoscritto Peter Schenking. Oggi appunto ci salutiamo per le vacanze estive, poi ci ritroveremo a settembre con la sedicesima stagione, non so ancora di preciso quando riprenderemo, poi ovviamente ve lo comunicherò. Intanto oggi ci congediamo facendo un riassunto di tutti i temi che abbiamo trattato durante la stagione, ascolteremo le varie band che abbiamo avuto anche ospiti, insomma un po' un misto di quello che è successo in questa quindicesima stagione. Se volete mandarci un messaggino per farci un saluto, scriveteci al 333-180-9494 tramite WhatsApp, Telegram o SMS, oppure sulla nostra pagina Facebook Ognuno di Ska. E iniziamo dall'inizio della stagione. La prima puntata che abbiamo fatto era sul raduno Italian Ska, il terzo volume che c'è stato a ottobre dell'anno scorso, e ci ascoltiamo una di quelle band che era protagonista dell'evento, ovvero gli Strike, con il brano Polska.

Questi sono gli Strike con il brano Polska dall'album Scacco al Re del 1989, il primo album che pubblicarono in studio gli Strike da Ferrara. Erano nati 3 anni prima, sono tuttora attivi. Questa era la band, una delle band protagoniste del terzo raduno Italian Ska che c'è stato lo scorso ottobre a Parma, con altre band, i Ramiccia, i Lioness, i Boogaman e i premi Oscar. Poi quest'anno a ottobre ci sarà il quarto raduno con invece le band Londes, Scarabazzù, Troublemakers, The Magnetics e il sottoscritto Peter Skanking a mettere musica prima, durante e dopo i concerti. Ovviamente ne parleremo poi più avanti insieme al nostro caro Rino di Italian Ska. E tra i vari argomenti che abbiamo trattato durante la stagione sono state vari ospiti. Tra l'altro ci ha scritto Alberto di Ballet di Fendi, grande Peter, che ska sia. Poi più avanti ascolteremo anche un brano dalla puntata che abbiamo fatto insieme con i colleghi, compagni di Balla e di Fendi. Intanto la prossima band che abbiamo in scaletta sono i Talco, perché a ottobre c'è stato un concerto dei Talco a Bologna. Per l'occasione abbiamo intervistati, non io ma i miei colleghi di Festival Backpack, che ci hanno prestato la loro intervista, e quindi ci ascoltiamo un brano dei Talco, questo uno di quelli che adoro di più, dedicato alla Palestina, ovvero Corri.

Italco con il brano Corri dal primo album del 2004, Tutti Assolti, questo è il loro brano dedicato alla Palestina che resiste. Durante la stagione abbiamo fatto diverse puntate anche questa stagione sullo Sky Italiano, sulle varie regioni, per ascoltare quante più band ska italiane possibili. Abbiamo fatto anche diverse puntate sulle cover dei brani originali, di brani di musica italiana, vecchie hit, grandi successi rifatti in versione ska, e tra questi ne ho selezionato uno di quelli che ho apprezzato di più. Intanto saluto, ci ha scritto anche Fulvio, ciao Peter, ciao caro Fulvio. E dicevo, ci ascoltiamo adesso un brano di una di quelle cover che ho apprezzato di più, ovvero i Jamaican Mood, band attiva dal 2016, da zona tra Bergamo e Lecco. Hanno fatto nel 2024 questa cover di un brano di Vinicio Capossela, Che cos'è l'amor?

Che cos'è l'amor? Questa è la cover del brano di Vinicio Capossela che fece nel 94 nell'album Camera Sud, rifatta questa cover dai Jamaican Mood un paio d'anni fa, questa bella versione ska di questo bellissimo brano di Vinicio Capossela. La prossima band che ascoltiamo è stata la prima band che abbiamo avuto ospite in studio in questa stagione, ovvero gli Strada Statale 16, una band demenziale di Ravenna che fa vari stili, tra cui anche un po' di ska, e ci ascoltiamo questo loro brano che, come ci hanno spiegato stesso loro, fa parte di una trilogia. Nel primo album c'era trilogia dedicata alle tette, nel primo album avevano fatto il brano Quinta Abbondante, nel secondo album il brano che ascoltiamo a breve Quinta Cascante, poi hanno detto che nel prossimo album faranno la quinta rifatta per concludere la trilogia. Non vediamo l'ora di ascoltarle, intanto ci ascoltiamo dall'album Alberi e Segreti pubblicato l'anno scorso, Quinta Cascante.

E questi sono gli Strada Statale 16 con il brano Quinta Cascante. Devo dire, sicuramente in 15 stagioni che ho fatto, la puntata con gli Strada Statale 16 è stata senza dubbio la più divertente, perché sono simpaticissimi, mi hanno fatto fare un sacco di risate, per questo li ringrazio ancora di essere stati nei nostri studi. La prossima canzone che andiamo ad ascoltare è relativa a una puntata che abbiamo fatto poco dopo, doverosa, perché a fine 2025 ci ha lasciati uno dei più grandi artisti della musica giamaicana, ovvero James Chambers, meglio noto come Jimmy Cliff. Abbiamo quindi fatto una puntata dedicata a lui. Ascoltiamoci un suo brano, questo del 1963, intitolato King of Kings.

King of Kings, questo era il brano di Jimmy Cliff, col quale abbiamo salutato questo cantante giamaicano che ci ha lasciati l'anno scorso. Dopodiché a fine anno abbiamo fatto la consueta puntata sui migliori album pubblicati nel 2025, e quello che ho reputato il migliore è stato quest'album Run Come Dance degli Scatanauts, questa band svizzera sulle sonorità original giamaicane con un po' anche di Latin rhythm and blues. Andiamoci ad ascoltare da quell'album il brano Bird in Hand.

Questi sono gli Scatanauts con il brano Bird in Hand dall'album Run Come Dance, il miglior album di musica ska pubblicato nel 2025. Chiudiamo la prima parte di puntata con un altro brano, questo dedicato alla radio, alla nostra radio che quest'anno compie 50 anni. Abbiamo già fatto un paio di feste, a settembre ne faremo una terza, poi vi daremo maggiori aggiornamenti. E in occasione della giornata mondiale della radio abbiamo fatto proprio una puntata dedicata al nostro mezzo preferito di diffusione di musica e informazione. Ci ascoltiamo questo brano degli Statuto fatto insieme a Donatella Rettore nel 99, che è una cover in italiano del brano On My Radio dei Selector, si intitola La mia radio.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: You're listening to All You Need Is Ska, and my name is Neville Staple, the original Rude Boy.

E rientriamo in diretta con la seconda parte di puntata di Oglioni di Ska, oggi l'ultima puntata di questa quindicesima stagione in cui stiamo facendo un resoconto di tutti i temi trattati durante la stagione, le varie band che abbiamo avuto ospiti. Questo brano che abbiamo appena ascoltato si intitola Loca Rumba degli Ska Cubano, questa band londinese attiva dal 2001 che mescola la musica ska con quella cubana, non solo la rumba ma anche il mambo e altri stili latini come la cumbia e il calipso. E questo brano l'abbiamo ascoltato, abbiamo fatto un paio di puntate dedicate proprio allo ska latino, cioè lo ska mescolato con vari stili di musica latina, in questo caso era la rumba che è appunto un genere di musica cubana. E la prossima canzone che ascoltiamo è invece dell'altra band che abbiamo avuto ospite in studio in questa stagione, ovvero i Troublemakers da Parma, che hanno pubblicato quest'anno un nuovo album intitolato King of Chaos, dal quale ascoltiamo la traccia One Way.

0: One Way Ticket si intitola questo brano dei Troublemakers, che abbiamo avuto ospiti in questa stagione. Ci hanno presentato il loro secondo album in studio, King of Chaos, e poi li ritroveremo anche a ottobre nella prossima edizione del raduno Italian Ska. E dopo dei Troublemakers abbiamo avuto in una puntata ospiti ben due band, abbiamo intervistato in occasione di un concerto che ha organizzato Rino a Torino con due storiche band torinesi, Rimozione e gli Scarabazzù. Le abbiamo intervistate entrambe, quindi ci ascoltiamo un brano anche di queste due band. Iniziamo con i Rimozione, con questo singolo che hanno pubblicato nel 2020, con un incipit che io adoro particolarmente perché c'è una bellissima dedica a Salvini e ai leghisti. Ascoltiamoci Ruspa.
1: Ringrazio per essere venuti in questa piazza.

Questa è Ruspa di Rimozione, che prima si chiamavano Rimozione Coatta, da Torino, e adesso ci ascoltiamo l'altra band torinese che fu protagonista di quel concerto qualche mese fa e che abbiamo per l'occasione intervistato, ovvero gli Scarabazù. Ci ascoltiamo questo loro brano dall'album Ti dirò del 2009, brano che probabilmente fra qualche anno diventerà, secondo me, la colonna sonora dell'estate, visto come sta andando il clima, perché si intitola Ma che caldo fa.

Ma che caldo fa, cantano gli Iskara Bazù. La prossima canzone che andiamo ad ascoltare, l'avevo anticipata nella prima parte, abbiamo avuto in una puntata ospiti i colleghi e compagni di Balle di Fendi, il programma in onda sulle nostre frequenze il lunedì sera dalle 22 alle 23. In quell'occasione abbiamo fatto un po' di chiacchiere sulle compilation omonime che furono pubblicate a inizio anni 90 dall'etichetta Gridalo Forte Records, con cui hanno collaborato, e abbiamo ascoltato anche altro materiale prodotto da quell'etichetta, come ad esempio questa band di Negu Goriak dei Paesi Baschi, che è un posto a loro molto caro. E Negu Goriak, la band di Fermin Muguruza, che nacque dopo lo scioglimento dei Cortatu a inizio anni 90, e ci andiamo ad ascoltare questo loro brano che si intitola Colore Bizia.

Questi sono i Negu Goriak con il brano Colore Bizia dall'album del 93 Barre Roak Baditu Milaka a Orpegi, pubblicato in Italia con l'etichetta Gridalo Forte Records. Intanto ci ha scritto proprio Alberto di Balle di Fendi: grazie Peter, la prossima sei tu che vieni da noi, ovviamente non mancherò, appena mi invitate verrò a trovarvi io a Balle di Fendi, ricordo il lunedì dalle 22 alle 23 sulle nostre frequenze. La prossima canzone che andiamo ad ascoltare, dopo Jimmy Cliff, in questa stagione abbiamo dovuto purtroppo dire addio ad un altro grandissimo cantante della musica ska giamaicana, ovvero Stranger Cole, nome d'arte di Wilburn Theodore Cole, che ci ha lasciati un mese scorso, e andiamoci ad ascoltare uno dei suoi brani che pubblicò in Giamaica nel 1965, ovvero Ranjo.

0: Ranjo per Stranger Call del 1963, questo era il nostro omaggio a quest'altro grandissimo cantante della musica giamaicana che ci ha lasciati purtroppo il mese scorso. E chiudiamo la puntata con un ultimo brano. Qualche giorno fa c'è stato il tragico anniversario del G8 di Genova. Il 20 luglio del 2001 venne ucciso Carlo Giuliani, ragazzo di 23 anni che venne ucciso da un colpo di pistola sparato da un carabiniere durante gli scontri nella manifestazione del G8. E settimana scorsa abbiamo fatto una puntata dedicata proprio a Carlo Giuliani e ci andiamo a ascoltare questo brano che hanno fatto gli Scapè, proprio dedicato a Carlo Giuliani, che si intitola Solamente per pensare.
1: Solamente per pensare.

Questi erano gli Scapè con il brano Solamente per pensare, la versione italiana del loro brano Solamente per pensare, dedicata a Carlo Giuliani. C'è scritto intanto Fulvio, gran bella puntata, oltre la tragicità della morte di Carlo, che comunque resterà per sempre vivo nella memoria, e sono ovviamente d'accordo con te, non dobbiamo mai dimenticarlo, vista anche i recenti fatti di Bologna, non sarà l'unico, purtroppo non sarà l'ultimo, delle persone uccise dalla polizia. E noi chiudiamo con questo brano questa 15ª stagione di Only Un Disca. Nei prossimi giorni troverete il playlist e podcast di questa puntata, poi ci ritroveremo a settembre, non so ancora di preciso quando inizieremo la 16ª stagione, comunque di sicuro l'11 settembre saremo qui in vostra compagnia, perché c'è un importante evento quel weekend, il 12 e il 13 settembre qui a Bologna, c'è il Bolognina Ska Fest con due giorni con tantissime band ska. Il sabato 12 avremo Balotta Continua, Freddy Frenzy e The Magazine Roots, Ladies Roots and Rocksteady Combination, Radical Roots Rockers e The One Droppers, e poi domenica 13 Le Tremende, Ska Workers, Sandokan e Manicomio Latino, Le Birrette e Fahrenheit 451. Ci sarò poi anch'io a mettere musica in vinile per accompagnare le due giornate, poi ne parleremo ovviamente più approfonditamente a settembre. Intanto vi saluto, ringrazio di cuore innanzitutto tutti voi che ci avete ascoltato in questa stagione, in primis ovviamente Fulvio e Rino, che sono i nostri due ascoltatori più affezionati, anche a tutti quanti gli altri auguro una buona estate, mi raccomando scancheggiate anche sotto l'ombrellone. Appuntamento quindi a settembre da parte del vostro Peter, un buon weekend, una buona serata, una buona estate in levare e scavuvi!

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
2: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il Festival Internazionale di Arti Performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

Uno studente appena 18enne è morto sul lavoro nel Nuorese. Aveva un impiego estivo in una ditta di trattamento rifiuti. È stato colpito alla testa da un muletto in un'area di movimentazione. Per la CGIL non sono state rispettate norme e distanze di sicurezza. La legge sull'imputabilità dei minori segna una pesante regressione culturale ed è a rischio incostituzionalità. Sul DDL approvato ieri dal governo interviene l'Unione delle Camere Penali. Coro di critiche dalle opposizioni. Nuovi raid iraniani sui paesi del Golfo, attaccati Bahrain e Kuwait. Secondo il Wall Street Journal, Trump starebbe perdendo la pazienza con Teheran. Presidente statunitense verso il via libera a un massiccio attacco. I carburanti superano il picco della guerra in Ucraina. Meloni convoca Giorgetti, le opposizioni, governo inerme. Per Confindustria, frenata del PIL anche nel terzo trimestre. Il Fondo Monetario conferma le basse stime di crescita. A Kiev 10 morti, più di 100 feriti nell'ultimo raid russo che ha colpito una fiera di armi. 6 morti oggi anche in Russia.

0: 19:32 minuti, buonasera, le notizie di Popolare Network. Apriamo il giornale radio con la notizia di un morto sul lavoro. Si tratta di uno studente appena 18enne ed è successo nel Nuorese. Aveva un lavoro estivo in una ditta di trattamento rifiuti. È stato colpito alla testa da un muletto in un'area di movimentazione. Formazione, applicazione delle norme di sicurezza e contratto sono i punti ancora da chiarire secondo il sindacato. Massimo Alberti.
1: Non era nuovo al lavoro estivo, di solito in ambito agricolo, legato al suo percorso di studi. Frequentava infatti l'istituto agrario, doveva ancora fare la maturità, Fabrizio Pittalis. Lo studente appena 18enne è morto sul lavoro alle 6 del mattino in un impianto di trattamento rifiuti del Nuorese. Non proprio un lavoretto estivo, è stato colpito alla testa dalle forche del muletto guidato da un collega che non l'avrebbe visto, non si aspettava fosse lì. Il magistrato ha però ritenuto non fare l'autopsia, domani già i funerali, ma per i sindacati sono diversi i punti da chiarire, se avesse meno un contratto innanzitutto. Alla CGIL inizialmente è stato riferito che fosse assunto come addetto alle pulizie, poi come carico e scarico, ruolo che richiede adeguata formazione che, vista la dinamica dell'incidente, insieme alla giovanissima età, lascia forti dubbi sia stata erogata su regole di sicurezza essenziali per stare in un'area movimentazione, uno dei luoghi più pericolosi con precise norme comportamentali, a iniziare che con mezzi in movimento si deve stare distanti. Secondo la CGIL queste distanze non sono state rispettate, ammesso che sia il luogo idoneo dove far stare un giovanissimo senza esperienza. Domenica Moravera, segretaria CGIL Nuoro.
2: Ci chiediamo perché non ci fosse applicazione di tutte le norme di sicurezza e le giuste distanze. Non capiamo perché un ragazzino di 18 anni senza formazione specifica possa essere stato adibito ad una mansione particolarmente delicata in uno spazio di movimentazione mezzi e merci. Qui ci sono i problemi legati anche ai lavori a tempi determinati, servono per tamponare determinate emergenze e vengono sbattuti in attività senza formazione.
0: C'è stato anche un altro morto sul lavoro. Paolo Roccoli, operaio di 47 anni, è stato schiacciato da una macchina spazzatrice a Roma ieri, ma lo si è preso solo oggi. L'uomo stava facendo manutenzione sotto il mezzo nel piazzale di una ditta Tor Vergata, quando i supporti che lo reggevano hanno ceduto, facendo inclinare la spazzatrice da un lato, cadendogli addosso. Un provvedimento che genera forti dubbi di legittimità incostituzionale. Sul disegno di legge che modifica i criteri di imputabilità dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni, oggi è intervenuta con una nota l'Unione delle Camere Penali. Si tratta di una modifica che incide in modo radicale sul fondamento stesso della giustizia minorile, scrivono i penalisti, che stigmatizzano la strategia repressiva del governo, definendo l'iniziativa come il sintomo di una preoccupante regressione culturale. Il DDL sull'imputabilità dei minori è stato approvato ieri in Consiglio dei Ministri. Dall'opposizione si è levato un coro di critiche. Di un passo indietro ha parlato anche il cappellano del carcere minorile di Milano, il Beccaria. Il commento di Antonella Inverno, responsabile ricerca dati e formazione di Save the Children Italia.
3: Sappiamo benissimo, non serve che la scienza ce lo dica, ma ce lo dice anche la scienza, che ragazzi e ragazze di quell'età sono dentro una fase evolutiva molto delicata e molto particolare, una fase evolutiva che non ha esattamente gli stessi tempi per tutti, che non ha esattamente gli stessi esiti per tutti, cioè questo passaggio dall'essere un ragazzo a diventare una persona adulta. Proprio per questo i giudici nel nostro sistema possono valutare di caso in caso qual è l'atteggiamento più idoneo da avere. Ecco, negli ultimi provvedimenti questa possibilità per i giudici di avere ampio spazio di decisione è stata man mano sempre più ridotta, e questo è un altro tassello di questo percorso che sta portando il sistema di giustizia ad irrigidirsi sempre di più e adultizzarsi sempre di più, cioè lasciare poco spazio di manovra e quindi avere delle soluzioni preconfezionate per i minorenni che commettono degli errori.
0: Stamattina è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, 42enne morto durante il fermo da parte di due agenti. L'esame ha confermato quanto già emerso dalla TAC, presenza di sangue vivo nei polmoni e schiacciamento, secondo quanto apprende l'ANSA. Restano da stabilire le cause. Fakir è rimasto schiacciato a terra dai due poliziotti per almeno 5 minuti, prima che iniziassero i tentativi di rianimarlo, rivelatisi poi inutili. Sulla legge elettorale, Giorgia Meloni sembra ormai aver deciso di tirare dritto a costo di umiliare gli alleati e in particolare Forza Italia. L'emendamento bocciato alla Camera per un solo voto sarà ripresentato entro i primi di agosto al Senato, dove non c'è voto segreto. Il partito, fondato da Berlusconi, otterrebbe in cambio la conferma della cosiddetta norma anticespugli, sulla base della quale i partiti in coalizione non ottengono il 3% non concorrono al conteggio dei voti necessari all'ottenimento del premio di maggioranza. Una regola che però non si applica al primo dei partiti piccoli di ciascuna coalizione. Anche su questa norma i giuristi in queste settimane si sono espressi in modo critico, evidenziando il rischio di incostituzionalità. Andrea Pertici è costituzionalista.
4: I problemi di costituzionalità ce ne sono diversi, naturalmente, però certamente questo, come alcuni altri, pone il problema del voto delle persone, cioè questo strumento che lei ha appena ricordato, cioè il fatto che una lista che magari ha preso, che so, il 2,5% dei voti, che quindi ha preso magari 1 milione di voti, diciamo, non possa concorrere appunto al premio di maggioranza della sua coalizione, tanto più che magari una che ha preso invece il 2,55 invece può concorrervi, no? Perché questo, come dire, sarebbe, con un emendamento di questo tipo, l'assurdo, per cui due liste che hanno preso sostanzialmente gli stessi voti sarebbero trattate in modo del tutto diverso.
0: L'economia italiana continua a ristagnare. Nelle stime del Fondo Monetario la crescita del 2025 è stata dello 0,5%, sostenuta dal PNRR, e sarà analoga nel 2026 e 2027. Secondo il centro studi di Confindustria, dopo aver già frenato nel secondo trimestre, il PIL italiano subirà un'ulteriore frenata nel terzo a causa degli impatti della guerra. L'inflazione resterà alta, mentre i prestiti alle imprese sono alimentati dalla domanda di liquidità per le bollette energetiche, sempre secondo il centro studi, che prevede anche una nuova frenata dei consumi. Intanto il prezzo medio del pieno in modalità self-service sulla rete stradale nazionale, secondo i dati dell'osservatorio prezzi del MIMIT, ha raggiunto un nuovo record, superando il picco registrato con l'invasione russa dell'Ucraina. Oggi Meloni ha convocato il ministro Giorgetti di fronte alle accuse di opposizione e consumatori di non fare nulla. Ieri sulle accise era annunciato un nuovo provvedimento, ma è stato rimandato. Il ministro dell'Industria ha disertato la conferenza stampa. C'è un problema di risorse, il governo non ne ha, e le cosiddette accise mobili tagliano i costi in base all'extragettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi, quindi si dovrà aspettare. Intanto i costi salgono e a breve si rifletteranno di nuovo sulla filiera produttiva. Mauro Antonelli è dell'Unione Nazionale Consumatori.
5: Pesano molto, purtroppo, e quindi diciamo gasolio e benzina rispetto al prezzo del 3 luglio, l'ultimo momento in cui il governo ha fatto uno sconto. Da allora a oggi, in autostrada, un pieno da 50 litri costa 13 euro in più. Quindi c'è stato un aumento, nel caso del gasolio, del 13,2%, nel caso della benzina dell'8,7%. Non va molto meglio nelle strade normali, anzi addirittura per il gasolio è anche peggio. Il 22 luglio ha dichiarato: se sarà necessario un ulteriore intervento lo faremo. Il 2 luglio aveva dichiarato: valuteremo ciò che accadrà nei negoziati su Hormuz. Ora, quello che è successo nel negoziato lo sappiamo tutti, quindi è inutile che ci prendano in giro: valuteremo ciò che accadrà. Siamo al 24 luglio, no? cosa aspettano? Cioè, stanno prendendo tempo.
0: Nuovi attacchi iraniani sui paesi del Golfo. Bahrain e Kuwait hanno detto nel pomeriggio di aver intercettato missili e droni lanciati da Teheran contro le basi americane nei due paesi. A più di 2 settimane di raid tra Stati Uniti e Iran non sembrano esserci segnali di una de-escalation. Anzi, secondo i media statunitensi, Donald Trump starebbe perdendo la pazienza mentre si moltiplicano le notizie sul fatto che sia vicino a dare il via libera a un nuovo massiccio attacco. Un'eventualità a cui Teheran ha risposto dicendo: per ogni iraniano morto uccideremo un soldato americano. Il servizio di Michele Migone.
6: Secondo Wall Street Journal, Donald Trump sarebbe entrato in modalità vendetta con l'Iran. Sta perdendo la pazienza, riporta il quotidiano. Questo racconto fa il paio con le notizie secondo cui il presidente USA starebbe pensando di dare via libera a un massiccio attacco contro gli iraniani. Se fino a qualche giorno fa queste indiscrezioni, fatte trapelare lo stesso Trump, potevano far parte di una strategia per fare pressione sul regime, ora invece appaiono qualche cosa di diverso: la missione della frustrazione della Casa Bianca, l'annuncio che verrà seguita la strada delle bombe. Dopo 13 notti di raid statunitensi la situazione non è cambiata, anzi, per certi versi è peggiorata dopo che gli Houthi, alleati di Teheran, sono intervenuti nel Mar Rosso. Un'ultima proposta di cessate il fuoco avanzata dagli Stati Uniti attraverso l'Iraq sarebbe stata rifiutata dagli iraniani, proposta che l'Iran ha negato di aver ricevuto. Donald Trump è intrappolato nella gabbia che egli stesso ha costruito, non crede più nella via diplomatica, gli iraniani non hanno concesso nulla, la campagna aerea di queste due settimane non è stata sufficiente, da qui l'escalation, non un ritorno alla guerra di febbraio, ma un significativo aumento dei bombardamenti, della loro intensità. Il massiccio attacco di cui ha parlato Trump potrebbe quindi avvenire in un prossimo vicino futuro. Lo stesso presidente però sa bene che non sarà comunque risolutivo, ma è convinto anche che periodici, ripetuti attacchi sempre più forti alla fine logoreranno il regime e lo indurranno ad arrendersi. È la sua nuova scommessa. Secondo molti analisti militari sarebbe già persa in partenza. I Pasdaran non si arrenderanno. Tra forti fiammate e poi il ritorno a una guerra di bassa intensità, il conflitto tra USA e Iran rischia così di diventare endemico.
0: L'esercito israeliano ha intensificato le operazioni militari in Cisgiordania dopo gli scontri a fuoco di stamattina a Nablus. Sono 6 finora i morti, 4 palestinesi e 2 israeliani. Le violenze sarebbero scaturite dopo che un palestinese avrebbe sottratto un'arma a un capo della sicurezza di un insediamento, poi rimasto ucciso. L'IDF ha annunciato una vasta operazione antiterrorismo nel fine settimana. Secondo il quotidiano Haaretz, Netanyahu, che si trova già in campagna elettorale verso le elezioni del prossimo autunno, avrebbe anche dato l'ok all'esercito per la legalizzazione degli avamposti non autorizzati in Cisgiordania. In Ucraina oggi 10 persone sono morte in un raid aereo russo che ha colpito Kiev in pieno giorno. Sarebbero almeno un centinaio i feriti. I missili dell'esercito di Mosca avrebbero centrato una fiera di armi dove si trovavano diversi rappresentanti dell'industria di difesa ucraina. Il servizio del nostro collaboratore Sabato Angeri.
7: Come è stato possibile, si chiede la Procura Generale ucraina, che una fiera della difesa, un evento pubblico pubblicizzato online per giunta, sia stato organizzato nel quarto anno dell'invasione russa a poca distanza da Kiev in pieno giorno. Il bilancio per ora è di 10 morti e di almeno un centinaio di feriti, ma sono cifre destinate ad aumentare vista la densità di visitatori presenti all'evento. Il sito ospitava una dimostrazione di velivoli a pilotaggio remoto di fabbricazione ucraina e straniera, inclusi prototipi, utilizzati per colpire obiettivi civili in territorio russo, ha dichiarato il Ministero della Difesa di Mosca. La fiera si stava svolgendo in un poligono di tiro privato ed erano presenti molti rappresentanti dell'industria della difesa ucraina quando sono arrivati 2 missili balistici russi, come spiegato dal portavoce dell'aeronautica ucraina Yuri Gnat. Dopo le consuete accuse contro i russi, sembra che Zelensky sia andato su tutte le furie per quella che, oltre a essere una leggerezza enorme, è una figuraccia internazionale per un settore, quello dei droni, sul quale Kiev sta investendo tutto per i rapporti con gli alleati e la futura ricostruzione del paese. Nelle ultime 24 ore i vettori russi hanno colpito anche Sloviansk, causando almeno 5 morti e 9 feriti, danneggiando il consolato onorario della Lettonia, il che ha provocato un'ondata di indignazione ai vertici di Bruxelles. Missili anche sui porti del sud, a Odessa e Mykolaiv, e a Chernihiv, dove 150.000 persone sono attualmente senza elettricità a causa del danneggiamento di un'infrastruttura energetica.
0: In chiusura anche oggi è stata una giornata di incendi in Europa. La Spagna ha dichiarato lo stato di emergenza nella regione di Madrid. Il servizio di Giulio Maria Piantadosi.
8: Il fuoco avanza senza controllo alle porte di Madrid. 3 incendi divampati a sud della capitale si sono uniti in un unico fronte che ha bruciato più di 6.000 ettari, costringendo all'evacuazione di quasi 30.000 persone. Centinaia le abitazioni danneggiate, ma per ora non c'è nessuna vittima. Le autorità locali hanno chiesto l'attivazione dell'emergenza nazionale. Si tratta infatti dell'incendio più grave scoppiato nell'area metropolitana della capitale spagnola. E questo fronte è destinato ad unirsi a un altro incendio scoppiato nella provincia di Avila e che ha già bruciato 9.000 ettari. Uno scenario che preoccupa i responsabili della protezione civile spagnola perché i pompieri si troverebbero di fronte a una linea di fuoco di oltre 100 chilometri. A rendere difficile il contenimento delle fiamme ci sono le temperature estreme e i venti di oltre 50 chilometri l'ora. Il governo spagnolo ha chiesto l'attivazione del meccanismo europeo di soccorso contro gli incendi e si prevede l'arrivo di 2 aerei dall'Italia e di 2 dalla Grecia, mentre squadre di soccorso stanno arrivando anche dal resto della Spagna. In 24 giorni la Spagna ha registrato 17 grandi incendi solo a luglio, il doppio della media storica. Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Le notizie tornano alle 22.30, redazione Michele Migone, Diana Santini, Massimo Alberti e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: Popolare Network.

0: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
2: 1, 2, 3 Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Gran Maria.

Unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

Va ora in onda Pop Tones, suoni del passato che sanno di futuro, a cura di Gabriele Savioli.

0: Ben ritrovati a tutti, siete all'ascolto di Pop Tones con Gabriele Savioli in diretta sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103 e 100 FM, poi anche DAB e volendo streaming. Venerdì 24 luglio, sono le 21.01 e oggi puntata dedicata a novità discografiche più un paio di ristampe, ma giusto due, puntata diciamo stilata in collaborazione con Roberto di El Nation Record Store, il negozio di dischi più cool di Bologna, via Zampieri 2, e oltre che anche casa discografica e casa editrice tramite la Red Star Press. Quindi tantissimo materiale selezionato insieme a Roberto, che saluto. Inizierei però con proprio le uscite targate El Nation, fra cui la ristampa del primo album dei Klaxon, terzetto romano dedito a culto di Clash, Steve Little Fingers fra tutti, uno street punk solido. 100 celle, City Rockers, questo è il nome dell'album, uscì solo in CD inizialmente nel lontano 1996, quindi 30 anni fa, poi una ristampa nel 2012 per la Gunna Puke, credo, e poi ora questa succosa e ristampa veramente bellissima, perché contiene oltre al disco anche il CD e poi un inserto esclusivo ad opera di Zero Calcare. Quindi direi di iniziare proprio con i Klaxon e sentirci i due brani che aprono il disco: 100 celle City Rockers, che è anche la title track, e poi dopo Libero, che è uno dei pezzi più belli mai scritti da un gruppo italiano in assoluto. Buon ascolto.
1: In una grande periferia

Grande inizio questo con i due pezzi dei Clacson, che sono anche i due pezzi che aprono il loro album Centocelle City Rockers, come dicevamo, ristampato da L Nation proprio in questi giorni, neanche un mese fa. Altra uscita L Nation, questa volta però in collaborazione con Area Pirata, sì, sì, Area Pirata, e il ritorno dei Bloody Riot, al decore di Roma, band sciolta 10 anni fa ormai, anche di più, scioglimento successivo alla morte del cantante e fondatore, portavoce della band, Roberto Perciballi. Un suo album per loro uscito nel 1985, un paio di singoli, diverse reunion, e poi ora i vecchi membri e anche nuove leve si sono ritrovati così un po' per fare qualche concerto, celebrare la memoria di Roberto, e poi hanno trovato anche il tempo di incidere 10 pezzi che sono usciti qui, che sono appunto qui raccolti in questo album intitolato Rivoltiamo, copertina d'opera di Alex Vargiu, che fa parte della primissima formazione dei Bloody Riot, poi figura storica di tutto l'underground romano, e qui suona al basso come suonava appunto tanti anni fa nei Bloody Riot. Questo pezzo è intitolato Patriota, sì, parla un po' della situazione, diciamo, a livello nazionale, ma in particolare di Roma, quello che sta succedendo un po' adesso a livello politico di alti livelli, ahimè.

Questi erano i Bloody Riot. In realtà il pezzo si intitola Patriottista e non Patriota. Poi il refrain dice entrambe le cose. Comunque, siamo a Roma. I ragazzi ieri sera hanno incendiato il palco, il piccolo palco della Montagnola, Frida nel Parco per la precisione, qui a Bologna. I Weird Bloom, appunto, reduci da una serata bellissima, concerto veramente devastante. Ci siamo sentiti già dei pezzi del nuovo album Wrong Time, Wrong Place, uscito per la Wild Honey Records, e il precedente, però, Stargate, è uscito per la Hell Nation. Quindi sentiamoci ancora un altro pezzo da Wrong Time, Wrong Place, questa volta il brano che ho selezionato al titolo di Lend Me Your Bones. Loro sono i Weird Bloom.

Spostiamoci ora a Cagliari, dove vecchie glorie garage punk dell'isola della Sardegna hanno dato vita a questo interessantissimo progetto denominato The Boogers, Rhythm and Blues, il loro album d'esordio sulla storica etichetta locale Four Monsters, ricordo uscite clamorose negli anni 90 per la Four Monsters. 8 brani in totale, 5 originali, 3 covers, tra l'altro covers di un certo spessore. Le sonorità sono quelle che vanno dal rhythm blues bianco, pub rock, proto punk. È un brano, un album veramente molto bello e piacevole tantissimo all'ascolto. Ho scelto il brano che apre la side B intitolato Fisherman Song. Loro sono The Boogers.

È stato in autunno in un bel pub locale un concerto dei The Boogers, birra e balli a volontà. Ci sarà occasione, speriamo. Tornano gli Speedways, la miglior band di power pop del Regno Unito, con un nuovo bellissimo singolo intitolato Luna su Stardom Records. Se volete anche leggervi la genesi di questo pezzo, che riguarda anche la nostra città di Bologna in qualche modo, potete recuperare l'intervista nel magazine Shindig del mese precedente di giugno. Distribuzione Beluga e Folk Records per l'Europa, e sentiamoci Luna.

E sempre su Folk Records l'esordio degli Automatic Lovers da Madrid, high energy rock and roll, glam punk, chiamatelo come volete, questo LP omonimo è veramente una bomba, come dimostra questa Shoot Me, Shoot at Me.

E chiudiamo questa carrellata di dischi proposti in collaborazione con Hell Nation Record Store di Via Zampieri 2 con due dischi appena arrivati in bottega, i Queer, praticamente lo pseudonimo dietro al quale si cela Doug Zia dalla Bretagna. La Offside Records ha appena fatto uscire il suo nuovo LP Monoface, un bel concentrato di synth punk da cui ci sentiremo Brûler les Barrières, e a seguire l'esordio dei Gimmick da Bristol, New Traditions, il titolo dell'album su la cult label Drunken Sailor Records, e da questo ci sentiremo Lynx in the Same Broken Chain. Questi due pezzi chiudono la prima parte della puntata, appunto realizzata in collaborazione con Hell Nation Records. Tutti questi dischi e tantissimi altri dischi li trovate nel negozio di Roberto in Via Zampieri 2, Bolognina. Queer e Gimmick.

0: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

Siete all'ascolto di Pop Tones con Gabriele Savioli ai microfoni. Ci stiamo sentendo novità discografiche in ambito punk, glam, high energy, rock and roll. Per continuare questo mood di queste succose novità discografiche, ci siamo sentiti dopo la pubblicità i Plastic Meat, altro gruppo di Madrid, al loro secondo album Losing It, anche questo su Folk Records, e il pezzo che ho proposto è stato From Dusk Till Dawn. Proseguiamo ora con direi una leggenda vivente del rock australiano. Dopo lo scioglimento dei Scientists, Kim Salmon ha ridato vita al suo progetto Smoked Salmon. Kim ha raccolto un po' di musicisti, diciamo, veterani della scena, e ha pubblicato questo album intitolato Totally Sick. 9 brani di torrido blues malato alla maniera appunto di Salmon, e questa che ci sentiamo ora si intitola Making Me Better. You know.

E, nonostante i Raining Sound si siano, diciamo, non ufficialmente sciolti, però sciolti, un contratto lega ancora Greg Cartwright alla Merge Records, la label di Durham in North Carolina, dove attualmente risiede Greg, nativo di Memphis, comunque ricordiamolo. E in mancanza di nuove canzoni dei Raining Sound, ci accontentiamo della ristampa del secondo album Time Bomb High School, uscito su In The Red nel lontano 2002. Album clamoroso, come tutto ciò che riguarda il buon Greg. I Raining Sound, però, almeno il mio personale parere, sono o erano il top, ma vabbè. Allora, dalla ristampa di Time Bomb High School ci sentiamo in sequenza Reptile Style e poi la cover di I'd Much Rather Be With The Boys. Posso bestemmiare meglio questa versione dell'originale Jagger Richards. Olè.

mi devo correggere un attimo. I'd much rather be with the boys è stata scritta da Keith Richard in collaborazione con Andrew Lug Oldman e non con Mick Jagger. Sicuramente ispirati ai Raining Sound, ispirato ai Raining Sound è questo duo di New Orleans chiamato Twisted Teens, già autore di 3 album. Uno è uscito in questi giorni, io però sono rimasto al secondo, che è uscito qualche mese fa, intitolato Blame the Clown, da cui ci ascolteremo Not Real. Questo e il successivo brano Biograph, ad opera dei Los Angeleni Sunday Mourners, sono frutto dei preziosi consigli dell'amico Matteo Maioli, speaker radiofonico e collaboratore di testate sia online come Calporth e ora anche di magazine come Gimme Danger. Quindi un grazie infinito a Matteo per avermi fatto scoprire questi due gruppi che adesso ci sentiamo, quindi Twisted Teens e Sunday Mourners.

Torniamo a Melbourne con i Public House, un nuovissimo progetto con membri fra gli altri di Steve Richards. Future è l'album d'esordio su Beast Records, sempre spagnolo, quindi c'è questo fortissimo legame fra la Spagna e l'Australia. E, dall'album di Public House ci sentiamo Bad Dog. A seguire, sempre Melbourne, secondo album per gli Stepmother, e il brano Slice of Life.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia casa il Calesse.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo stagioni.

in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

Siamo entrati nella terza parte della puntata, siete all'ascolto di Pop Tones. L'abbiamo fatto nel migliore dei modi, direi, con uno dei protagonisti assoluti del rock and roll più crudo e viscerale degli ultimi 35 anni, John Spencer, da New York City, visto anche recentemente dalle nostre parti, un mese fa, al Festival Beat a Cremona. Nuovo terzetto, stessa intensità di sempre, Songs of Personal Loss and Protest è il titolo dell'album, da cui ci siamo sentiti Knock 'Em Dead. Da questa parte dell'oceano non è da meno Jim Jones e il suo nuovo progetto Jim Jones All Stars, anche qui un concentrato di rock and roll, punte di gospel, rhythm and blues e sicuramente il Detroit

Sound di fine 60s, Cat Fight, questo è il titolo dell'album, è uscito qualche mese fa. Noi ci sentiamo Going Higher e poi lo strumentale che prende il nome dall'album, oppure che dà il nome all'album, Cat Fight, Jim Jones All Stars.

Beh, non propriamente del tutto strumentale, però rende l'idea. Proseguiamo con gli Sleevins da Nashville, Tennessee, secondo album per loro su Goner Records. Si intitola National Anthem e questa che ci sentiamo è I Was Born on Saturday Night.

abbastanza tirato, direi, il suono di questa band da Newcastle. Si chiama Irked e il brano è intitolato Settle Down, tratto dal loro secondo album, The Grievance.

Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata e abbiamo a sorpresa un nuovo singolo per i Loose Lips, sempre Melbourne, una band che annovera fra le sue fila, fra le proprie fila, membri di Unknowns, The Prize, Chats, Chubby and the Gang, e chi è capitanati dalla grandissima Nadine Müller, figlia di Dean Müller dei Cosmic Psycho. Il pezzo si intitola Beehive e io vi saluto e vi do appuntamento a venerdì prossimo, ultima puntata del mese, 31 luglio. Vi auguro una buona serata e un buon weekend. Ciao!

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovich.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.

build a fort. Set it on fire. Time to stop the train of thought.

0: just keeps going.
1: Assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!

Buon'estate da Radio Città Fujiko.